0: ora musica formato weekend, perché il sabato e la domenica ora musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire ora musica come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

Non sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: intervista.
1: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
2: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
1: A posto, tutto a posto, io d'estate.
2: Grazie.
1: Poi sto sempre meglio.
2: L'estate sempre meglio, io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
1: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e com'è nato?
2: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare, così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
1: Quanti brani sono?
2: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
1: Quindi è molto autobiografico come EP.
2: Sì, è molto autobiografico, perché come primo album io volevo fare una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
1: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
2: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo, e sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo, abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E
1: bello.
2: Poi ovviamente su tutti i social, Instagram che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
2: Grazie, allora ci penso io, mi raccomando, ascoltate Chiamami strega, un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate.
2: A te.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio.

0: sepolchi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo. Cammino.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Eccoci, buona mattinata, ben trovati sulle frequenze di Radio Capodistria, armato di caffè, anzi di macchiato per essere precisi, come no, come Tommy Cash insegna. Siamo qui per tenerci compagnia per due ore e mezzo in questo sabato, in questo 20 del mese di giugno, quasi a un passo da quello che è l'equinozio di primavera e no, il solstizio d'estate, di la verità, ogni volta mi perdo queste cose. È il solstizio, la giornata più lunga dell'anno, e se poi andate al nord, proprio il sole non tramonta mai. Mi è capitato appunto di essere a fine maggio in quel di Finlandia, vabbè, il sole tramontava ma durava poco la cosa, però adesso in questi giorni poi è ancora peggio, cioè praticamente se andate ancora più al nord c'è il chiarore, il sole praticamente che non scende mai sotto l'orizzonte. Vabbè, a parte questo, parleremo di varie cose, parleremo di matrimoni importanti, ecco, parleremo appunto anche del sole di mezzanotte, ecco, questa è un po' l'iniziativa di cui vi parlerò più avanti, però anche di musica, parleremo di abitudini dei vacanzieri, insomma alla fine ci sono tanti argomenti di cui parlare appunto nella mattinata di oggi, ed iniziamo con la musica. Ci sono Lady Gaga e Ariana Grande.

Papam, questa era Sienna Spyro e la sua Material Lover qui su Radio Capodistria. Allora, vi parlavo del freddo nord, vabbè, freddo un po' meno, fresco diciamo, però tanto soleggiato nel periodo estivo. Stiamo parlando della Finlandia, in particolare della Lapponia, no? Ecco, vi parlavo prima. È stata organizzata proprio da quelle parti adesso una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. Un'idea che è nata per incentivare il turismo anche d'estate, perché d'inverno è una meta abbastanza gettonata. C'è il villaggio di Babbo Natale, ovviamente, ci sono i paesaggi innevati, c'è l'aurora boreale, ma d'estate diciamo pure che non si rischia di certo l'overtourism, anche se devo dire che sono dei posti bellissimi, almeno quello che ho visto io. Questa caccia al tesoro è iniziata 2 giorni fa, a mezzanotte, proprio in coincidenza con quello che è l'inizio dell'estate, a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, ed è una sorta di gioco avventura, si chiama caccia al sole di mezzanotte. Il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore praticamente. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato e intanto ci si avvicina a questo tesoro nascosto. Ma che cos'è questo tesoro? È un lingotto d'oro, quindi proprio anche bello da vedere, valore 20.000 euro. La caccia andrà avanti praticamente finché non verrà scoperto questo prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno sia d'estate, quindi prossimo anno magari ci partecipiamo. E non è nemmeno male, perché questi 20.000 euro di valore di questo lingotto gotto d'oro possono essere utili, perché diciamo che la vita non è proprio a buon prezzo da quelle parti, per cui consideriamoli come un incentivo a passare poi le vacanze appunto in Finlandia. Musica per noi, perché c'è anche Sam Smith e la sua Time After Time.

Era un album live, più che altro in presa diretta, fatto negli Abbey Studios dei Beatles, insomma quelli famosi. Tra l'altro parleremo anche degli Abbey Studios più tardi, ecco, perché parleremo qualcosa riguardo i Beatles. Però in questo caso era una canzone che sicuramente vi ricordate, Time After Time, era stata fatta anche da Cyndi Lauper un po' di anni fa. Ma torniamo a questo 2026, perché c'è la canzone di Teddy Swims, si intitola Mr. Know It All.

0: One Republic con Need Your Love. Tra poco un aggiornamento sull'informazione, c'è il nostro consueto notiziario flash delle 8.30 e la nostra mattinata continua fino alle 10.30 anche oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

I Can Wait, riedizione di questo 2026 di Bob Sinclair assieme a Kesha, erano però tanti anni fa queste canzoni. Allora, del resto ci sono dei momenti nella storia della musica che non si possono dimenticare. Ad esempio, uno di questi avvenne proprio il 25 di giugno del 1967, quando i Beatles entrarono negli Abbey Road Studios di Londra per eseguire questa canzone. Beh, sicuramente insomma non è che passa inosservata questa canzone, no? All You Need Is Love era stata eseguita durante Our World, che è la prima trasmissione televisiva nella storia internazionale via satellite. Pensate che quel giorno circa 400 milioni di persone in tutto il mondo ascoltarono questo stesso messaggio, cioè, di questa canzone, cioè tutto ciò di cui hai bisogno e amore. Da quella storica performance è nato il Global Beatles Day, che è una celebrazione nata nel 2009 dalla fan Faith Cohen, che è dedicata quindi all'eredità della band e ai valori di pace, unione e condivisione che la musica continua a rappresentare. Quindi il 25 giugno, quindi settimana prossima, è una giornata speciale che ogni anno vuole celebrare questi leggendari Fab Four. Negli anni la ricorrenza è anche cresciuta grazie alla passione dei fan e si è trasformata in un evento globale, realizzato con concerti tributo, con mostre, incontri, per citare, da Liverpool a Tokyo, da New York a Buenos Aires. E quest'anno il Global Beatles Day raggiunge anche un traguardo importante, il riconoscimento ufficiale da parte di Apple Corps Ltd, cioè la società fondata dai Beatles. Per l'occasione, infatti, questo 25 giugno sarà pubblicata gratuitamente su YouTube una versione restaurata e colorizzata della storica esibizione, appunto, di cui vi parlavo, permettendo a tutti di rivivere uno dei momenti più iconici della storia della musica, no? Quando eseguirono questo All You Need Is Love. A oltre 50 anni dalla loro separazione, i Beatles continuano comunque a essere una presenza viva nella cultura contemporanea. La loro musica la sentiamo ancora, insomma, ha attraversato generazioni, molti la ascoltano ancora e piace. Cioè, ispira anche nuovi artisti, visitatori da tutto il mondo, insomma, vanno a vedere i luoghi simboli della loro storia. E nei prossimi anni sono previsti anche dei progetti nuovi dedicati alla band, e quindi vuol dire che il loro lascito è molto forte e lo scopriremo appunto ancora di più in questo 25 giugno per questa celebrazione. Ma intanto cambiamo totalmente registro, perché con noi c'è Malika Ayane.

0: tequila guaranà.
1: E lo dico con Guaranà, un brano dell'estate scorsa, due estati fa, non ricordo bene, ma comunque l'abbiamo vista, qualcuno l'ha vista, più che altro io no, in vacanza in Croazia, proprio in questo periodo. Ma parliamo di vacanze, in particolare di spese impreviste per quel che riguarda le vacanze. È successo a una coppia di americani a Roma e insomma con il caldo hanno deciso di prendersi un bel gelato nel centro storico. Buono, bello, tutto quello che volete, però alla fine, ancora una volta è successo, la sorpresa è arrivata al momento del conto. Sullo scontrino c'era la cifra di 44 euro per due gelati. E notare che non si erano nemmeno seduti al tavolo, hanno chiesto una coppetta da mangiare in piedi. Beh, insomma, la turista, la lei della coppia, proviene dalla Florida, si chiama Nicolene, e ha deciso di condividere online quanto accaduto, come spesso accade, no? Ecco, pubblicando gelati scontrino con un post che poi è diventato virale. Lei e il compagno pare abbiano ordinato una coppetta da tre gusti. Poi tutto questo però è stato guarnito dal bar e non su richiesta. In particolare sarebbero stati aggiunti panna, macaroni e cannolini al pistacchio, però nessuno ha detto loro che avevano un costo a parte. E qua si gioca con il solito discorso, cioè si sono approfittati? Oppure il discorso è anche c'è scritto, cioè c'è il prezzo, vuoi, non vuoi, eccetera. Le coppette di porzione comunque erano grandi, persone con tre gusti, valevano 12 euro l'una, ok, ci può anche stare. I supplementi però hanno fatto lievitare il conto. La vicenda effettivamente ha innescato di nuovo un dibattito tra italiani, stranieri, eccetera. Molti si sono stati solidali con la coppia americana perché nessuno aveva parlato loro di un extra costo, però altri, soprattutto magari qualche romano, ha detto che i prezzi erano sul listino e visto che erano nel centro storico ci sta che siano un po' più elevati. E quindi ovviamente il discorso è sempre quello: trasparenza dei costi per eventuali supplementi, ma soprattutto i supplementi te li chiedo, li metti o te li metti o li metti di tua spontanea volontà? Questo non è chiaro, però insomma in teoria li ha messi perché ah sì, ma perché non mi mette anche questo, perché non mi mette l'altro? Sbadato chi è poi quello che ha pagato il conto, cioè chiedi i supplementi, costano, dovresti leggerlo da qualche parte, per buona fede dovrebbe essere stato scritto, ma tant'è che tutto questo è costato loro la bellezza di 44 euro per due gelati con tutti questi accessori a fianco. Quindi sempre occhi aperti, quello che c'è scritto sul listino prezzi, quello vale, quindi fate attenzione se chiedete delle aggiunte, eccetera eccetera. Musica per noi, c'è Whitney Houston, un brano di un bel po' di tempo fa che poi era stato proposto anche da Chaka Khan, questa è I'm Every Woman.

Con il disco che va al contrario, con Ed Sheeran e Martin Garrix insieme con Repeat It qui su Radio Capodistria. C'è ancora spazio per della musica, ovviamente bella musica quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Domanda tipica, anche perché è sabato, molti se la faranno e la faranno ai propri amici. E ce lo fa appunto anche Noemi. Stare con te.

Charlie Puth e Coco Jones insieme con questa Sideways, inutile dire che è una canzone che mi piace veramente tantissimo, ve l'ho già detto. Ma c'è anche Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor si scommette su tutto praticamente negli Stati Uniti, poi in particolare, ma non solo. In questo caso si sta scommettendo anche sul matrimonio della coppia dell'anno. Non stiamo parlando di Dua Lipa, che ormai si è sposata, ha fatto pure il viaggio di nozze in parte in Calabria, a Tropea, però diciamo si fa sull'altra coppia dell'anno. Dove si sposeranno dopo 3 anni di fidanzamento Taylor Swift, appunto appena ascoltata, e Travis Kelce? Ci sono siti come Calci e Polymarket che hanno praticamente in ballo milioni di dollari. Beh, stando alle indiscrezioni più gettonate, la coppia dovrebbe pronunciare il fatidico sì non fra tanto tempo, il 3 di luglio, al Madison Square Garden, ecco, la stessa arena, ecco, dove la squadra di casa di basket ha giocato e perso con gli Spurs di Sant'Antonio, quindi praticamente è tutto un gioco. Nulla è certo, quindi sulla scia di un gioco inventato dalle Swifties durante il suo Eras, battezzato Mastermind, in omaggio a una traccia dell'album Midnights del 2022, c'è chi sta cercando di monetizzare sullo spirito investigativo dei fan. E appunto su queste piattaforme, Calci e Polymarket, esistono dei mercati di previsione comunque su qualsiasi argomento: risultati sportivi, nomine politiche, temperature massime giornaliere, e adesso c'è il Totonozze. Uno di quelli che si occupano di queste cose dicono che se riesce a cogliere gli schemi e a riconoscere i modelli nel comportamento di Taylor, a interpretare questi easter egg che mette in giro e diventare bravo anche nell'analizzare la sua numerologia, il passo successivo è capire come monetizzare queste capacità. Ed ecco appunto che su Calci girano scommesse per oltre 2 milioni di dollari su mercati legati appunto alle nozze, di cui 1,5 milioni più o meno soltanto sulla località dove si terrà questa cerimonia, perché oltre a Madison Square Garden sono papabili pure la villa di lei a Watch Hill, Rhode Island, Kansas City, dove lui è di casa, la Pennsylvania, dove lei è nata nell'89, e anche Cotswolds in Gran Bretagna, quindi sono dei siti uno diverso dall'altro. Sull'altro sito invece, Polymarket, la domanda del giorno è la lista degli ospiti. Secondo gli scommettitori ci saranno Selena Gomez, il campione di football Patrick Mahomes e la cantante Gracie Abrams. Il New York Times intanto è comunque già stato al gioco, non a scopo di lucro in questo caso, perché tra gli articoli più gettonati ce n'è uno con un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è dentro di voi e usare tutta la conoscenza da Swiftie per immaginare la versione ideale di come potrebbe svolgersi il grande giorno di Taylor e Travis. Quindi effettivamente, insomma, su questa cosa ci marciano in tanti e si divertono soprattutto. Vabbè, noi ci ascoltiamo invece dell'altra musica, perché con noi questa mattina ci sono anche New Genea. Questa è una loro canzone di un paio di anni fa intitolata Marechia.

Se dovete mettervi in viaggio nel vicino Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, non perdetevi lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, il nostro Viaggiando, fra pochissimo qui sulle nostre frequenze.

0: della settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

Madonna e Sabrina Carpenter insieme con questa Bring Your Love. Parliamo adesso di viaggi, ancora una volta. Sì, parliamo di viaggi perché? Perché, diciamo, c'è qualche iniziativa che riguarda la possibilità di godere meglio delle città anche in estate, quando queste città sono soggette ad avere delle temperature assurde per il caldo che arriva ormai in queste ultime estati, ma in particolare quando ci sono 40 gradi, chi è che ha voglia di andarsi a fare un giro, a camminare per la città? Quindi anche le abitudini dei vacanzieri stanno cambiando, magari in alcune città era già così, se pensiamo a certe zone del sud della Spagna o del sud dell'Italia, però si sta un po' diffondendo sta cosa anche altrove, perché è una questione anche di salute pubblica, poi non vogliamo assolutamente dimenticarlo, no? Sta crescendo quello che è stato già definito il turismo notturno. Quindi sì, si possono girare, già a maggio ci sono state alcune iniziative del genere, anche perché abbiamo già avuto delle temperature così, ad esempio a Parigi, se avete visto, la gente faceva bagno nella Senna a metà maggio perché nella capitale francese c'erano anche 30 gradi. Quindi visitare una città europea con 40 gradi all'ombra è diventato rischioso, perché le alerte meteo sempre ci sono e sono sempre più frequenti. Quindi mete come Siviglia, Atene, ma anche Roma e Milano con l'AFA diventano un po' complicate da vivere durante il giorno, quindi adesso si vivono dopo il tramonto, quando la temperatura scende un po' ed il clima diventa un po' più clemente. Quindi adesso molte volte capita che i turisti fanno le visite ai monumenti o di primo mattino o la sera, invece nelle ore centrali ci si dedica al riposo, oppure si va nei musei quando c'è e dove c'è l'aria condizionata. Neanche stare in spiaggia in effetti aiuta, perché il caldo estremo può provocare malori, disidratazioni eccetera, per quindi si parla di questo nocturismo, una vacanza che predilige le ore serali per andare in giro a visitare le città e passeggiare dopo il tramonto, cene all'aperto, mercati serali, eventi culturali notturni. Molte strutture in effetti, come musei e altre cose, insomma, hanno, diciamo, questa possibilità, dicevo appunto, dell'aria condizionata, ma stanno ripensando pure i normali orari di apertura e chiusura, cioè prolungandoli anche alla sera. Anche per la ristorazione si sta seguendo l'onda del nocturismo, per cui la domanda nelle fasce serali è cresciuta, anche se da sempre, insomma, si preferisce andare ai ristoranti di sera, però magari un po' si allunga il periodo in modo che ci si possa accontentare tutti. Cambiano così appunto le abitudini anche dei vacanzieri alla ricerca del fresco, laddove questo praticamente non c'è più oppure non c'è mai stato. Musica per noi in questa nostra ultima mezz'ora qui a Cala delle Orti Grandi. Ci sono anche The Weeknd assieme a Daft Punk, questa è I Feel It Coming.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi con This City da parte di Sam Fisher. Io vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questo fine settimana. Ci risentiamo mercoledì prossimo, come di consueto, spazio dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e restate sempre qui con noi sulle frequenze di Radio Capodistria.

in un bagaglio da stiva che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo all'ombra dei fossi papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si.

se io non mi fossi fermato ad arracciarmi una scarpa, io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Giving it all away for nothing.

0: just a bang and a clatter. There's an angel, it's the ground.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona domenica dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani, lunedì 22 giugno, sul passante di Mestre, per consentire attività di manutenzione, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, e si consiglia Padova Est come alternativa. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, bentrovati e buona domenica, oggi 21 giugno. Vediamo le notizie delle 7:15, l'ondata di maltempo e i temporali che nel pomeriggio di ieri hanno interessato la Slovenia settentrionale e centrale hanno provocato diversi disagi, in particolare nella regione della Stiria, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi abbattuti dal vento e per allagamenti a scantinati e locali interrati. Le precipitazioni hanno causato infiltrazioni e allagamenti nei seminterrati dei comuni di Maribor e Scentil, mentre in altre aree della Carinzia si sono registrati ristagni d'acqua sulle strade e alcuni episodi isolati di grandine. Un temporale caratterizzato da forti precipitazioni e vento intenso ha colpito anche l'area di Lubiana, causando numerosi allagamenti, in particolare sottopassi e locali commerciali, e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per il pompaggio dell'acqua. A Maribor si sono svolte ieri due manifestazioni contrapposte sul tema dell'aborto. Circa 300 partecipanti hanno preso parte alla Marcia per la Vita, chiedendo una maggiore tutela dei nascituri, mentre una quarantina di persone hanno manifestato a sostegno del diritto dell'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne. Secondo la polizia, entrambe le iniziative si sono svolte senza incidenti né violazioni dell'ordine pubblico. I Pasdaran, le guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, hanno annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il transito del petrolio. La decisione è correlata agli attacchi israeliani in Libano in un contesto di crescente tensione regionale. Al momento, tuttavia, non è stato chiarito quando il divieto entrerà effettivamente in vigore né quali modalità operative verranno dotate per la sua applicazione. In parallelo, rimangono confermati per oggi in Svizzera i colloqui tra le delegazioni iraniana e statunitense, che dovrebbero proseguire il percorso negoziale avviato nelle scorse settimane. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri del Pakistan, l'incontro farebbe seguito al memorandum d'intesa già raggiunto tra le parti e avrebbe l'obiettivo di arrivare a un accordo definitivo, nonostante il quadro regionale resti estremamente instabile e soggetto a possibili escalation. Gli Stati Uniti, intanto, stanno valutando la possibilità di introdurre un sistema di pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz. L'ipotesi è stata rilanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato che Washington potrebbe procedere all'imposizione di tariffe sul passaggio nello stretto qualora i negoziati con l'Iran per un accordo di pace definitivo non dovessero portare a un esito positivo. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump attraverso la piattaforma Truth, l'eventuale introduzione di un pedaggio sarebbe giustificata dall'amministrazione statunitense come una forma di rimborso per i costi sostenuti dagli Stati Uniti nelle operazioni e negli impegni militari e strategici in Medio Oriente. E non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. A distanza di poche ore dalle precedenti dichiarazioni, il presidente degli Stati Uniti è tornato a criticare la presidente del Consiglio italiano, sostenendo che la sua popolarità in Italia sarebbe in calo perché avrebbe voltato le spalle agli Stati Uniti nella gestione del conflitto con l'Iran. Trump ha inoltre affermato che tale posizione avrebbe comportato restrizioni sull'uso delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti, nonostante il ruolo di protezione garantito da Washington nell'ambito della NATO. Meloni ha respinto le accuse, definendole totalmente inventate, e ha ribadito che la sua popolarità dipende esclusivamente dalla difesa dell'interesse nazionale italiano e dal rispetto degli accordi internazionali sulle basi. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso preoccupazione per le nuove norme europee sui rimpatri dei migranti. In particolare ha criticato la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi e l'estensione dei periodi di trattamento per chi non collabora con le autorità. Secondo Türk, gli stati dell'Unione Europea non possono trasferire ad altri paesi le proprie responsabilità in materia di diritti umani. Ha inoltre ricordato che devono essere garantiti il principio di non respingimento, la tutela dei minori e il diritto alla vita familiare. Le nuove regole, già approvate dal Parlamento europeo, attendono ora il via libera definitivo degli Stati membri. Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, che con accuse legate a presunti reati di corruzione, impedendole il divieto di lasciare il paese, la consegna del passaporto e l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità. Nell'ordinanza il giudice Juan Carlos Painado ha inoltre stabilito misure di controllo alle frontiere e negli aeroporti per garantire il rispetto del divieto di espatrio nell'ambito di un'inchiesta avviata nel 2024 sulla gestione di una cattedra all'Università Complutense di Madrid e sul presunto uso della posizione per fini privati. La decisione ha innescato un acceso dibattito politico in Spagna, con l'opposizione che chiede le dimissioni del premier e il governo che respinge le accuse, parlando di una strumentalizzazione politica della vicenda. Un presidio simbolico si è svolto ieri mattina al valico di Stupizza Robic per chiedere il ripristino della piena libera circolazione tra Italia e Slovenia con bandiere e cartelli. I manifestanti hanno contestato i controlli alle frontiere, definiti pura propaganda politica e un inutile spreco di risorse pubbliche. All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni e forze politiche della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, tra cui PD, CGIL e Movimento 5 Stelle. I promotori hanno ribadito che lo spazio Schengen rappresenta una conquista fondamentale per i territori di confine e che la libera circolazione delle persone resta uno dei principi cardine dell'Unione Europea. Inoltre hanno sottolineato come, a 22 anni dall'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, Schengen sia un valore da difendere per chi vive e lavora nelle aree di confine. Ancora la pagina sportiva, ciclismo alla cronometro di Aarburg del Giro della Svizzera. Quarta tappa della corsa, Tadej Pogacar ha ottenuto la vittoria al termine di un duello estremamente ravvicinato, deciso sul filo dei centesimi. Lo sloveno ha infatti preceduto di soli 31 centesimi di secondo Mathieu van der Poel, centrando il secondo successo in 4 giorni. Sul podio ha chiuso anche il norvegese Tobias Foss, staccato di 6 secondi dal vincitore. Grazie a questo risultato il corridore della UAE Emirates ha ulteriormente consolidato la propria leadership in classifica generale, aumentando il vantaggio da 2 primi e 50 secondi a 4 e 22 su Richard Carapaz, che ha perso altro terreno. A questo punto, salvo imprevisti, la corsa appare fortemente indirizzata verso il successo finale del campione del mondo in carica. Con la tappa di Litia a Novo Mesto, invece di quasi 170 chilometri, si concluderà oggi la 32esima edizione del Giro di Slovenia, il successo finale atteso per uno dei due corridori del team Red Bull in testa alla classifica, vale a dire il tedesco Florian Lipovic e l'italiano Giulio Pellizzari, ieri protagonisti nel tappone sul Versice e nella generale separati di appena 4 secondi, mentre un posto sul podio e la maglia bianca di miglior giovane sembrano ormai destinati al talento di casa Jakob Omrzel. Calcio, ai mondiali in Nord America, nella seconda partita del gruppo E, la Germania ha ottenuto una vittoria importante contro la Costa d'Avorio a Toronto, imponendosi 2-1 in rimonta dopo una gara a lungo complicata. I tedeschi infatti sono stati messi in difficoltà per gran parte dell'incontro, subendo nel primo tempo il gol del vantaggio firmato da Kessi. Nella ripresa però la svolta è arrivata grazie a un Dav subentrato dalla panchina, autore di una doppietta decisiva che ha permesso a Neuer e compagni di conquistare il secondo successo nel torneo e di assicurarsi la qualificazione ai 16esimi di finale con 6 punti. Nell'altra partita del girone tra Ecuador e Curaçao, il match si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Nel gruppo F, netta affermazione dell'Olanda, prevalsa 5-1 sulla Svezia, mentre è in corso la partita Tunisia-Giappone. E con questa notizia si chiude la panoramica per quanto riguarda le notizie delle 7:15. Noi ritorniamo alle 8:30 con il giornale radio, il giornale del mattino. Da Corrado Cimador, grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

questa Polaroid, con se una faccia che se scolorida, a scancella la man che m'ha tenuto in braccio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Non si verificano particolari disagi in questi minuti lungo percorsi del Nord-Est. Prestare però attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo fermo tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Proprio sulla Venezia-Trieste vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, lunedì 22 giugno, alle ore 5 di martedì 23, le entrate e le uscite di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia rimarranno chiuse per lavori. Si consigliano Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre come uscita alternativa e San Donà di Piave come entrata alternativa. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 8.30. Iran, i Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz. Slovenia colpita da maltempo, disagi diffusi per piogge torrenziali e forte vento tra Stiria, Carinzia e la capitale. Non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Spagna ha processo la moglie di Pedro Sanchez. Valdoltra stasera ospita la festa della musica con artisti italiani. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa è presente un campo di alta pressione. Un fronte freddo si sta spostando sull'Europa settentrionale e in parte su quella orientale. Correnti dai quadranti meridionali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e leggermente più umida. Previsioni: oggi soleggiato, nel pomeriggio inoltrato, in serata si svilupperanno isolati rovesci e temporali. È prevista una debole bora sul litorale. Temperature massime tra 29 e 36 gradi centigradi. Domani, lunedì, condizioni meteo analoghe. Martedì e mercoledì cielo sereno, nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche temporale. Sul litorale continuerà a soffiare debole bora, il caldo persisterà. Avviso: anche nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto ma generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il radiogiornale di Capodistria, il giornale del mattino datato domenica 21 giugno. I titoli: Iran, i Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz, Slovenia colpita da maltempo, disagi diffusi per piogge torrenziali e forte vento tra Stiria, Carinzia e la capitale. Non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni, Spagna processo la moglie di Pedro Sanchez, Val d'Oltre stasera ospita la festa della musica con artisti italiani. Apriamo con il Medio Oriente. I Pasdaran, le guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, hanno annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il transito del petrolio. La decisione è correlata agli attacchi israeliani in Libano in un contesto di crescente tensione regionale. Al momento tuttavia non è stato chiarito quando il divieto entrerà effettivamente in vigore né quali modalità operative verranno adottate per la sua applicazione. In parallelo rimangono confermati per oggi in Svizzera i colloqui tra le delegazioni iraniana e statunitense alla presenza dei mediatori pakistani e qatarioti per colloqui tecnici sull'attuazione dell'accordo recentemente concluso volto alla fine del conflitto in Medio Oriente. I colloqui, secondo il calendario iniziale, avrebbero dovuto svolgersi già venerdì, ma sono stati rinviati. Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di introdurre un sistema di pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz. L'ipotesi è stata rilanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato che Washington potrebbe procedere all'imposizione di tariffe sul passaggio nello stretto qualora i negoziati con l'Iran per un accordo di pace definitivo non dovessero portare a un esito positivo. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump attraverso la piattaforma Truth, l'eventuale introduzione di un pedaggio sarebbe giustificata dall'amministrazione statunitense come una forma di rimborso per i costi sostenuti dagli Stati Uniti nelle operazioni e negli impegni militari e strategici in Medio Oriente. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso preoccupazione per le nuove norme europee sui rimpatri dei migranti. In particolare ha criticato la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi e l'estensione dei periodi di trattamento per chi non collabora con le autorità. Secondo Türk, gli Stati dell'Unione Europea non possono trasferire ad altri paesi le proprie responsabilità in materia di diritti umani. Ha inoltre ricordato che devono essere garantiti il principio di non respingimento, la tutela dei minori e il diritto alla vita familiare. Le nuove regole, già approvate dal Parlamento europeo, attendono ora il via libera definitivo degli Stati membri. Non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. A distanza di poche ore dalle precedenti dichiarazioni, il presidente degli Stati Uniti è tornato a criticare la presidente del Consiglio italiano, sostenendo che la sua popolarità in Italia sarebbe in calo perché avrebbe voltato le spalle agli Stati Uniti nella gestione del conflitto con l'Iran. Trump ha inoltre affermato che tale posizione avrebbe comportato restrizioni sull'uso delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti, nonostante il ruolo di protezione garantito da Washington nell'ambito della NATO. Meloni ha respinto le accuse definendole totalmente inventate e ha ribadito la sua popolarità dipende esclusivamente dalla difesa dell'interesse nazionale italiano e dal rispetto degli accordi internazionali sulle basi. Sentiamo il servizio di Beatrice Zizza.
2: Si riaccende lo scontro politico tra Stati Uniti e Italia dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump, che ha nuovamente criticato la premier italiana Giorgia Meloni attraverso il suo social Truth. Le parole del presidente americano hanno alimentato un caso diplomatico e politico, rilanciando tensioni già emerse nei mesi scorsi tra le due amministrazioni. Secondo Trump, la posizione della premier italiana sarebbe cambiata in modo opportunistico e legato a dinamiche di consenso interno, oltre a contestare la linea del governo italiano su alcune questioni strategiche e militari, tra cui l'utilizzo delle basi sul territorio nazionale e la cooperazione in operazioni internazionali. Il presidente ha inoltre sottolineato l'importanza del contributo statunitense alla difesa dell'Italia e della NATO, interpretando alcuni recenti segnali di dialogo come una mossa politica più che diplomatica. Dalla parte italiana è arrivata una replica ferma da parte della premier Giorgia Meloni, che ha respinto le accuse definendo infondate le costruzioni del presidente americano. La premier ha ribadito la piena sovranità delle decisioni italiane in materia di politica estera e militare, ricordando che l'utilizzo delle basi americane in Italia è regolato da accordi internazionali consolidati e rispettati. Meloni ha inoltre respinto ogni collegamento tra la propria popolarità e i rapporti con Trump, sottolineando che il suo consenso dipende esclusivamente dall'azione di governo e dalla tutela degli interessi nazionali.
1: Dall'interno a Maribor si sono svolte ieri due manifestazioni contrapposte sul tema dell'aborto. Circa 300 partecipanti hanno preso parte alla Marcia per la Vita chiedendo una maggiore tutela dei nascituri, mentre una quarantina di persone hanno manifestato sostegno del diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne. Secondo la polizia, entrambe le iniziative si sono svolte senza incidenti né violazioni dell'ordine pubblico. L'ondata di maltempo e temporali che nel pomeriggio di ieri hanno interessato la Slovenia settentrionale e centrale hanno provocato diversi disagi, in particolare nella regione della Stiria, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi abbattuti dal vento e per allagamenti di scantinati e locali interrati. Le precipitazioni hanno causato infiltrazioni e allagamenti nei seminterrati dei comuni di Maribor e Scentil, mentre in altre aree della Carinzia sono registrati ristagni d'acqua sulle strade e alcuni episodi isolati di grandine. Un temporale caratterizzato da forti precipitazioni e vento intenso ha colpito anche l'area di Lubiana, causando numerosi allagamenti, in particolare in sottopassi, seminterrati e locali commerciali, e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per il pompaggio dell'acqua. Un presidio simbolico si è svolto ieri mattina al valico di Stupizza Robic per chiedere il ripristino della piena libera circolazione tra Italia e Slovenia. Con bandiere e cartelli, i manifestanti hanno contestato i controlli alle frontiere, definiti pura propaganda politica e un inutile spreco di risorse pubbliche. All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni e forze politiche della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, tra cui PD, CGL e Movimento 5 Stelle. I promotori hanno ribadito che lo spazio Schengen rappresenta una conquista fondamentale per i territori di confine e con la libera circolazione delle persone resta uno dei principali cardini dell'Unione Europea. Inoltre hanno sottolineato come, a 22 anni dall'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, Schengen sia un valore da difendere per chi vive e lavora nelle aree di confine. Lo Stato croato ha pubblicato il bando per la vendita del cantiere navale Scoglio Livi di Pola. Il prezzo di partenza è di 11,08 milioni di euro rispetto al valore nominale di 34 milioni. Gli acquirenti dovranno mantenere l'attività cantieristica. Sentiamo Valmer Kusma.
3: Parte un altro tentativo di vendita dello storico stabilimento navalmeccanico Scoglio Livi di Pola, fondato nel 1856. Il Centro per la ristrutturazione e la vendita, in qualità di rappresentante legale della Repubblica di Croazia, ha pubblicato il bando per la raccolta di offerte vincolanti finalizzate all'acquisto di 4 quote societarie che rappresentano complessivamente il 97,13% del capitale di Uljanik Brodogradnja 1856, Quest'ultima società, lo ricordiamo, è titolare del cantiere. Il prezzo di partenza è di poco superiore agli 11 milioni di euro rispetto al valore nominale di 34,38 milioni. Il direttore della società Samir Hajic ha ricordato che il cantiere impiega circa 300 lavoratori, ai quali si aggiungono altri 200 dipendenti di aziende operanti nell'area industriale. Attualmente in costruzione una nave per il trasporto di bestiame. Questo nuovo tentativo di privatizzazione giunge in un momento di parziale svolta per le prospettive industriali del sito di Pola. Nelle settimane scorse, infatti, il cantiere ha siglato un importantissimo accordo strategico con il colosso navale spagnolo Navantia e con lo studio di progettazione croato Nortes Blue. Esso prevede l'ingresso del cantiere istriano nel settore della cantieristica militare di difesa, con la potenziale costruzione di moderne corvette multiruolo destinate alla marina militare croata.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un tribunale spagnolo ha disposto il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, con accuse legate a presunti reati di corruzione, imponendole il divieto di lasciare il paese, la consegna del passaporto e l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità. Nell'ordinanza, il giudice Juan Carlos Penaedo ha inoltre stabilito misure di controllo alle frontiere e negli aeroporti per garantire il rispetto del divieto di espatrio nell'ambito di un'inchiesta avviata nel 2024 sulla gestione di una cattedra all'Università di Madrid e sul presunto uso della posizione per fini privati. La decisione ha innescato un acceso dibattito politico in Spagna, con l'opposizione che ora chiede le dimissioni del premier e il governo che respinge le accuse, parlando di una strumentalizzazione politica della vicenda. Secondo uno studio commissionato dal Consumer Forum, ente indipendente di consumatori e imprese, un lavoratore su quattro potrebbe vedere il proprio posto a rischio a causa dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni. L'avvento dell'IA potrebbe però anche aprire nuove opportunità e creare nuove professioni. Di più nel servizio di Alessandro Martegani.
4: Il lavoro di quasi mezzo milione di persone è già stato sostituito dall'intelligenza artificiale. Questa è la cifra stimata dal Consumers Forum, un ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e loro associazioni di categoria, sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. 425.000 posti di lavoro sono già stati persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'AI negli ultimi tre anni, 142.000 solo in Europa, ma nei prossimi anni si calcola che sarà a rischio un posto di lavoro su quattro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive e componenti digitali testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche, poste o cassieri. I giudizi sui possibili rischi però sono diversi. Se personalità come Papa Leone XIV manifestano preoccupazione, secondo Jeff Bezos, fondatore di Amazon, i vantaggi saranno più degli aspetti negativi e si creeranno nuove opportunità a patto di saper maneggiare questa nuova tecnologia. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, ad esempio, in Italia nel 2025 il numero di annunci di lavoro che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale è cresciuto del 93%. Del resto, il ricorso all'intelligenza artificiale coinvolge ormai molti aspetti della vita quotidiana, non solo quello lavorativo, come ad esempio il commercio online, con il risultato di un aumento della richiesta di energia delle reti informatiche e dei data center. L'International Energy Agency prevede che il consumo globale di elettricità dei data center raddoppierà entro il 2030, dai 415 terawattora del 2024 si arriverà a 945, pari al 3% dell'intera elettricità mondiale, con un impatto anche sulle emissioni di gas serra, ma, spiegano i responsabili della ricerca, una risposta potrebbe arrivare proprio da un uso sensato dell'intelligenza artificiale.
1: Nuovi passi avanti nella prevenzione degli eventi meteorologici estremi, ma la strada verso modelli perfettamente affidabili è ancora lunga. Lo rivela uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze Meteorologiche, che indica gli aspetti ancora da migliorare per far sì che i modelli climatici possano fornire un aiuto concreto nell'adattamento a eventi estremi che diventano sempre più frequenti. Sentiamo Davide Fifaco.
5: Da uno studio dedicato ai cosiddetti sistemi convettivi a mesoscala, grandi complessi di temporali che si comportano come un'unica struttura e che sono spesso responsabili delle precipitazioni più intense e dei fenomeni alluvionali, emerge che stanno progredendo le possibilità di prevedere gli eventi meteorologici estremi, ma per ora è ancora impossibile avere modelli perfettamente affidabili. I ricercatori hanno confrontato diversi modelli meteorologici ad altissima risoluzione, capaci di elaborare immagini con una definizione di circa 50 milioni di pixel, equivalenti a una griglia di circa 2,8 km. Tutti sono riusciti a riprodurre correttamente la distribuzione geografica delle precipitazioni generate da questi sistemi temporaleschi. Lo studio, però, ha messo in luce anche alcuni limiti importanti. I modelli tendono infatti a prevedere un numero eccessivo di sistemi convettivi rispetto a quelli che si verificano realmente. Inoltre, li rappresentano con una durata inferiore al reale, un'estensione più ridotta e precipitazioni più intense di quanto poi venga osservato sul territorio. Si tratta di aspetti che possono influenzare l'accuratezza delle previsioni, soprattutto quando si tratta di stimare la durata e l'impatto di eventi estremi. I risultati della ricerca offrono quindi indicazioni preziose per migliorare i modelli numerici e rendere sempre più affidabili le previsioni meteorologiche, un elemento fondamentale per la protezione civile, la gestione delle emergenze e la sicurezza delle persone in un contesto segnato dall'aumento dei fenomeni climatici intensi.
1: Oggi, primo giorno d'estate, presso la spiaggia di Vadoltra a Dancarano, a partire dalle 19.30, un appuntamento da non perdere. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, assieme alla Comunità degli Italiani di Ancarano, il Comune di Ancarano, l'Università Popolare di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, celebrerà la festa della musica. Sentiamo Franco De Stefani.
6: L'evento viene organizzato in tutta Europa e nel mondo in occasione del solstizio d'estate e coinvolge tutti coloro che fanno musica sia in modo professionale che in quello amatoriale per festeggiare la musica, il linguaggio universale che supera i confini, rafforza i legami sociali e favorisce la socializzazione. Linda Rotter-Pribatz, presidente della CAN di Ancarano, ha precisato:
7: Certo, anche quest'anno continua questo concerto per la festa della musica organizzato da ormai da un decennio con il Comune di Ancarano e col Consolato d'Italia a Capodistria. Infatti lo ribadiamo sempre, siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. Infatti questa sera un gruppo di musicisti provenienti dall'Italia di alto livello infatti ci faranno ascoltare le note della musica. Praticamente abbiamo avuto un anno di interruzione per appunto a causa del Covid, però comunque sarebbe adesso la decima collaborazione che facciamo.
6: L'appuntamento celebrerà un viaggio tra i capolavori della musica italiana e vedrà protagonisti Giuseppe Barbera, pianoforte e voce, Francesca Locche, voce, Sandro Rosati, basso, Massimo Satta, chitarra e voce e Giulio Proietti e le percussioni. L'ingresso è gratuito.
0: Lo sport.
1: Apriamo con il ciclismo, la cronometro di Åborg del Giro di Svizzera, quarta tappa della corsa. Tadej Pogačar ha ottenuto la vittoria al termine di un duello estremamente ravvicinato, deciso sul filo dei centesimi. Lo sloveno è infatti preceduto di soli 31 centesimi di secondo Matthew van der Poel, centrando il secondo successo in quattro giorni. Sul podio ha chiuso anche il norvegese Tobias Foss, staccato di 6 secondi dal vincitore. Grazie a questo risultato il corridore della UAE Emirates ha ulteriormente consolidato la propria leadership in classifica generale, aumentando il vantaggio da 2 primi e 50 secondi a 4 e 22 su Richard Carapaz, che ha perso altro terreno. A questo punto, salvo imprevisti, la corsa appare fortemente indirizzata verso il successo del campione in carica, appunto Tadej Pogačar. Con la tappa di Dalitia Novo Mesto di quasi 170 km si concluderà oggi la 32esima edizione del Giro di Slovenia, il successo finale atteso per uno dei due corridori del team Red Bull in testa alla classifica, vale a dire il tedesco Florian Lipovic e l'italiano Giulio Pellizzari, ieri protagonisti nel tappone sul Versice e nella generale separati di appena 4 secondi, mentre un posto sul podio e la maglia bianca di miglior giovane sembrano ormai destinati al talento di casa Jakob Omrzel. Ai mondiali di calcio in Nord America, nella seconda partita del girone E, la Germania ha ottenuto una una vittoria importante contro la Costa d'Avorio, si è imposta 2-1 in rimonta dopo una gara a lungo complicata. I tedeschi infatti sono stati messi in difficoltà per gran parte dell'incontro, subendo nel primo tempo il gol del vantaggio firmato da Kessié. Nella ripresa però la svolta è arrivata grazie a un Dau subentrato dalla panchina, autore di una doppietta decisiva che ha permesso a Neuer e compagni di conquistare il secondo successo nel torneo e di assicurarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale con 6 punti. Nell'altra partita del girone tra Ecuador e Curaçao il match si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Nel gruppo F, netta affermazione dell'Olanda, prevalsa 5-1 sulla Svezia. Orange in vetta alla classifica, quota 4 punti, assieme al Giappone, impostosi 4-0 sulla Tunisia. Seguono in classifica scandinavi a quota 3 punti, chiudono i nordafricani al palo e quindi già eliminati dalla competizione. Stasera in campo Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, tecnico in regia Mitja Marsic. Sono le 8:49 minuti primi. Grazie a voi tutti per l'ascolto, vi auguro buona giornata e vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria oggi domenica torna alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina.
8: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
9: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
10: In occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica, presso il Salone della Sportelleria del Palazzo delle Poste Centrali a Trieste, è stata inaugurata la mostra Il Volto della Repubblica, immagini per un anniversario, dedicata alle principali emissioni filateliche legate agli anniversari del 2 giugno e alla nascita della Repubblica Italiana. L'esposizione presenta una selezione di francobolli, buste, folder e annulli speciali emessi da Poste Italiane per ricordare il 2 giugno 1946. Il percorso consente di osservare l'evoluzione grafica e iconografica della filatelia italiana e le modalità con cui nel tempo sono stati rappresentati i valori costituzionali, l'unità nazionale e le istituzioni. Una sezione è dedicata al contributo femminile alla nascita della Repubblica.
11: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
8: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che per attività di manutenzione dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani, lunedì 22 giugno, sul passante di Mestre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si consiglia di utilizzare Padova Est come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La lavatrice si è rovinato tutti i palchetti antichi, mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
6: Ben ritrovati a Una comunità al mese da Dionisi Botter, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle comunità degli italiani. Oggi vi parleremo della comunità degli italiani di Crevatini, piccolo insediamento di 1230 abitanti circa del comune di Capodistria, situato nell'Istria settentrionale in prossimità del confine con l'Italia. L'abitato si configura come una serie di villaggi a schiere situato in cima ad un colle nel centro della penisola mugesana. La comunità degli italiani di Crevatini è nata nel 1991, guidata da Apollonio Abram, che fu uno dei fondatori e dei dirigenti più attivi nel passato. La sede è composta da due vani per complessivi 40 metri quadri, situata nella casa di cultura locale. La biblioteca di circa 800 volumi soddisfa le esigenze di varie fasce d'età. Tra le iniziative particolari di questa C va ricordata la festa della convivenza, organizzata già dal 1992 in collaborazione con la comunità locale. Dal 2005 è cresciuta e si è evoluta ed è diventata incontri culturali con le istituzioni scolastiche e con gruppi provenienti dall'Italia, dall'Ungheria e dalla Croazia. Particolarità della comunità sono le celebrazioni in onore di Santa Brigida di Svezia, già eletta patrona delle donne e compatrona d'Europa, che si svolgono nel penultimo fine settimana di luglio. La storica manifestazione, che già negli anni precedenti al 1940 vedeva un pellegrinaggio delle donne sino alla chiesa della Santa a Crevatini, oggi si arricchisce della partecipazione di varie altre comunità del litorale adriatico e anche di buona parte della maggioranza locale per una celebrazione che diventa festa. A testimoniare la vivacità della piccola comunità sono i gruppi attivi, c'è cioè quello etnografico, il gruppo impegnato a proporre i percorsi della memoria legati al territorio. Il gruppo si occupa di ricerca storica ed etnologica sulla civiltà contadina con usi e costumi, riti e tradizioni. Vi è poi pure il gruppo artistico con il laboratorio attivo da anni in ambito di formazione artistica artigianale. È rivolta a chiunque abbia voglia di sperimentarsi con nuove modalità espressive, riscoprire affascinanti tecniche artigianali o dare libero spazio alla propria creatività. Diamo ora la parola alla presidente della comunità degli italiani di Crevatini, Maria Pia Casagrande.

0: Ma io sono da tanti anni a capo di questa realtà, diciamo da quando sono nata, non ho mai smesso di muovermi, appena ho messo i piedi in terra. E la realtà è che qui nel 54 ci siamo trovati soli. Da oggi a domani non avevamo più neanche la scuola, cioè avevamo la scuola, no, poi no, non c'era più la scuola per noi. Io ero già in quinta, quindi per un anno sono andata a scuola a Muggia. Brutta esperienza, andavo a piedi a Muggia, si immagina, però ero bella elegante, magra. Perché i confini erano definiti, però bisognava forse definire determinate cose. Poi l'anno dopo non ci hanno permesso, perché in sostanza, se vogliamo, la scuola è un'arma benefica, ma è un'arma. E sono andata a scuola a Capodistria ed è stata la mia fortuna, la mia grandissima fortuna, perché ho trovato una scuola che mi ha dato tanto, mi ha dato tanto. Sapere, voglia di sapere, curiosità, ha risvegliato la curiosità che era latente in me. Il fatto che non ero curiosa perché ero un po' viziata, avevo sempre tutto, ma determinate curiosità che mi circondavano. Infatti sono tuttora circondata da queste cose e ancora vado a curiosare. E poi ho finito a Capodistria e poi sono andata a lavorare, sono andata a San Colombano, alla scuola di San Colombano, che è importante questa scuola perché è stata fatta costruire da Francesco Giuseppe, il nostro imperatore, diciamo noi, perché siamo una famiglia di imperiale. I miei bisnonni sono andati volontari in Galizia. Siamo rimasti quei pochi che eravamo e questo stabile che lei ha visto fuori è stato costruito, e questa è una cosa veramente bella, quando eravamo ancora, non si parlava della parola empatia, ma era un volersi bene e un collaborare. E hanno deciso di costruire la casa del popolo, per tutto il popolo. E quindi soldini non ce n'erano, e quindi si è fatto come si è potuto. Qualche soldino si è ricavato, un signore ha venduto un appezzamento di terreno dove sta la scuola slovena adesso, la nostra è su un altro appezzamento. E gli uomini che lavoravano in cantiere, quando erano liberi, venivano a costruire. Io ho ancora davanti agli occhi mio nonno, che non ha messo soldi, però ha fatto il muretto che là fuori. Ho davanti agli occhi la domenica lui faceva il muretto. C'è chi ha messo a disposizione, anche ipotecato, i terreni. Se mancano soldi, la banca avrà. E non è mancato niente. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo trovato fuori veramente delle cose molto interessanti su questo qui, chi lavorava, quante ore lavoravano, chi metteva soldi, chi portava, andava a prendere il cemento col carro, con i cavalli o con i manzi. Diciamo che questa era la nostra vita.
1: Era difficile vivere da italiani in quel periodo un po' così, diciamo, incerto.
0: Ma sa cosa? Dipende anche dai punti di vista. Era molto difficile, specialmente le donne erano cattive. Le donne erano cattive, sì. Mi ricordo di determinate persone che non hanno capito ancora niente, comunque. Io invece ho avuto una gran fortuna nella disgrazia, essendo orfana di guerra. Tre signori che si occupavano, compagni erano allora, che si occupavano della cosa, hanno fatto un calcolo di quanti bambini siamo e chi avrebbe eventualmente necessità di aiuto economico. E io ero in questa pentola. E questi tre signori, dei quali io li ricordo sempre con affetto, il primo di novembre a uno, perché è l'unico che so dove è sepolto, gli porto i fiori. Perché mi sembra giusto, perché grazie a loro io sono diventata quello che sono. Quindi poi, finita la scuola, ho fatto il ginnasio, allora mi pare che eravamo ancora a Carlo Combi, non mi ricordo, io credo di essere stata una delle ultime. E finita la scuola, finito tutto, sono venuta a lavorare a San Colombano, la scuola fatta dal nostro imperatore, che non c'era il maestro allora, ma c'erano gli alunni. E E quando è arrivato il maestro sono arrivati anche gli alunni. Nel frattempo gli alunni erano anche cresciuti, quindi qualcuno è dovuto andare a casa perché aveva l'età per trovare il moroso, ha detto il maestro. Io ho trovato dei documenti con la mia collega, allora siamo andate in archivio a Muccia, abbiamo trovato i documenti, pochi sulla scuola perché il comune era bruciato, quindi non erano riusciti a salvare tanto, di come lavoravano. Adesso sono tutti quanti sui coi ditini,
1: computer
0: e tutto, però quanto faceva bene scrivere, perché lo scrivere faceva pensare. Quindi come dovevano giustificare ogni spesa, anche se si rompeva, perché come ragazzini lo so anch'io, abbiamo rotto tante gambe dei tavoli. E quindi quella scuola quindi è stata costruita ed è interessante perché è stata aperta nel 1883, ma nel 1913, quindi era l'ultima guerra balcanica, probabilmente, sì, l'ultima guerra balcanica, erano già stati messi, fatti i conti, cosa dobbiamo fare quest'anno e per l'anno prossimo, i soldi per riparare la scuola, per fare qualche modifica di San Colombano. Mm-hmm. Quindi io ho avuto questi tre signori che mi hanno aiutato tantissimo, loro mi hanno aiutato anche, andavano anche a scuola a vedere come andavo, e devo dire grazie a loro veramente si sono arrivata fin qua, e veramente ma anche l'umanità che avevano i professori, che capivano la problematica di quei tempi. Mm-hmm. Invece la gente che è venuta qua non ci ha capiti, non vorrei.
1: Passiamo ai giorni nostri, che forse è meglio. La comunità di Crevatini in questo momento quanti membri conta, quali sono le attività?
0: Ma noi siamo circa 120, adesso non ce l'ho tutti davanti. Le attività, quando l'ho presa in mano io non è che volessi prenderla, ero in consiglio, però il presidente precedente non ce la faceva, in effetti troppo da fare. In effetti mi ha portato via, non mi porta via del tempo, io dico che mi fa vivere. E non c'era niente, quando si organizzava qualcosa e c'era la scuola di mezzo, non si può vivere neanche della scuola.
1: Chiaro.
0: No? Mm-hmm. E quindi abbiamo cominciato a organizzare cori, tutte quelle cose che fanno, quelle cosucce che fanno
1: tutte le comunità.
0: Tutte,
1: no?
0: Le comunità. Io avevo il gruppo letterario, partecipavo a Christian Mailing List, abbiamo vinto tanto, penso che più di così non potevamo vincere. Mm-hmm. Però era poco, secondo me. Io pensavo che comunque ci voleva qualcos'altro, e facendo il gruppo letterario ho attirato bambini anche da altre parti. E quindi, non so, abbiamo fatto il percorso di Manzoni, prima abbiamo parlato di Manzoni, poi bisogna anche saper parlare con i bambini, e quindi Manzoni non l'ho messo, la persona come era, pieno di dubbi. Con Manzoni ricordatevi che andate sul sicuro, studiate italiano, imparate a fare i riassunti, imparate parole che magari non si usano più ma servono. Imparate grammatica, ricordatevi sempre il verbo sottinteso. C'è una parte che si comincia col verbo sottinteso. E imparate anche matematica. E qui mi hanno guardato come matematica con Manzoni, eppure c'è.
1: E adesso quali sono le attività che portate avanti in questo momento?
0: C'è stato un momentino di maretta con la scuola, poi abbiamo sistemato, non era colpa di nessuno, però si può dire che si poteva.
1: C'è stato un malinteso, diciamo.
0: Grande, molto grande, okay. Molto grande. Le acque si sono calmate, okay. E c'è dico la verità, la caposcuola, adesso c'è una giovane che dice: ma non si ricorda di me quando ci ha portato San Pietro della Mata, che ci spiegava come si lavava in lavatoio? Io non posso ricordarmi di tutti, no? Insomma, poi mi è venuto pure da ridere, da lì è venuto fuori anche l'espressione lì c'era Radio Babe, si incontravano là e parlavano, c'era la radio, parlavano loro. Poi con questo gruppo letterario, in effetti abbiamo fatto gruppo letterario, etnografico, geografico, non so, abbiamo fatto escursioni a piedi il sabato invece di stare a casa, io me li portavo in giro per i monti a far vedere qua si chiama, insomma volevo che rimanesse la nostra impronta nella mente di qualche bambino e mi sembra giusto anche e la nostra impronta credo che sia rimasta e abbiamo scritto anche gli ultimi abbiamo scritto sulla scuola, perché sono gli ultimi arrivati, sono piccoli, non lo sanno. Abbiamo parlato della nostra scuola, di come si faceva, quello che si faceva a scuola, i giochi, ecco, abbiamo ripristinato alcuni giochi che si facevano e che questi bambini non sanno più fare, sanno utilizzare le dita ma non altro, invece noi utilizzavamo tutto il corpo. E poi ho
1: organizzato anche gli incontri culturali, no? Ho letto, sono molto importanti,
0: facciamo,
1: vero?
0: Ogni anno, sì. Ecco quello che ho fatto, da un socio che anche è membro dell'assemblea, lui mi ha dato l'idea, mi ha detto, ma quali feste avevate voi? Perché lui abitava in Istria, poi è venuto a stare a Crevatini. Quali feste voi avevate sul vostro monte? Ho detto, se comincio non si finisce più. Perché avevamo per tradizione ogni paese aveva la sua banda, ciò significa che qua in Posici c'erano 5 che suonavano, a Crevatini saranno stati 10, da qualche altra parte, insomma c'era una, ognuno suonava per il suo paese e quando c'era da andare fuori erano tutti insieme, la banda dei monti, e questo era così. Allora ho detto, cosa facciamo? Le sagre purtroppo, a parte che non mi piacciono perché c'è troppo alcol che gira e oggi come oggi, anche ieri era la stessa cosa, insomma è meglio di no. E mi è venuto in mente Santa Brigida, che poi io sono l'unica persona che aspetta che arrivino alcune donne per andare in chiesa a leggere, perché io mi annoio. E ho scoperto, ci sono due Sante Brigide, una è il giorno della Candelora, ma non possiamo noi cancellare la Candelora in favore di quest'altra. E allora una è invece in luglio, e lì si arrabbiano tutti con me, perché è in luglio, ma non è colpa mia se quella è passata di qua, dicono. Dicono che è passata di qua, che quindi bisogna far la chiesa. E abbiamo aperto Santa Brigida.
1: Ecco, ma chi era Santa Brigida?
0: Santa Brigida è la copatrona d'Europa, Santa Brigida di Svezia, perché l'altra è Santa Brigida d'Irlanda, è la copatrona delle donne. E insomma, quindi visto che ci tiene le donne, insomma. E qui abbiamo cominciato a fare quello che uno direbbe la sagra, ma non era sagra. Ogni anno invitiamo un gruppo, uno o due gruppi della Croazia, gruppi della Slovenia, qua. Abbiamo avuto anche più volte ospiti gli ungheresi, perché mi sembra giusto
1: certo, condividete la situazione di
0: infatti loro si sono meravigliati, perché parlavamo con un collega in italiano. Ma voi parlate in italiano fra di voi? E certo, dico sì, perché poi abbiamo parlato anche del loro problema, anche loro parlano ungherese, però è diverso, la loro scuola è diversa dalla nostra, noi abbiamo una scuola italiana, loro ce l'hanno bilingue, è diverso, no? Poi si lascia, una lingua se la lascia anche da parte.
1: Sì. No?
0: E quindi facevamo, poi abbiamo come comunità, siamo gemellati tutta la comunità con un paese nelle Marche, e quindi una volta andavamo noi giù, a volte poi venivano loro su, e per loro adesso è un vanto venire su, ma ci mandano tamburini medievali, danze medievali e sbandieratori. Ed è una cosa. Poi vengono, non posso dire, la famiglia Mujasana. Loro, perché ci tengono e ci aiutano anche moltissimo, perché loro hanno tante cose da ricordare molto più di me. E diciamo che quella è una bellissima giornata. E poi bisognava fare qualcosa. E io ho una figlia che ha le manine d'oro, peccato che la lingua è anche d'oro, no? E lei, siccome a scuola lavoravo tanto con i bambini, pitture, queste cose qua, abbiamo messo insieme un gruppo. E niente, anche con loro abbiamo fatto una giornata culturale a conoscere cosa si fa, cosa non si fa. Siamo andati ad Abitanti, perché avevamo una signora che era qua, è morta, ma ci ha portato dove è nata lei.
2: Ah, abbiamo andati ad Abitanti.
0: Sì, sì. Ad Abitanti. Bellissima, non abbiamo niente tempo, di Abitanti qua. Fatto. E hanno fatto pittura all'aria aperta. Ma veramente bello. E poi facciamo mostre. Ecco, se...
2: E anche Santa Brigida, partecipiamo anche a Santa Brigida.
0: Sì, mostre facciamo. E poi adesso ultimamente stanno facendo
2: i presepi.
0: Ah, i presepi, questo non è un presepio. Questo qui è l'ultima cosa, l'albero di Natale.
2: No, l'ultimo è stato partecipiamo con la comunità degli italiani di
0: Galesano.
2: Siccome loro hanno come simbolo la chioccia. La ciocca la chiamano loro. Quest'anno abbiamo fatto, gliel'abbiamo regalato un presepio fatto con le ciocche.
1: Bello.
0: Sì. Se va, sì.
2: E questo era un.
0: È l'ultimo minuto. Però hanno fatto un presepio che lo vedrà dopo il quadro. Sì, sì. Bellissimo. Poi si sono organizzate, perché noi come comunità possiamo dare determinate cose, e poi bisogna anche avere la pazienza, insomma la pazienza e il tempo, e loro si organizzano da sole, hanno la macchina da cucire.
1: Avete anche un semestrale, vero, che esce?
0: Il semestrale, che è cominciato come roba da bambini, perché uno che esce da scuola fa solo quello che fa, questo è l'ultimo. Però ce n'è uno molto bello, ma non riesco a trovarlo. Abbiamo trovato 500 fotografie dei Monti di Muccia all'epoca che fu, e abbiamo fatto 270, le abbiamo messe in mostra. E un giorno è arrivata mia figlia a casa, me ne hanno portate 4.000 di una collezione privata, gliel'hanno regalate. Cosa voglio di più? Insomma, siamo, perché io girando per le varie comunità io ho visto che in Istria ci sono tante, dov'era? A Valle, ci sono delle bellissime fotografie, e io ho tirato fuori queste, questi qui tra l'altro parlano anche dei confini, ho alcune fotografie che c'è proprio il momento in cui si preparano nel 54, i momenti di dolore che, insomma, diciamo che le mie compagne di scuola che ci siamo incontrate dopo tanti anni, abbiamo fatto una cena e hanno detto ci hanno rovinato l'infanzia e l'adolescenza. È la verità, che io poi quando sono andata a scuola a Capodistria, per dire, eravamo 36 in classe, poi man mano durante l'anno si svuotava. E quando sono andata al liceo, ginnasio liceo Carlo Combi, quando ho finito eravamo in tre. Si è svuotato. Io so che c'era, qua era un problema, perché c'era la paura di non poter andare al cantiere a lavorare, perché i nostri uomini lavoravano tutti giù a Muggia, a Trieste, e c'era questo problema, c'era paura, erano altri tempi, altri modi di pensare, e altri modi di vedere. Ma c'erano lati brutti, ma c'erano anche lati belli, non erano tutti così.
1: Adesso guardiamo un po' al futuro, diciamo, come si trova adesso la vostra comunità? Ci sono giovani che la frequentano?
0: Noi abbiamo piani futuri, tutto quello che vogliamo, ma una volta che vanno all'università, difficilmente. Adesso io devo trovare delle insomma, chiamerò una riunione, vediamo chi può prendere questo posto, che non è sempre comodo, però io penso che qualcuno mi ha anche voluto bene, perché non io, tra l'altro, cioè altre menti hanno pensato, queste nostre nonne che non ci sono più, ma fino all'anno scorso, 2 anni fa c'erano, e c'era ancora una, facevamo a Natale, facevamo un regalino così, fatto a mano, tutto per loro. E questo era un attirare anche dentro le persone. solo purtroppo, e questo è male per noi, noi siamo sempre nel ventennio e il ventennio continua a far danni. C'è poco da fare, sarà brutto dire, ma è vero, continua a far danni.
1: E sentiamo ora Marina Srelz.
2: Gestisco questo corso da 17 anni ormai, perché abbiamo detto siamo qua da 19 anni, e i nostri compiti, poi lavoriamo un po' tutti insieme, collaboriamo tutti insieme, cerchiamo di fare lavori di gruppo per Natale, per le ricorrenze, per appunto per la mostra dei presepi, queste cose qua, cerchiamo di fare tutto insieme, magari un pezzettino ciascuno, ma tutte noi dobbiamo metterci qualcosa. E se no facciamo lavori singoli, che può essere dalla seta, dalle tegole, dal tessuto. Abbiamo un'amica che ci taglia e ci cuce, per cui recicliamo stoffe, cerchiamo di arrangiarci come possiamo senza tanto incidere sulla comunità. Ho delle bravissime collaboratrici e è facile anche gestire tutte ste donne, a volte di più, a volte di meno, perché metterle d'accordo tutte le donne non è facilissimo, no? Però in linea di massima si lavora, si cuce, si fa, si taglia carte, si fa di
1: tutto.
2: Ecco,
1: appunto, vi ho visto molto in fermento. Cos'è che state preparando
2: allora,
1: di nuovo?
2: In fermento ci ho trovato, perché era l'inizio che siamo arrivati. Io volevo dire tutto in pochi secondi, però uno mi diceva cosa faccio oggi, l'altro mi diceva tagliamo la torta, perché abbiamo anche un compleanno e dopo ci mangerà anche la torta. Era il fermento per questo, perché come arriviamo noi organizziamo subito il caffè. È un rito, ci beviamo il caffè e dopodiché ci diamo i compiti e andiamo avanti con i lavori. Siccome abbiamo ieri fatto un'escursione e deciso delle cose da preparare per il palco giù per Natale, allora ho già dato le disposizioni, stanno già lavorando e stiamo preparando le sagome da fare in panno lenci per Natale. E dopo faremo altre cose. Intanto prepariamo adesso Natale, poi come prepariamo queste cose per il teatro giù, prepareremo il presepio per Galesano, che sarà una sorpresona, la posso anche dire. Abbiamo comprato della stoffa, questa nostra amica ce l'ha tutta già bardata, per cui è già tutta pronta. E faremo un presepio su seta. Lavoreremo su seta, ognuno farà un personaggio. E adesso prima facciamo sulla carta, no? Simbolico, la preparazione. Dopodiché lo mettiamo in opera. Però bisogna già cominciare, perché quelli di Galesano vengono di solito a prendere quasi a metà novembre. Il tempo non è tantissimo, per cui dobbiamo cominciare a lavorare. Adesso prepareremo Natale, dopodiché c'è il periodo un po' di pausa, si fa ognuno qualcosa per conto proprio, magari se ci avanza tempo facciamo dei regalini di Natale anche per le nonnine qua della comunità che doniamo. E invece lo scoop di quest'anno abbiamo inventato, con vari lavori che se no ci restano là, la pesca miracolosa. La pesca miracolosa è una novità di quest'anno. Praticamente tutte le cose che noi facciamo, non dico le cose grandi, le cose piccole che ci restano là e sono là, è peccato, perché comunque abbiamo speso soldi, tempo, lavoro. E allora abbiamo inventato questa pesca miracolosa che vincono tutti. Ognuno prende un numero e porta a casa il suo regalo. E tutte le persone che hanno partecipato, sia qua giù in teatro che quest'anno a Santa Brigida, hanno apprezzato tantissimo, perché tutti hanno avuto il suo regalo con 2 euro.
1: Bello.
2: Bello. Questo è lo scoop di quest'anno e penso che lo ripresenteremo, penso a Natale, o la Befana?
0: Io penso sarebbe il 5 dicembre.
2: Sì.
0: Abbiamo qualcosa il 5 dicembre, non mi ricordo cosa.
2: E stiamo facendo già i Babbo Natali.
1: E chiudiamo qui questa puntata di Una Comunità al Mese. Da Dionisi Botter ci risentiamo il prossimo mese, dove daremo voce ad un'altra realtà del nostro mondo comunitario.
3: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Dalle macerie del terremoto del 1968 all'arte contemporanea del 2026, Gibellina è capitale dell'arte contemporanea in Italia in questo anno e Mediterradio, che è ospite del Festival 38esimo parallelo di Massala, oggi è qui a raccontare ciò che sta avvenendo in questo lembo di Sicilia, immerso nei vigneti ma anche tra tante paleoliche, contraddizioni, possibilità, rinascite. La squadra di Mediterradio a Gibellina, Vito Biolchini, Rai Sardegna, Adelaide Costa, Rai Sicilia, ben trovata. Adelaide è padrona di casa, ovviamente.
7: Sì, buongiorno a tutti, per me è un onore, un piacere essere qui a Gibellina e Mediterradio, ponte sonoro che appunto da Marsala si sposta fisicamente verso Gibellina per creare un ponte fisico attraverso un progetto interessantissimo portato appunto da Virgilio Sieni, ma ce ne parlerà direttamente lui.
6: E poi anche i nostri colleghi, Esra Acciad della Voce della Turchia, ben trovata Esra.
8: Salve a tutti, noi qui stiamo respirando bellissima atmosfera di Gibellina con i miei colleghi dal Mediterradio.
6: E poi Matteo Burini da Bastia.
9: Saluto a tutti, contento assai di essere qui presente con voi in sagità di Gibellina per un nuovo episodio di Mediterradio.
6: E dunque oggi parliamo di arte contemporanea, parliamo di danza, perché Virgilio Sieni, coreografo di livello internazionale, è qui per il suo progetto Cerimonia. Grazie per l'ospitalità, Virgilio.
10: Grazie a voi di essere qui, che mi dà l'opportunità veramente, ancora una volta è necessario, di riflettere su dei temi urgenti, no? Che ci stanno a cuore, principalmente il concetto di comunità, il concetto di incontro, di vicinanza, di avere ancora la forza oggi di guardarsi negli occhi e di spostarsi.
6: E poi insieme a Virgilio, Veronica Pitea, che è responsabile della comunicazione del Centro Nazionale di Produzione Danza Cango Firenze. Grazie, buongiorno.
11: Buongiorno.
6: E Giuseppe Prode, direttore artistico del Festival 38esimo parallelo che dallo scorso anno ospita Mediterradio. Grazie Giuseppe.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e grazie per aver accolto questa suggestione e provocazione.
6: Virgilio Sieni, qual è il progetto e come si è strutturato questo progetto Cerimonia, che ha visto protagonista Gibellina ma anche altri comuni del territorio, e con quale intento?
10: L'intento Cerimonia parte appunto dalla questione del gesto, una questione urgente oggi per quanto riguarda appunto la capacità proprio di emancipazione della nostra, mi verrebbe da dire, della nostra specie, no? Il gesto è quel tratto in cui le persone riescono a elaborare qualcosa che sanno fare, lo sanno fare molto bene, allungare un braccio, girare la mano, squadernarla come se fosse un mondo. Fra l'altro siamo l'unica specie che, camminando avanti, si può voltare indietro, e questo ci ha favorito molto, no? E quindi in tutto questo sistema di rotazione ovviamente sfugge qualcosa nel gesto, usiamo solo gesti produttivi, prendere questo, afferrare quest'altro, mentre il gesto ha tutta una sua natura ancestrale, direi cosmica, ha una capacità di creare spazio, di creare un campo auratico, di creare aura, di creare energia, di creare delle forme gentili di avvicinamento e di prossimità. Questo voglio fare e vogliamo fare con tutta l'equipe qui nella Valle del Belice, coinvolgendo diverse comunità. E quando dico comunità intendo dire tutte cittadine e cittadini che vengono a praticare con noi, e sono persone che solitamente o non si conoscono o si conoscono poco o si sono intraviste. Quindi si va a creare in tutti questi gruppi che creiamo veramente un senso nuovo di ritrovarsi, alcune, quindi si scambiano quasi delle...
6: Quindi non sono danzatori professionisti, sono persone normali.
10: Comunque. Guarda, quasi nel 99% dei casi tutti dicono, qui ci saranno più di 100 partecipanti, ma un po' in tutto il mondo, siccome questi progetti che faccio vanno un po' dall'India al Sud America, in tutto il mondo l'80%, 90% dice: non mi so muovere, non so andare al ritmo, non ho memoria del gesto. Tutti mi dicono che quando mi muovo sono un disastro. Più o meno tutti hanno questa, no? Questa visione di se stessi, hanno questa visione di se stessi. Fatto sta che comunque al primo gesto che riescono a fare, unendolo a un secondo gesto che riescono a memorizzare, cambia tutta la loro percezione rispetto al corpo. In fondo è questo quello che a me interessa, no? Ricreare delle forme di vicinanza, di entusiasmo, no? Dei desideri, soprattutto un'idea di sapere ascoltare il proprio corpo mentre osservo l'altro e non risolvere il problema da solo, ma risolverlo insieme agli altri.
7: Quindi da un festival della parola, delle parole, da Marsala ci spostiamo a Gibellina per parlare invece di gesti, ma non soltanto, perché c'è anche una parte concreta in questo progetto, ci sono dei materiali che vengono utilizzati. Beh, io sono interessata, curiosa di capire cosa suscita questo materiale, le macerie e i materiali che lei ha utilizzato per mettere in scena questo progetto.
10: Eh sì, qui siamo in una parte della Sicilia dove praticamente ci sono due focus fondamentali, Segesta e Selinunte, quindi siamo tra parchi archeologici dove le rovine vengono catalogate, preservate, custodite. Poi abbiamo le macerie, dove invece si potrebbe dire sono cadute in oblio, se non addirittura coperte, dimenticate, per dimenticarle. Non vorrei che in un futuro prossimo la maceria diventa un souvenir da prendere. E allo stesso tempo, quindi la maceria, per quanto ci riguarda, diventa quell'elemento vivente, quella materia vivente nuovamente che si può toccare. Quindi il gesto di toccare la macera ha a che fare con una rinascita, perché saperla toccare, saperla toglierla dall'oblio è un po' come l'oggetto dimenticato, resa missa, è l'oggetto dimenticato. Tutti noi abbiamo oggetti in casa che ce li dimentichiamo. A un certo punto, nel gesto che li mettiamo via o li gettiamo via, qualcosa ci ferma, qualcosa ci dice, qualcosa ci domanda ancora che quell'oggetto forse ha ancora delle, no? Delle proposizioni. E così anche la maceria.
7: Delle possibilità, delle vite, altre vite, una rinascita, ecco quello che intende,
10: esatto.
7: Che ha fatto quello che ha fatto questo progetto all'interno di Gibellina.
10: Hanno un suono, le macerie hanno un suono, hanno un canto, hanno delle parole, hanno delle narrazioni. Quando prendiamo un intonaco azzurro, le persone lo toccano con tattilità e cura, lo portano verso, no, verso il proprio mento, verso i propri occhi. Queste macerie cantano, ancora parlano, ti dicono delle cose. Cosa domandano? Esattamente come quando sei di fronte al San Girolamo di Tiziano, cosa ti dice? Ancora la capacità, un'opera d'arte, di farti delle domande oppure te ne vai via dopo due secondi?
7: Secondo lei, quali sono oggi le sfide principali per il dialogo interculturale?
10: Più che sfida, infatti c'è anche un'idea, no? Attraverso il gesto di stabilire tra di noi un umile vocabolario, non guerrafondaio, occupazione del territorio, no? Quindi la sfida principale, se così si può dire, è riuscire veramente a disattivare. A disattivare attraverso dei semplicissimi gesti qualcosa che ancora ci abita e molto spesso ha a che fare con l'aggressività. Pensate all'uso del pollice, che anche per sollevare un braccio le persone stringono, lo afferrano, quella mano diventa un qualcosa che contrae l'altra persona, percettivamente tutto il sistema percettivo dell'altro si blocca. Pensate invece come il pollice ha invece una funzione che molto spesso non serve più, quindi la mano aperta che solleva il peso dell'altro. Noi siamo tutte persone che gravano, quindi per sollevare un braccio basta semplicemente sollevarlo senza stringere. Quindi la sfida principale è disattivare, che è la cosa per me principale anche quando parliamo di pace, è disattivare alcuni schemi che abbiamo dentro l'inconsciamente. L'inconscio non è una persona distante da noi, l'inconscio è noi, quindi non si può dire l'ho fatto inconsciamente, abbiate pazienza, no, un momento, l'ho fatto inconsciamente, l'inconscio è una cosa che mi appartiene e ci devo lavorare. E quindi in questo senso lavorare col gesto si limita molto, molto a lavorare col proprio inconscio. Quando queste persone di Salemi, di Sallaparuta, di Gibellina, eccetera, parlano in questi incontri, iniziano a parlare di peso, di sguardo, di qualità, di canalizzare un'energia, che sentono strusciare i polpastrelli su un braccio, oppure sentono la diacenza dell'altra spalla, inizia a elaborarsi un nuovo vocabolario. È questo nuovo vocabolario che a me interessa molto.
9: E una domanda a Giuseppe, il 38° parallelo di Marsala è dedicato quest'anno alle culture. Oggi parliamo d'arte, qui chi piazza bene l'arte oggi è la cultura siciliana?
12: Storicamente noi siamo una piattaforma del Mediterraneo, siamo il frutto di 14 dominazioni. Qui c'è l'estremizzazione di un concetto d'arte, ma come diceva Virgilio adesso, siamo tra due parchi archeologici, quello di Selinunte, il più grande d'Europa. Noi siamo cultura, mi verrebbe da dire. Ogni nostro gesto, che può essere andare a comprare il pesce, andare a comprare il pane, curiosamente noi lo diamo quasi per scontato, ma l'approccio spesso e volentieri è intriso di un gesto antico. Io ho sempre detto, pensato, sarà perché sono figlio di questa terra ma vivo altrove, quando io ritorno qui non è un discorso di terra madre, è riappropriarmi di radici che mi hanno fatto essere tale. Io ho avuto un'esperienza, accennavo prima a Veronica, un po' più di 30 anni fa, qui a Gibellina, 94-95, ebbi la fortuna, l'onore di lavorare con Ludovico Corrao, che è il deus ex machina di tutta questa pensiero, di questa realtà, di questa città di fondazione. E mi resi conto immediatamente come noi, che fino all'altro ieri vivevamo di vestigia, di passato, qui avevamo fatto un salto quantico e solo per entrare in questa città, vi siete resi conto, si entrava attraverso un'opera e un'installazione che è la stella di Pietro Consagra.
6: Dalle parole del Festival 38° parallelo all'arte contemporanea di Gibellina, alla musica dell'Aide della Sicilia.
7: La musica che oggi vi propongo da qui, dal Trapanese, dal Festival 38° parallelo e da Gibellina, è un brano creato sempre nel Trapanese, a Mazara del Vallo. Il titolo è Non vi deluderò, di Hermes Russo, fit Silvia Mezzanotte. Mazara del Vallo è sempre stato un luogo di incontro, di integrazione tra culture diverse, e qui è nata The Vocalist Academy, accademia di canto fondata appunto da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo. Il brano, scritto da Hermes Russo e dalla giovanissima cantautrice alcamese Vittoria Blunda, porta un titolo potente e simbolico ed è una promessa rivolta a tutte quelle famiglie lasciate lontano, ai genitori, ai fratelli e agli affetti custoditi nel cuore durante il viaggio. Ascoltiamolo.

0: Mediterraneo e in Sicilia, e siamo a Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Siamo qui ospiti del Festival 38esimo Parallelo in compagnia del suo direttore artistico Giuseppe Prode, del coreografo Virgilio Sieni e di Veronica Pitea, che è responsabile della comunicazione del Centro Nazionale Danza Cango Firenze. Veronica, come ha reagito la comunità al progetto Cerimonia che state portando avanti qui nel territorio?
1: Sicuramente all'inizio c'è stata una difficoltà, anche perché comunicare solo a parole i progetti Virgilio non è, diciamo, la modalità ideale, ma appena siamo arrivati in queste terre e abbiamo cominciato i laboratori, hanno capito il valore di questo progetto e anzi si sono aggiunte delle persone che hanno chiesto di partecipare ai laboratori e, come diceva Virgilio, piano piano stanno entrando totalmente nel nostro lavoro. Tra questi gruppi c'è un gruppo di ragazzi di una comunità di recupero di Castellammare del Golfo. Sono 9 ragazzi minorenni che al primo incontro ovviamente avevano un atteggiamento di un po' di sfida, un po' di ritrosia, ma dopo un'ora Virgilio è riuscito a coinvolgere. Adesso sono sicuramente uno dei nostri cavalli di battaglia nella performance finale e in tutte le attività, perché riescono a coinvolgere tutto il gruppo di Gibellina con loro entusiasmo, e abbiamo scoperto anche un paio di talenti probabilmente al loro interno. E poi sicuramente il fatto di avere anche 5 assistenti artistiche danzatrici che aiutano Virgilio in questo lavoro fa tanto, perché riusciamo a seguire tutte le persone con le loro peculiarità. E quindi Giulia Mureddu, Vanessa Mattei Scarpaccini, Beatrice Gatti, Maria Vittoria Feltre e Andrea Palumbo partecipano alla creazione di questa, alla realizzazione di questo progetto, e saranno anche in scena durante la performance finale in alcune azioni.
2: Il coinvolgimento di giovani in questi ragazzi quanto è stato fondamentale?
0: Virgilio Sieni, coreografo.
3: Quanto è stato fondamentale? Cioè, è fondamentale, come sappiamo, per ricreare uno spirito appunto di vicinanza, di comunità, è l'incontro intergenerazionale, vero. È vero, e cioè dire riuscire a coabitare nello stesso ambiente. Abbiamo ovviamente quello che è il giovane, l'adolescente, nei confronti del penultimo, no? della penultima persona, l'ottantenne, il novantenne, così, ha un modo di vivere, di praticare, di stare nello spazio diversamente. Però allo stesso tempo qualcosa ci unisce, e questo qualcosa è appunto le qualità del gesto. E quindi è stato fondamentale, perché loro ovviamente immettono un'energia unica che tutti noi abbiamo avuto a 16, 17, 18 anni. Tutti noi abbiamo avuto quella qualità di energia, quella qualità di energia che molto spesso ci permette di fare imprese adesso ritenute impossibili. E questa impossibilità che loro trasmettono alle altre generazioni, che è determinante nello stare insieme.
2: C'è stato quindi un recupero della memoria da parte loro, perché essendo appunto giovani, giovanissimi, non hanno vissuto quello che hanno vissuto i loro genitori, i loro nonni in questo caso, e quindi hanno preso coscienza, consapevolezza di quello che è stato appunto Gibellina in quel momento, nel periodo appunto del terremoto.
3: Ne parliamo strada facendo. E cioè dire, la prima azione che ho fatto è dargli in mano queste macerie e assegnarle a loro e nominarle, metterci sulle macerie i loro nomi, e quindi assegnare questa piccola restituzione che devono accudire, che tutte le volte devono trattarla come se fosse appunto un caro amico. Questo è il primo tatto. Come sappiamo, la memoria è un fatto estremamente mobile, ci sono delle origini che danno vita appunto ad una narrazione, però la cosa importante è che questa memoria affiori di gesto in gesto, per cui nel tratto in cui questi ragazzi muovono le macerie, se le scambiano, le appoggiano in terra, se le pongono su una spalla, sulla testa, in questi tratti qui, devo dirvi la verità, è estremamente emozionante, perché la maceria risale al 15 gennaio 1968, mentre questi ragazzi ovviamente hanno 17-18 anni, c'è qualcosa che si incontra e loro vedo che lo sentono, sì.
2: Io vorrei rivolgere una domanda a Veronica. Vorrei sapere in che modo la sua identità culturale influenza il suo lavoro e anche la vita quotidiana.
1: Ma sicuramente lavorare nei progetti di Virgilio Sieni diventa una pratica di vita e quindi aiuta in tutto quello che sono poi le relazioni e la modalità di relazione con l'altro. E non solo, perché spesso lavoriamo in musei con le opere d'arte e lui ha fondato questa scuola dell'arte sul gesto e insegna ai cittadini, alle cittadine, come osservare un'opera d'arte. Quindi, quando tu osservi attraverso il gesto un'opera d'arte con lui, ti ricordi quell'opera d'arte. Quindi, diciamo che è una scuola di vita che diventa poi una pratica anche sul mio lavoro di come comunicare alle persone la grandezza di questi progetti.
0: Siamo qui in Sicilia, si vorrebbe io o gente o Mediterraneo, Virgilio, non so travaglio, non so creazioni. C'è una specie di ispirazione di mediterraneità, forse?
3: In mediterraneità. Cioè, noi viviamo in un bacino, ovviamente, che mi sembra che sia l'1% dei mari, no? E, un bacino che comunque ha a che fare, oltre che con l'elemento della tragedia, che è estremamente presente, ma allo stesso tempo epifanico, ha a che fare con uno scambio sottile di tutte quelle che sono non tanto le culture, la cultura non è altro che questa elaborazione, queste tracce che si sedimentano nei corpi e nelle parole, e le nostre posture oggi a questo tavolo è il risultato della cultura del Mediterraneo. Noi, ognuno ha un modo diverso di stare seduto, chi con due gomiti, chi si tiene l'indice sulla bocca, chi si tiene le mani e si intreccia le dita, chi osserva declinato un po' a sinistra, chi insomma è seduto su un gluteo opposto. Quindi ognuno di noi è la deiezione della nostra natura. Quindi quando mi parli del Mediterraneo, ovviamente tutto al di là di tutto vedo che potrebbe essere un'immediata immagine che è quella solare, che è un'immagine solare. Questa immagine solare però viene immediatamente coinvolta in un'osmosi fatta di venti, fatta di odori, fatta di volti, fatta di un qualcosa che comunque va a mutare tutto quello che è il costume della persona. Ma il costume della persona non è altro che il risultato di tanti gesti che queste culture hanno elaborato in una maniera dettagliata fino a formalizzare un qualcosa che ha a che fare con il rito, appunto con la cerimonia. Quindi la cosa che mi affascina molto di questa, mi affascina, la cosa che ritengo fondamentale in questo bacino non è tanto il presi dell'antichità e quanto l'intuire come ancora oggi il Mediterraneo possa essere veramente protagonista di un qualcosa che ha a che fare con la rinascita dell'uomo. Rinascere l'uomo intesa come il mettersi in gioco, diventare protagonisti al di là di tutto, ecco.

0: quanto piaccio alla gente. Fico geniale potente, rete neurale sua rente, metaforicamente vivente. Quello che serve lo imparo da essere, ma quello che voglio davvero sei tu. Don Perignone CPU, balla con me adesso non balli più.
1: Non mi dire, non mi dire, non mi dire, non mi dire che non posso farmi venerare.

0: La musica dalla Sicilia per questa puntata speciale di Mediterradio che stiamo registrando a Gibellina. Adelaide, cosa ci hai proposto?
1: Allora, Vito, il brano che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo della band siciliana Pagoda Universe, dal titolo HAL. Il brano affronta il tema dell'intelligenza artificiale, tema, come sappiamo, attualissimo.
0: Allora, siamo qui a Gibellina insieme a Virgilio Sieni, coreografo che ha portato avanti il progetto Cerimonia, insieme a lui Verone Capitea, responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione, Giuseppe Prode, direttore artistico del Festival 38esimo Parallelo, che ha invitato Mediterradio, insomma, grazie. Ultimo giro di domande per questa puntata speciale.
2: Una magnifica edizione quest'anno di 38esimo Parallelo. Giuseppe, come si potrebbe immaginare di girare la band di suo festival a Marsala?
3: Come si può immaginare il domani? Bella domanda. Chiudo normalmente un'edizione, svuoto la testa per un mese e poi me la riprendo riempiendola di suggestioni, andando per mare, passeggiando in campagna e cercando idee, ispirazioni da quello che, ahimè, è il nostro contemporaneo. Noi siamo un festival di parola pienamente ancorati alla contemporaneità, ma ogni tanto abbiamo anche bisogno di staccare l'ombra da terra e volare alto. Non ho idea quale possa essere una suggestione per l'undicesima edizione. Quello che so è che mi porto e che incontri, appuntamenti speciali come questi qui a un certo punto risiedono in un cassetto che alla occasione verranno aperti e daranno una serie di tessere per mettere insieme questo mosaico.
4: Un'altra domanda a Giuseppe da me. Secondo te la cultura può davvero cambiare una società?
3: Deve. Deve, perché senza cultura non c'è memoria. Io poi sostengo sempre che la cultura deve essere scomoda. È una cosa che ripeto a mo' di mantra durante anche le nostre conversazioni, spettacoli che sia: quando arrivi e prendi posto ti devi alzare con più domande che risposte. Ci credo fortemente a quello che è il vettore della cultura, perché noi siamo cultura. Oggi noi siamo attorno a questo tavolo e io personalmente, ammaliato da quello che è vivere questo progetto che non ho visto, che è fatto di corpi, che è fatto di gesti, solo a sentire Virgilio, a sentire Veronica.
1: Nel suo lavoro lei sicuramente ha molta empatia, lei riesce a comprendere, capire tutto un mondo, tutto un universo, una persona, ecco, dalla gestualità. Un consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando per avere maggiore familiarità con il proprio corpo attraverso i gesti?
5: Riscoprire la magia, riscoprire la dimensione animistica dell'uomo, quindi venire il più possibile a contatto con le altre cose, con i sport simili, con la natura, con gli animali, con la materia vivente, le rocce, principalmente questo, riuscire a sentire la parola da questa materia che ci forma, che ci forgia e che noi abitiamo e quindi dobbiamo rispettare.
0: E con le parole del coreografo Virgilio Sieni si chiude questa puntata speciale di Mediterradio che abbiamo registrato a Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Io ringrazio Giuseppe Prode, direttore artistico del 38esimo Parallelo, il festival che ci ha ospitato anche quest'anno. Ringrazio Virgilio Sieni, Veronica Pitea e insieme a loro tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide, che è stata con noi oggi e in questi giorni a Marsala.
1: Sì, ringraziamo 38esimo Parallelo per averci ospitato, ringraziamo Virgilio Sieni e tutto il suo staff per questo meraviglioso progetto qui a Gibellina. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
4: Saluto tutti gli ascoltatori da Mediterradio e grazie per l'ascolto.

0: alle ore 5 di martedì 23 le entrate e le uscite di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia rimarranno chiuse al traffico. Si consigliano Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre come uscita alternativa e Sandona di Piave come entrata alternativa. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, ogni sabato. Bye.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. In Slovenia i datori di lavoro hanno tempo fino al 1 luglio per versare ai dipendenti l'indennità per le ferie annuali, il cui importo minimo per quest'anno è di 1.481 euro netti, in quanto totalmente esente da imposte. La cifra riproporzionata per i contratti part-time e per chi ha lavorato solo una parte dell'anno può essere posticipata al 1 novembre solo in rari casi di crisi aziendale. Sebbene il fenomeno sia in costante calo, l'anno scorso sono state 6.250 le aziende inadempienti. Il mancato pagamento rimane l'infrazione più frequente, comporta sanzioni severe che possono raggiungere i 20.000 euro. Poiché l'Ispettorato del Lavoro ha poteri esclusivamente sanzionatori e non può riscuotere le somme dovute, i lavoratori lesi devono ricorrere al tribunale per ottenere il saldo del proprio credito. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è giunto in Svizzera per partecipare all'apertura ufficiale dei colloqui con i rappresentanti iraniani, finalizzati a contenere il programma nucleare di Teheran e a rafforzare il delicato accordo temporaneo volto a porre fine al conflitto in Iran. La notizia è stata riportata dall'Associated Press. Prima della partenza, Vance aveva sottolineato la necessità di continuare a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione tra Israele e Libano. Il vicepresidente ha inoltre precisato che la sua permanenza in Svizzera dovrebbe durare uno o due giorni, esprimendo l'auspicio che i negoziati possano produrre risultati concreti sia sul fronte del programma nucleare iraniano sia su quello della tregua in Libano. Sono queste le due priorità su cui stiamo concentrando i nostri sforzi, ha dichiarato Vance. Almeno 7 persone hanno perso la vita in una nuova serie di attacchi israeliani che hanno colpito la valle della Bekaa occidentale e l'area di Tiro nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA, che cita fonti del Ministero della Salute di Beirut, 5 vittime si registrano nella località di Sochmor, nella Bekaa occidentale. Tra i morti figurano un bambino, una donna e 2 anziani. Altre 2 persone di origine palestinese sono invece decedute a Rashidieh, nel distretto di Tiro, nel sud del paese, a seguito degli stessi bombardamenti, riferisce ancora la NNA. Negli attacchi russi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Poltava, nell'Ucraina orientale, si registrano almeno 3 vittime e oltre 20 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito diversi distretti, causando vittime civili e danni diffusi alle infrastrutture residenziali, con particolare impatto sulla popolazione civile. Nella stessa notte, la difesa aerea russa ha dichiarato di aver abbattuto numerosi droni ucraini, che secondo Mosca sarebbero stati 239. Inoltre, un attacco ucraino con droni in Crimea ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 28, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS, secondo cui velivoli militari avrebbero colpito la penisola di Kerch, causando vittime tra la popolazione civile. La fase attuale del conflitto è caratterizzata da un marcato aumento delle operazioni militari su entrambi i fronti, mentre restano in stallo i tentativi di mediazione internazionale. Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Vežica, nel comune di Kamnik, dove un alpinista di 31 anni ha perso la vita mentre procedeva come capocordata. Il cedimento di un appiglio roccioso lo ha fatto precipitare per circa 10 metri su una sporgenza, causandone il decesso immediato nonostante i tempestivi soccorsi. L'episodio si inserisce in una giornata di straordinario impegno per il soccorso alpino sloveno, costretto a intervenire con l'elisoccorso anche nelle località di Tržič, Bohin, Kočevje e Tolvino per trarre in salvo altri 4 escursionisti rimasti feriti a seguito di cadute o infortuni. E grave incidente stradale nella notte a Senago, in provincia di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è precipitata in un canale. Il veicolo si è ribaltato ed è stato successivamente completamente sommerso dall'acqua. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti, tutti tra i 17 e 19 anni. Il conducente, risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori con un ampio dispiegamento di soccorsi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Cominciamo la rassegna come di consueto la domenica con la stampa dall'Italia, il primo Moschi Dnevnik in apertura del quotidiano della comunità nazionale slovena residenti in Italia, i giovani e il mercato del lavoro. I laureati delle università di Trieste e di Udine si distinguono sia per il tasso di occupabilità sia per i redditi. Molti di loro trovano occupazione e anche gli stipendi sono più alti. Il Piccolo apre con il tema del contrasto ai flussi migratori, passor arrestati, trend costante, la sospensione di Schengen e i controlli ai valichi con la Slovenia incidono solo in misura marginale sul contrasto al traffico di esseri umani lungo il confine. Nella rete finiscono soprattutto i pesci piccoli. Il Corriere della Sera, Trump-Meloni, lo scontro finale, nuove tensioni, il tycoon critica ancora i cosiddetti alleati NATO e la premier italiana replica: la mia popolarità pensa alla tua, non rispondo più. Medio Oriente, escalation in Libano, raid israeliani, crescente tensione sullo stretto di Hormuz, inviati statunitensi attesi in Svizzera per colloqui. Economia, export in crescita verso gli Stati Uniti, gli americani ci apprezzano, segnali positivi per le esportazioni. Sempre in prima, Spagna, caso politico giudiziario, revocato il passaporto alla moglie di Sanchez, attesa per il processo. A sua volta la Repubblica apre con lo scontro tra Trump e Meloni, il presidente statunitense rilancia, ci ha voltato le spalle, perde consenso, vuole tornare amica? No, grazie. La risposta della premier, uno spettacolo inopportuno, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. In Libano il conflitto continua mentre l'Iran restringe l'accesso allo stretto di Hormuz, di taglio basso, premio strega, nella bufera, mari, a rischio esclusione dopo le polemiche per le dichiarazioni su Murjed. Era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie ancora per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e ovviamente a risentirci.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, mentre per chi viaggia verso Venezia segnaliamo rallentamenti tra Brescia-Ovest e Desenzano per traffico intenso. Sempre per traffico intenso si procede a rilento presso l'uscita di Porto Gruaro sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano per chi viaggia in direzione dell'allacciamento con la 4, e sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Orca, mega spanto la lavatrice.
7: Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
9: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
10: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
9: Fino al 27 giugno.
10: Tutto il programma su istroveneto.com.
11: Vi riproponiamo oggi una puntata di...
12: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
11: Buongiorno a tutti voi, benvenuti e benvenuta all'ascolto di Punto a Capo. Questa settimana, nel ricordo di uno scrittore istriano e triestino che ci è particolarmente caro, di Pier Antonio Quarantotti Gambini, morto esattamente 60 anni fa a Venezia nel 1965, a soli 55 anni. Gambini, di padre rovignese e madre capodistriana, era nato nel 1910 a Pisino e l'Istria, ma Capodistria in particolare, dove oltre che a Trieste trascorse l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza, fa da sfondo a molti suoi romanzi e racconti. Uno scrittore dallo stile limpido ed elegante, con il gusto dell'indagine psicologica, che ha avuto una più che discreta notorietà in vita, tanto che alcuni suoi libri, La Rosa Rossa, L'Onda dell'Incrociatore, La Calda Vita, che sono tra i suoi più noti, sono diventati anche dei film, ma oggi un po' dimenticato. Ed ecco allora un'opera che ci invita a riscoprirlo, la sua prima biografia, la prima biografia in assoluto, è il volume di cui vi cito il titolo, Un italiano sbagliato, storie e percorsi di Pier Antonio Quarantotti Gambini, uscito da Marsilio in una coedizione con l'IRCI, l'Istituto per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, come molti di voi sanno, che a Trieste è depositario dell'archivio personale dello scrittore. Ne è autore il giornalista Mario Rizzarelli, già volto molto noto della sede RAI di Trieste, che ha svolto un lavoro davvero accuratissimo per regalarci un libro che ancora mancava, ed è con grande piacere che lo salutiamo al telefono con noi per presentare insieme quest'opera. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Mario Rizzarelli.
13: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
11: E allora, quasi inevitabile chiederle

0: per cominciare, di raccontarci com'è nato questo suo densissimo volume, in cui lo si avverte, c'è cultura, c'è passione, direi anche umana simpatia per il personaggio biografato, oltre che un lungo impegno di ricerca, e poi, dopo le ragioni del libro, arriviamo anche alle ragioni del titolo.
1: Bene, lei ha ricordato appunto che mancava una biografia, e quindi su questo sorvoliamo. E vediamo un po' come io mi sono accostato a Pierantonio Quarantotti Gambini. Diciamo, è stato un travaglio lungo, perché è iniziato nel lontano 1996, quando io lavoravo alla RAI, alla sede di Trieste, e guardando proprio Telecapodistria ho visto un documentario dedicato allo scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini. Veniva intervistato il fratello dello scrittore, Alvise, il quale viveva nella casa dove era vissuto lo scrittore e aveva lasciato tutto come l'aveva lasciato lo scrittore al momento di morire, non aveva toccato nulla. Quindi io mi fiondo a Venezia, incuriosito da questa, e affascinato anche da questo aspetto, insomma, di accostarmi allo scrittore proprio e alla sua casa che era rimasta intatta, e vado a Venezia, faccio un servizio per la RAI, siamo nel 96, e nasce un'amicizia con Alvise, fratello, come detto, e quindi successivamente andrò a trovarlo altre volte a Venezia. Seguiranno anche moltissime lunghe telefonate da Trieste a Venezia, e quindi diciamo che mi sono appassionato molto alla vita, che anch'io conoscevo poco, avevo letto alcuni libri di Quarantotti Gambini, ma della vita non sapevo quasi nulla. Quindi mi comincio ad appassionare, ma l'idea di fare una biografia era ancora molto molto lontana. Questa sarebbe nata diversi anni dopo, appena, diciamo, una dozzina d'anni fa. E una biografia, come si può vedere anche dal libro, dalle note, insomma, che ha comportato ricerche all'IFC di Trieste, come ha ricordato lei, ma in tanti altri archivi di Trieste, di Venezia, di Roma, di tante altre città. Insomma, ovunque dove avessi potuto trovare delle notizie utili a ricostruirne la figura e la vita.
0: E adesso arriviamo al titolo Un italiano sbagliato, che è poi una espressione che appartiene allo stesso Quarantotti Gambini.
1: Sì. In una intervista divenuta famosa poi, è apparsa sulla Fiera Letteraria nel 1964, condotta dal giornalista giornalista e scrittore Gian Antonio Cibotto, lui dice: se dovessi scrivere la mia biografia, la intitolerei Un italiano sbagliato. E spiega le ragioni. Dice: come uomo sento di essere una specie di straniero in patria. E mi sento veramente poco simile ai miei connazionali. E quindi provo un continuo senso di disagio. E da qui la definizione di italiano sbagliato. Mm-hmm. Questo proprio per farla proprio breve.
0: E poi c'è un'altra autodefinizione celebre, quella di antifascista epurato, che ci riporta un momento doloroso della vita di Pierantonio, la sua cacciata dalla direzione della Biblioteca Civica triestina. L'evento che poi lo convincerà ad abbandonare Trieste per trasferirsi a Venezia.
1: Certo, diciamo questo: lui nel 1941 è senza un lavoro, e ha perso quello con l'Italia di Navigazione, la collaborazione che aveva con l'Italia di Navigazione, lui triestino, che gli permetteva di avere un certo introito e di viaggiare, ma era scoppiata la guerra e quindi questo lavoro era venuto meno. Anche le collaborazioni con i giornali in quegli anni erano venute meno, e quindi sente il bisogno di trovarsi un lavoro. Viene a sapere che la Biblioteca Civica probabilmente sta per aver bisogno di un nuovo direttore, perché quello che incarica diciamo è ammalato e comunque in ogni caso è prossimo alla pensione. E allora diciamo si reca dal podestà di allora, che era Luigi Luzier, e tutto sembra andare liscio. Lui praticamente dovrebbe essere il direttore ad interim, perché durante la guerra non si poteva ancora fare un incarico fisso, sarebbe diventato un direttore ad interim, cioè provvisorio. Cosa succede? Che a un certo punto viene a sapere che c'è un concorrente, no, per quella poltrona, che è un centurione della milizia, e glielo dice lo stesso sindaco, lo stesso podestà, gli dice: guardi che qui c'è una persona che un suo concorrente che non è facile, diciamo, a girare, no? E allora lei deve calare sul tavolo delle carte più alte di quelle che ha calato il suo competitore. Cosa succede? Queste carte saranno calate sul tavolo, no? E saranno una lettera di raccomandazione del ministro dell'Educazione Nazionale di allora, Giuseppe Bottai. Questa raccomandazione la pagherà molto cara Pier Antonio Quarantotti, esatto. Gambini. Perché adesso non scendiamo nei particolari come questa raccomandazione è arrivata, chi l'ha sollecitata. Io nel libro mi soffermo molto su questo aspetto, che ritengo molto importante. Ma per qui, data la brevità, non andiamo molto a fondo. Diciamo, questo gli costerà poi, quando cade il fascismo, quando nel 1945 ci saranno gli occupatori jugoslavi prima e poi il governo militare alleato, gli costerà un processo per epurazione, no? E quindi questo processo gli verrà condannato. Quindi quell'espressione, da cosa deriva quell'espressione? Un antifascista epurato. Lui avrebbe potuto fare anche ricorso, forse l'avrebbe anche vinto, però non lo vuole fare, è veramente umiliato e amareggiato. Allora succede che nel 1946, un anno dopo lo svolgimento del processo, lui scrive un opuscolo a proprie spese, intitolato appunto Un antifascista epurato. Che significa? La commissione gli aveva dato atto del suo antifascismo, no? Non è che non l'aveva riconosciuto, però dice, però quella lettera c'era, no? E quindi non si poteva girarla, no? E quindi per questo lui dice, ma se io ero antifascista, come poi potete rimuovermi da quell'incarico? Mentre altri che erano fascisti sono rimasti i loro incarichi. E così è, e quindi lui rimane amareggiato, abbandonerà, non farà appunto il ricorso, abbandonerà Trieste e si recherà a Venezia a vivere, dove praticamente trascorrerà gli ultimi 20 anni della sua vita, dove morirà, come detto, giovane, a soli 55 anni.
0: E allora Venezia, Trieste e l'Istria sono i tre contesti in cui lo scrittore ha vissuto, ha operato e che lei ha ricostruito con grande puntualità nel suo libro, anche nei loro contorni storici e politici. Ma visto che siamo su Radio Capodistria e dovendo per necessità di cose offrire appena qualche frammento del suo libro, cosa ha rappresentato per Quarantotti Gambini Capodistria, la villa di Semmedella, tante volte evocata nei suoi libri, la villa tra la campagna e il mare, la villa del nonno, quale eco ha nella sua produzione narrativa il perduto mondo della sua infanzia?
1: Certo, erano i suoi luoghi dell'anima, Capodistria, Semmedella, che, come sanno gli ascoltatori, è una frazione di Capodistria dove si trovava la villa del nonno e dove era appunto nata la madre e Fide Sistria. E praticamente lui, sono gli anni formativi quelli dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui l'Istria e Semmedella in particolare rivive costantemente nei suoi libri, in particolare nel ciclo di libri che si intitola Gli anni ciechi. Lui ha scritto diversi libri, una decina di libri, però non tutti è riuscito a terminarli, fanno parte di questo ciclo che si intitola Gli anni ciechi. E qui proprio vive l'Istria, dove lui parla della casa di Semmedella, dei rapporti con il nonno, con le zie, con lo zio Pio Riego, anche se i nomi sono cambiati, ma si fa presto a capire a chi allude. E quindi ha detto uno scrittore famoso, Leonardo Sciascia, che i primi 10 anni della nostra vita sono quelli in cui c'è tutta la nostra vita successiva, no? E quindi Pier Antonio i primi 10 anni li ha vissuti lì, e quindi le basi sono state poste proprio in quei luoghi. E quindi nei suoi libri rivive Semmedella, la collina di Semmedella, il Monte San Marco, come si chiama ancora oggi, credo.
0: Ancora anche se non oggi, è un monte, confermo.
1: Collina, esatto. E poi Capodistria, la loggia, il famoso ponte, che è quella stradina, neanche tanto piccola, che collega Semmedella con Capodistria, no? È chiamata il ponte perché era sul mare, no?
0: Oggi è diventata una passeggiata.
1: Sì. Ecco. E quindi rivive il liceo ginnasio, il combi che lui ha frequentato. Diciamo, Semmedella è il centro dei suoi libri, anche la Rosa Rossa, che è ambientato a Capodistria, diciamo,
0: È un gran bel romanzo, Capodistria, mi piace ricordarlo, fa anche parte della vicenda postuma dello scrittore, perché se le sue carte si trovano a Lirci, lui invece riposa nel cimitero di San Canziano, che è appunto il cimitero di Capodistria, insieme al fratello Alvise e ad altri familiari. Ma mi piacerebbe riuscire a toccare qualche altro aspetto che lei affronta nel suo libro, un libro che ci offre un ritratto molto sfaccettato di Pierantonio Quarantotti Gambini, in cui non può mancare la fitta rete di rapporti, di frequentazioni, di contatti intrecciata dallo scrittore, in particolare, ma non solo, nel vivace, particolare ambiente letterario triestino. Quindi c'è la grande amicizia con Saba, con Giotti, compare anche un personaggio. Con Stupari, cioè con Bobby Bazlen, ma i lettori troveranno per esempio anche un nome come Moravia. In questo caso lei ci racconta, però non si trattò di un'amicizia vera e propria, ma di una conoscenza.
1: Non molto consolidato, rimasero sempre in contatto, diciamo si rispettavano, ma le loro visioni del mondo e della vita probabilmente erano molto diverse, per cui non si cementò un vero e proprio rapporto, anche se ogni tanto si vedevano in occasione delle riunioni del Pen Club, il club internazionale degli scrittori, oppure le riunioni che Giulia Einaudi, l'editore di entrambi, faceva a Bocca di Magra in Liguria. Quindi si incontravano ogni tanto, ma non si cementò mai un rapporto molto profondo.
0: E nel suo libro si scoprono anche alcuni aspetti privati della vita dello scrittore, che era un bell'uomo, alto, dei modi signorili, piaceva alle donne, lei ci dice, ma non ebbe legami duraturi e molto profondi con nessuna, c'era qualcosa che lo tratteneva, insomma, viene da pensare, Rizzarelli.
1: Sicuramente. Diciamo, l'idea che mi sono fatto è che lui aveva il timore di perdere la propria libertà. Quindi si innamorava facilmente, no? Però poi a un certo punto, quando vedeva che dall'altra parte tirava aria di matrimonio, si tirava indietro o metteva la partner nelle condizioni di tirarsi indietro. E aveva paura di non potersi dedicare a quella che era la sua ragione di vita, la sua, lo scrivere. Ogni storia d'amore ha una sua particolarità. Ci sono Due in particolare, però non so se abbiamo il tempo per ripercorrerle.
0: Io preferirei farle un'ultima domanda su Quarantotti, Gambini e Tomizza, perché so che lei ama molto entrambi, ambedue furono profondamente legati all'Istria, che hanno però vissuto e raccontato in maniera molto diversa l'uno dall'altro.
1: Rappresentavano due anime diverse dell'Istria. Quarantotti, Gambini, l'Istria marittima, borghese, in qualche modo costiera, no? Invece Tomizza, l'Istria più umile, più interna, no? Più povera. Diciamo, loro si incontrarono quando Tomizza scrisse il primo libro, Materada, nel 60. Tomizza gli mandò una lettera, no? Di elogio, no? E lì cominciò il loro rapporto, che anche qui non fu un rapporto intenso, bisogna dire la verità. Probabilmente si incontrarono più volte in occasione della riunione degli scrittori veneti, questo sì, ma non fu un rapporto intenso, erano anche loro diversi. Non mancò qualche piccola incomprensione che io ricordo nel libro, quando Tomizza a un certo punto, quando presentò al premio Campiello, si presentò al premio Campiello con il suo libro La ragazza di Petrovia, ebbe l'impressione che Tomizza non gli avesse accordato il suo voto per entrare nella cinquina finale. E quindi questo me lo confessò lo stesso Tomizza, secondo lui l'aveva saputo da un altro che faceva parte della giuria ristretta, che poi doveva, diciamo, dar vita alla cinquina da sottoporre ai lettori.
0: E quindi Tomizza se ne ebbe un po' a male, diciamo così.
1: Se ne ebbe un po' a male, certamente, però si rispettarono sempre, lui riconobbe anche il valore di Quarantotti, Gambini, Tomizza, come viceversa Quarantotti, Gambini riconobbe il valore, scrisse delle belle parole nella prima lettera che gli inviò, dice: colgo nella sua opera qualcosa che è difficile definire, dice, qualcosa come un più tenero e largo fondo umano. Dice, no? E questa è per me la sua novità, dice sempre Quarantotti, Gambini nella lettera, e la sua novità che è dovuta a un temperamento. E poi elogiava anche l'uso che faceva che fa atomizza delle parole dialettali e di origine slava, dice.
0: Lui che era tanto più controllato, insomma, sì, usava una lingua più alta.
1: Esatto, però diciamo, mi piace la felice spontaneità con cui adopera i termini e le frasi dialettali della nostra gente.
0: Grazie, è il momento di salutarci. Molte grazie a Mario Rizzarelli, che ci ha parlato del suo libro Un italiano sbagliato, storie e percorsi di Pier Antonio Quarantotti Gambini. È la prima biografia in assoluto dedicata a questo magnifico scrittore, che aveva la straordinaria capacità di scavare nell'animo umano, di raccontare storie minime ma che contengono il senso di un'epoca. La biografia scritta da Mario Rizzarelli è pubblicata da Marsilio insieme a Lirci. Noi la salutiamo e vorremmo farle anche i nostri complimenti per questo suo bel libro, e la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato.
1: Sono io che ringrazio voi.

0: Punto a capo prosegue con Leggio, rubrica di libri a cura del critico Luigi Tassoni. Questa settimana con un invito alla lettura di Lorenzo Calogero, un poeta per lungo tempo dimenticato, ma è destino comune a molti altri autori italiani del secolo scorso, e ne abbiamo appena ricordato un altro.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Si torna a parlare di un poeta in vita poco fortunato, Lorenzo Calogero, nato nel 1910 e dopo varie peregrinazioni anche per la sua professione di medico, tornato nella natia Melicucca in Calabria, dove muore precocemente nel 1961. E se ne riparla grazie alle numerose iniziative che culminano ogni anno in agosto nella festa della poesia proprio a Melicucca, il borgo solitario fra gli ulivi alle pendici dell'Aspromonte. E allora, professor Tassoni, lei che di Calogero è fra i critici maggiori, cosa ci dice del legame fra questo poeta per lungo tempo dimenticato e i suoi luoghi, che poi sono anche i suoi, professore Tassoni?
2: Sì, sono un po' più a sud rispetto a...
0: sì,
2: rispetto
0: è un corregionale Lorenzo Calogero.
2: Sì, anche sì. In fondo però tutti i poeti sono nostri corregionali.
0: Allora, bella questa considerazione. Dunque,
2: ecco, si tratta in questo caso, proprio per ciò che ha detto, proprio di un miracolo in controtendenza con le manifestazioni di evasione e di fuga a cui assistiamo nel nostro contemporaneo. Difatti fa riflettere, pensare a un intero paese popolato da gente semplice, ma anche da esperti, professionisti, operatori della comunicazione. Insomma, un intero paese di 800 anime intento a proteggere e divulgare la figura e la poesia del proprio poeta. Stradine, piazzette, chiese e anche palazzi storici che si rianimano più volte all'anno nel nome della poesia. E di una poesia che va riscoperta giorno per giorno. Certo, diciamolo, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, molto si deve all'iniziativa di un sindaco lungimirante, intelligente e operoso, Vincenzo Oliverio. Nominiamoli questi sindaci che sono in positivo sempre a favore della cultura nella nostra Europa, e anche molto si deve alla cura competente di Nino Cannatà, che è l'ideatore della festa della poesia a cui lei accennava prima e che è anche editore di alcune opere di Lorenzo Calogero.
0: E torniamo adesso al motivo centrale del nostro leggio, l'interesse per un libro, e il libro è l'antologia che di Lorenzo Calogero raccoglie le poesie scelte 1932-1960, un volume edito da Lyrics per la cura appunto di Nino Cannatà, con introduzione di Aldo Nove e testo inglese a fronte di John Taylor, quindi c'è anche una traduzione in inglese. Cosa aggiunge questo libro alle letture che nel tempo avevano attirato critici e lettori d'eccezione, da Montale a Caproni, ma pensiamo soprattutto al lucano Leonardo Sinisgalli, che aveva conosciuto Calogero a Milano e si era subito interessato alla sua poesia?
2: Ecco, questa antologia di poesie di Lorenzo Calogero in effetti riempie un vuoto, da che dopo un'antologia di 40 anni fa, peraltro curata dal sottoscritto, e l'edizione di due volumetti del poeta che è avvenuta nell'ultimo decennio, praticamente il lettore interessato non aveva avuto più la possibilità di accedere ai versi di Calogero, e il poeta che ogni tanto scompariva per poi riapparire per le vie misteriose dell'editoria. Ora, il percorso del volume è fondamentale perché racconta bene l'intero arco di sviluppo, maturazione e messa a fuoco del verso di Calogero, dalle prime poesie dei vent'anni, intuitive e anche suggestionate dai maestri del Novecento, fino alla scoperta di un linguaggio autonomo e spesso trasgressivo, con una fiducia nella parola che scava nella percezione dell'immagine e delle figure come se fosse uno scalpello che incide la pietra.
0: E con questo suo tono appassionato e anche meditativo, Lorenzo Calogero è diventato negli anni un poeta cult, si potrebbe dire anche presso i giovani, nonostante molta parte della sua opera sia ancora custodita fra le pagine degli 804, tanti sono i taccuini e i quaderni dalla copertina nera conservati nell'archivio dell'Università della Calabria a Cosenza, manoscritti del poeta che attendono di essere sistematicamente studiati.
2: Ecco, sì, è verissimo. Allora, sia sulla scorta dei manoscritti in parte preparatori dei volumi, poi pubblicati da Calogero in vita a sue spese, sia per i possibili inediti, la riscoperta di Calogero ha buone possibilità di avere un futuro, insomma, di rinnovarne la lettura, anche se sappiamo già molto di questa poesia e del suo arco evolutivo, grazie alle edizioni di cui parlavo e grazie a questa bella antologia. La poesia di Calogero, come accade per molte esperienze poetiche e contemporanee, non può essere riassunta in una cifra unica, ma potremmo lo stesso isolarne alcune costanti proprio per suggerire al lettore precisi sentieri da seguire. Io lo farei partendo da alcuni titoli di libri pubblicati dal poeta in vita a sue spese, se lei è d'accordo.
0: Certamente, partiamo pure allora da alcuni titoli per saperne di più e per orientarci nell'universo del poeta di Meli Cucca, tornato da non molto e grazie a iniziative diverse all'attenzione del pubblico e della critica nazionale.
2: Ecco, inizierei con un titolo perentorio, Ma questo, seguito da tre puntini di sospensione, che riguarda il libro di poesie scritto tra il 1950 e il 1954. Nel libro il poeta porta le cose a un completamento rispetto a ciò che ha sotto gli occhi. Questo, dice, e punta l'indice sull'evento visibile nel quotidiano, il paesaggio, il movimento delle figure e delle cose, ma vi aggiunge la propria visione che va oltre le cose. Come disse una volta il poeta Piero Bigongiari per Dino Campana, potremmo pensare a una visibilità della visione, perché sono soprattutto la parola e la cadenza che in Calogero risuonano come indicazioni sensate di qualcosa che potrebbe in apparenza risultare inspiegabile, come la solitudine. Suggerirei ancora un titolo, Avaro nel tuo pensiero, che raccoglie le poesie del 1955, e qui ricompare il misterioso tu di Calogero, quello della figura spesso femminile invocata, amata come fantasma, evocata attraverso il richiamo simulato alle parti del suo corpo. Ma il pensiero dell'altra e il pensiero dell'alterità è avaro, come dice questo titolo, perché non si dona all'io, non è tangibile, non si dona a chi parla in questa poesia, e anzi si nasconde, non appeso, e dunque è un tu che si trova misteriosamente sempre all'altro capo del filo rispetto a chi parla nel testo.
0: La poesia per Calogero, lei ci sta dicendo, se capisco bene, il luogo dove le cose possono avvenire, la sua è una fiducia piena nella parola, nel linguaggio, nel discorso. Citiamo allora un ultimo titolo, visto che ne abbiamo il tempo.
2: Con molto piacere, è un titolo anche molto bello, Sogno più non ricordo, è il libro delle poesie del 1956-58, peraltro bene antologizzate come le altre da Cannatà nel volume di Lyrics. Lei dice bene, il sogno, il desiderio, il percorso della mente superano il ricordo, subentrano al non ricordo, e perciò la parola non si blocca, non si cristallizza, non si banalizza, ecco, in avvenimenti biografici né in nodi della storia personale del poeta. La poesia di Calogero ha questa apertura e questo tratto della forte personalità di un poeta, peraltro diciamolo, voracissimo di poesie e di riflessioni altrui, e come dimostrano le frequenti annotazioni dei suoi quaderni, spesso a margine o frontalmente ai versi, collocati insomma frontalmente ai versi in queste pagine dei quadernetti neri di Calogero.
0: E ne abbiamo saputo un po' di più così di questo poeta, che potremmo aggiungere, lo faremo con piacere al nostro scaffale di poesia, ma adesso è il momento di concludere, di farne sentire la voce attraverso una breve lettura che le affidiamo dal volume Poesie scelte 1932-1960, di cui abbiamo parlato, di Lorenzo Calogero, pubblicato da Lyrics a cura di Nino Cannatà.
2: Ecco, e leggo allora una delle prime poesie del volume Come in Dittici, scritto tra il 1954 e il 1956. La poesia ha il titolo preso dal primo verso, Se guardo e mi volgo attorno. Se guardo e mi volgo attorno, non era volontà di prendere presagio. Subito mi piega, linea timida, un tuo bacio. Una novità era rendere al plenilunio che nascondo silenzio fatto rami, intricati nel profondo, e di ramo in ramo le foglie nelle mani, una pallida guancia o una palpebra già lieve sulla punta delle dita che timida scolori. Imparo così di fronte ad una fievole luce chino il fievole declino del silenzio della vita.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

mission of the

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, segnaliamo rallentamenti con code per 5 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per chi viaggia verso Venezia, invece, per traffico intenso si procede a rilento tra Brescia-Ovest e Desenzano. Sempre per traffico intenso, sul tratto della A4 Venezia-Trieste si registrano code tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A23 in direzione Trieste e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Fuori competenza, sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno, bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Capodistria celebra San Nazario, patrono della città, processione con le reliquie e messa solenne officiata dal vescovo Stumpf. Slovenia, entro il 1° luglio, l'obbligo del saldo per l'indennità ferie per i datori di lavoro. Eurobarometro, gli adolescenti sloveni giudicano positivi i social network, dato superiore alla media UE. USA-Iran, tutto pronto per i negoziati in Svizzera, stretto di Hormuz chiuso e tregua sotto osservazione. Linea dura del comune di Rovigno agli atti intimi in pubblico sulle spiagge. Val d'Oltra stasera ospita la festa della musica con artisti italiani. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco, restate con noi.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 20.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, un fronte freddo si sta spostando sull'Europa settentrionale e in parte su quella orientale. Venti dai quadranti meridionali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e leggermente più umida. Previsioni: nel pomeriggio soleggiato e molto caldo, verso sera si svilupperanno isolati rovesci e temporali. Debole bora nella valle del Vipacco, temperature tra 29 e 36 gradi centigradi. Domani lunedì condizioni meteo analoghe, temperature minime da 14 a 24 gradi, massime sui valori odierni. Martedì e mercoledì cielo sereno, nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche temporale, debole bora sulla costa. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada A1 in più tratti in direzione della costa, segnalate code sulle strade regionali Santa Lucia Strugnano, Isola Strugnano e tra Monte di Capodistria, Smarie e Capodistria. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno da Radio Capodistria, edizione datata domenica 21 giugno. I titoli: Capodistria celebra San Nazario, patrono della città, processione con le reliquie, messa solenne officiata dal vescovo Stumpf. Slovenia, entro il 1 luglio l'obbligo del saldo per l'indennità ferie per i datori di lavoro. Eurobarometro, gli adolescenti sloveni giudicano positivi i social network, dato superiore alla media dell'Unione Europea. USA-Iran, tutto pronto per i negoziati in Svizzera, stretto di Hormuz chiuso e tregua sotto osservazione. Linea dura del comune di Rovigno agli atti intimi in pubblico sulle spiagge. Val d'Oltra stasera ospita la festa della musica con artisti italiani. Bentrovati da Corrado Cimador. Capodistria celebra San Nazario, patrono della città. Stamane la processione con le reliquie del santo da Piazza Gortan alla cattedrale dell'Assunto, dove è stata officiata la messa solenne dal vescovo di Capodistria Monsignor Peter Stumpf. Al corteo, accompagnato dall'orchestra di fiati cittadina, tanti fedeli, le savrine nei costumi tipici, gli scout, le autorità religiose della diocesi e della parrocchia, autorità comunali, nonché una nutrita presenza di connazionali che non hanno fatto mancare la loro presenza, con loro anche la console generale d'Italia Simona Ciuffoli. Ciuffoni, in piazza anche la fiera del di San Nazario con la bancarella della comunità degli italiani Santorio e del centro italiano Carlo Combi. Altri eventi susseguiranno nel corso di tutta la giornata. Sentiamo alcune considerazioni su questa giornata di festa raccolte da Lara Dracic.
2: San Nazario, santo locale proveniente da Boste, viene celebrato il 19 giugno e storicamente unisce la città e il suo retroterra e figura particolarmente cara agli italiani rimasti, che hanno dato un contributo significativo al ripristino del culto di San Nazario, oggetto di una devozione secolare. La catechista Ondina Gregoric di Abatè:
3: penso che quei pochi italiani rimasti, se non avessero ripreso queste abitudini, e poi anche grazie al parroco che è stato, diciamo, molto vicino a noi, è ripresa questa tradizione. Speriamo che duri anche in avanti, ma vedremo.
2: Qual è il legame di Capodistria, di capodistriani, con il patrono San Nazario?
3: Ma penso che tutti si rivolgano a lui, non solo in questo giorno, poi io ho anche mio fratello che è nato proprio il giorno di San Nazario, quindi è un giorno particolare per la nostra famiglia. E anche gli istriani, tutte le altre città venivano a Capodistria. Mia mamma, io ero troppo piccola, però si ricorda che dalle finestre mettevano i tappeti, ornavano quel giorno, no? Era un'altra cosa. Lavanda e i tappeti.
2: E sentiamo le considerazioni del vice sindaco italiano Mario Steffè.
4: I festeggiamenti legati quindi alla figura del Santo Patrono culminano ovviamente nella processione, forse quest'anno meno partecipata rispetto ai 1500 anni, quindi c'è stata sicuramente all'epoca la curiosità di questa innovazione, reintroduzione. Comunque, ecco, fa piacere che ci si possa continuare a riconoscerci nelle tradizioni, in questi valori comuni che sono condivisi da tutti i capodistriani o perlomeno insomma dalla maggioranza dei capodistriani.
2: David Tomowski, membro del comitato organizzatore della parrocchia per la festa di San Nazario.
5: Devo dire che la processione ha un grande importanza per noi. Siamo molto contenti che 2 anni fa abbiamo fatto la processione in grande, come si è fatta una volta. È una festa che riconcilia tutta la città. È una festa che nel simbolo della gente è una processione molto molto interessante, molto bella. La prima si è tenuta nel 1422 ed è durata fino al 1955. Non possiamo dire che è una leggenda, che è una cosa diciamo passante, è una cosa radicata qua nel territorio.
2: Alla bancarella della comunità degli italiani del centro Combi, Maximilian e Giva della prima del ginnasio Carli di Capodistria. Sentiamo Maximilian.
6: Distribuiamo questi dépliant riguardo San Nazario, abbiamo anche i libri che parlano in maniera più approfondita della sua vita e anche un dépliant riguardo alle processioni come avvenivano in passato.
1: In Slovenia, con l'inizio delle vacanze estive, torna in primo piano l'obbligo per i datori di lavoro di versare l'indennità per le ferie entro il 1 luglio. Tale importo deve essere pari ad almeno un salario minimo e sebbene le aziende inadempienti siano in calo ogni anno, il mancato pagamento di questo bonus rappresenta ancora una delle violazioni contrattuali più diffuse nel Paese. Ce ne parla Alessia Mitar.
7: L'aggiunta ferie dal valore minimo legale di 1.481,88 euro lordi per l'anno in corso rappresenta un diritto fondamentale stabilito dalla legge sui rapporti di lavoro a favore dei dipendenti assunti. Dal 2019, grazie all'esenzione totale da tasse e contributi previdenziali per importi non superiori al salario medio lordo nazionale, questa cifra minima viene percepita dal lavoratore interamente al netto. Tale somma può comunque essere maggiorata qualora sia previsto dai contratti collettivi o dagli accordi individuali di lavoro. Nei casi in cui il rapporto di impiego non copra l'intero anno o qualora si tratti di un contratto a tempo parziale, l'importo viene riproporzionato in base ai mesi di servizio o all'orario lavorativo stabilito. Di norma il pagamento deve avvenire entro l'inizio dell'estate, ma in via eccezionale ed esclusivamente a fronte di comprovate crisi di liquidità aziendale, il termine può essere posticipato, ma non oltre il 1 novembre. Il mancato adempimento di tale obbligo costituisce un illecito soggetto a severe sanzioni, arrivando a un massimo di 20.000 euro per le aziende di grandi dimensioni. Le irregolarità più frequenti riscontrate includono la dilazione del pagamento in più tranche con generiche scuse di illiquidità e l'erogazione in contanti, pratica che aumenta il rischio di raggiri. Poiché l'ispettorato ha poteri sanzionatori e non può riscuotere le somme dovute, i lavoratori lesi devono necessariamente ricorrere al tribunale per ottenere il saldo del proprio credito. Al di là di tali criticità, in un mercato occupazionale fortemente competitivo, molte imprese utilizzano questa indennità come una vera e propria leva di tutela e attrazione dei talenti, erogando cifre nettamente superiori alla soglia minima. In settori come quello farmaceutico, bancario, energetico e assicurativo è ormai prassi diffusa a corrispondere l'importo massimo esentasse, pari allo stipendio medio lordo del paese. Questo fenomeno ha generato una crescita esponenziale della spesa complessiva per la giunta ferie, che nell'ultimo anno ha superato gli 1,46 miliardi di euro.
1: Cambiamo tema. Per la metà degli adolescenti sloveni ha dichiarato che i social network hanno un effetto positivo su di loro, molto più della media dei coetanei dell'Unione Europea. Lo studio è stato pubblicato da Eurobarometro in occasione dell'ultimo incontro di esperti sulla sicurezza dei bambini online, che presenterà le proprie conclusioni alla Commissione Europea il 13 luglio. Per i particolari, Delio De Sardo.
8: L'Eurobarometro ha confermato in una nuova ricerca l'importante impatto sulla salute mentale e fisica dei giovani a causa dell'eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi o sui social network. La ricerca mostra che i giovani europei in media trascorrono quotidianamente 4 ore e mezza online nei giorni di scuola e oltre 6 ore nel weekend. In Slovenia il 42% degli adolescenti ha detto di trascorrere troppo tempo davanti agli schermi, mentre il 48% ritiene di passarvi il tempo giusto. Alla domanda se i social influenzano influenzano positivamente o negativamente il loro benessere, il 26% dei giovani in Slovenia ha risposto con molto positivamente, il 32% abbastanza positivamente. Questo è ben al di sopra della media dell'Unione Europea, dove solo il 16% dei partecipanti allo studio ha risposto che i social li influenzano molto positivamente e il 7% abbastanza positivamente. Secondo Eurobarometro, i giovani indicano come principali motivi per l'influenza positiva dei social il senso di connessione con gli altri, il divertimento o il contatto con amici e familiari. Allo stesso tempo, quasi un adolescente su tre ha valutato che i social causano stress, lo fanno sentire triste o socialmente escluso. L'indagine ha coinvolto oltre 26.000 giovani fra i 13 e i 18 anni provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea, di cui poco più di 1.000 dalla Slovenia. I risultati verranno presentati il prossimo 13 luglio alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con le raccomandazioni su come rafforzare ulteriormente il quadro dell'Unione Europea per la protezione dei minori online.
1: Esteri, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei colloqui con la delegazione iraniana, finalizzati a contenere il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo temporaneo volto a porre fine al conflitto in Iran. Prima della partenza, Vance ha ribadito la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi tra Israele e Libano, indicando come priorità sia il dossier nucleare iraniano sia il mantenimento della tregua in Libano. La delegazione iraniana, giunta in Svizzera già sabato sera, comprende tra gli altri il principale negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Nel frattempo, secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, lo stretto di Hormuz resta chiuso al traffico navale poiché la marina delle guardie rivoluzionarie iraniane non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. Almeno 7 persone hanno perso la vita in una nuova serie di attacchi israeliani che hanno colpito la valle della Bekaa occidentale e l'area di Tiro nel Libano meridionale. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute di Beirut, 5 vittime si registrano nella località di Sochmor, nella Bekaa occidentale. Altre 2 persone di origine palestinese sono invece decedute a Rashidieh, nel distretto di Tiro, nel sud del paese, a seguito degli stessi bombardamenti, riferisce ancora la NNA. E raid israeliani anche a Gaza. Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore si contano 9 morti e 41 feriti. L'IDF ha invece riferito di aver eliminato 3 militanti, tra cui Ahmed Samir Muhammad Bajah, indicato come operatore di Al Jazeera, e secondo l'esercito israeliano anche cecchino dell'ala militare di Hamas. L'IDF ha inoltre dichiarato di aver ucciso altri 2 miliziani della Jihad islamica palestinese e di Hamas coinvolti nel trasferimento di denaro nella striscia. Negli attacchi russi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Poltava, nell'Ucraina orientale, si registrano almeno 3 vittime e oltre 20 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito diversi distretti, causando vittime civili e danni diffusi alle infrastrutture residenziali, con particolare impatto sulla popolazione civile. Nella stessa notte, la difesa aerea russa ha dichiarato di aver abbattuto numerosi droni ucraini, che secondo Mosca sarebbero stati 230. Inoltre, un attacco ucraino con droni in Crimea ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 28. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS, secondo cui velivoli militari avrebbero colpito la penisola di Kerch, causando vittime tra la popolazione civile. La fase attuale del conflitto è caratterizzata da un marcato aumento delle operazioni militari su entrambi i fronti, mentre restano in stallo i tentativi di mediazione internazionale.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi a Gemona del Friuli per una visita sorpresa in occasione della terza ed ultima giornata del raduno del terzo raggruppamento ANA del Triveneto, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini. L'edizione di quest'anno assume un particolare valore simbolico in quanto coincide con il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976 e si concentra sul ricordo della tragedia e sulla successiva straordinaria opera di ricostruzione. ricostruzione. La giornata conclusiva del raduno prevede l'arrivo del treno storico degli Alpini, il passaggio della stecca tra le sezioni ANA di Gemona e Treviso intorno alle 13 e in serata alle 18 la cerimonia di Amaina Bandiera. La nota dalla regione, la nota spiaggia di Punta Croce, situata a pochi chilometri dal centro storico di Rovigno, torna al centro dell'agenda politica locale. All'ultima seduta del Consiglio Municipale Cittadino, l'amministrazione locale ha annunciato una linea dura per contrastare il fenomeno dei rapporti intimi in spazi pubblici e del turismo per adulti che da tempo suscitano dibattito nella comunità. Sentiamo Valmer Kusma.
9: La principale novità emersa dal dibattito consiliare riguarda l'avvio immediato di controlli serrati e pattugliamenti quotidiani a tappeto che vedranno in prima linea le guardie comunali a partire dal mese di luglio. Negli ultimi anni Punta Croce ha visto mutare profondamente la propria identità, trasformandosi da tranquillo e incontaminato angolo naturalistico della costa istriana in una vera e propria mecca europea per swinger, esibizionisti e amanti del turismo per adulti, una situazione che ha generato un crescente malcontento tra i residenti locali e i bagnanti tradizionali, sollevando accesi dibattiti sul decoro pubblico e sulla gestione del territorio. Nel dibattito i consiglieri hanno espresso la necessità impellente di ripristinare l'ordine pubblico in una delle zone costiere più suggestive della municipalità. L'amministrazione rovignese ha confermato che l'obiettivo non è penalizzare il naturalismo legittimo, storicamente radicato in Istria, ma reprimere i comportamenti che violano le leggi sul decoro. Per fare ciò, la città di Rovigno ha avviato una stretta collaborazione con le forze di polizia locali e ha contemporaneamente aperto bandi per l'assunzione di nuove guardie comunali destinate a potenziare l'organico estivo. Oltre alla presenza fissa degli agenti, il piano d'azione prevede l'installazione di una rinnovata segnaletica bilingue all'ingresso della pineta e degli accessi al mare.
1: Oggi, primo giorno d'estate, presso la spiaggia di Valdoltra, ad Ancarano, a partire dalle 19.30, un appuntamento da non perdere. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, assieme alla comunità degli italiani di Ancarano, il Comune di Ancarano, l'Università Popolare di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, celebrerà la festa della musica. Sentiamo Franco De Stefani.
10: L'evento viene organizzato in tutta Europa e nel mondo in occasione del solstizio d'estate e coinvolge tutti coloro che fanno musica sia in modo professionale che in quello amatoriale per festeggiare la musica, il linguaggio universale che supera i confini, rafforza i legami sociali e favorisce la socializzazione. Linda Rotter-Pribaz, presidente della CAN di Ancarano, ha precisato:
11: Certo, anche quest'anno continua questo concerto per la festa della musica organizzato da ormai da un decennio con il Comune di Ancarano e col Consolato d'Italia a Capodistria. Infatti lo ribadiamo sempre, siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. Infatti questa sera un gruppo di musicisti provenienti dall'Italia di alto livello infatti ci faranno ascoltare le note della musica. Praticamente abbiamo avuto un anno di interruzione per appunto a causa del Covid, però comunque sarebbe adesso la decima collaborazione che facciamo.
10: L'appuntamento celebrerà un viaggio tra i capolavori della musica italiana e vedrà protagonisti Giuseppe Barbera, pianoforte voce, Francesca Locche, voce, Sandro Rosati, basso, Massimo Satta, chitarra e voce e Giulio Proietti e le percussioni. L'ingresso è gratuito.
1: Cronaca tragedia ieri pomeriggio sul monte Vežica nel comune di Kamnik, dove un alpinista di 31 anni ha perso la vita mentre procedeva come capo cordata. Il cedimento di un appiglio roccioso lo ha fatto precipitare per circa 10 metri su una sporgenza, causandone il decesso immediato nonostante i tempestivi soccorsi. L'episodio si inserisce in una giornata di straordinario impegno per il soccorso alpino sloveno, costretto a intervenire con l'elisoccorso anche nelle località di Trzic, Bohin, Kočevje e Tolmino per trarre in salvo altri 4 escursionisti rimasti feriti a seguito di cadute o infortuni. E grave incidente stradale nella notte a Senago, in provincia di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è precipitata in un canale. Il veicolo si è ribaltato ed è stato successivamente completamente sommerso dall'acqua. Il bilancio è di 3 morti e 6 feriti, tutti tra i 17 e 19 anni. Il conducente, risultato positivo all'alcotest, è indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori con un ampio dispiegamento di soccorsi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Niguarda in codice giallo.
0: Lo sport.
1: Ai mondiali di calcio in Nord America, nella seconda partita della fase a gironi, nel girone E, la Germania ha ottenuto una vittoria importante contro la Costa d'Avorio, si è imposta 2-1 in rimonta grazie al secondo gol di Undav nei minuti di recupero, e con il secondo successo nel torneo si è assicurata la qualificazione ai sedicesimi di finale. Nell'altra partita del girone, pari a reti inviolate tra Ecuador e Curaçao. Nel gruppo F, netta affermazione dell'Olanda, prevalsa 5-1 sulla Svezia. Orange in vetta alla classifica a quota 4 punti assieme al Giappone, impostosi 4-0 sulla Tunisia. Seguono in classifica gli scandinavi a quota 3 punti, già eliminati i nordafricani rimasti al palo. Stasera in campo Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. Ciclismo, la cronometro di Hamburg del Giro di Svizzera, quarta tappa della corsa. Tadej Pogačar ha ottenuto la vittoria al termine di un duello estremamente ravvicinato, deciso sul filo dei centesimi. Lo sloveno è infatti preceduto di soli 31 centesimi di secondo Matthew Van Der Poel, centrando il secondo successo in 4 giorni. Grazie a questo risultato il corridore della UE Emirates ha ulteriormente consolidato la propria leadership in classifica generale, precede di 4 primi 22 secondi Richard Carapaz. A questo punto, salvo imprevisti, la corsa pare fortemente indirizzata verso il successo finale del campione del mondo in carica. Con la tappa invece da Litia a Novo Mesto di quasi 170 km si conclude oggi la 32esima edizione del Giro di Slovenia. Il successo finale è atteso per uno dei due corridori del team Red Bull, in testa alla classifica, vale a dire il tedesco Florian Lipovic e l'italiano Giulio Pellizzari, ieri protagonisti nel tappone sul Versice e nella generale separati di appena 4 secondi, mentre un posto sul podio e la maglia bianca di miglior giovane sembra ormai destinata al talento di casa Jakob Omersel. E con questa notizia si chiude qui i fatti del giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitar, tecnico in regia Tadej Tadic. Sono le 12:50 minuti primi, per il momento è tutto, vi ricordo che l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.
12: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Rallentamenti e code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, in direzione Venezia rallentamenti a causa del traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano. Andiamo sul passante di Mestre, ricordatevi che dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Music.

0: Ora Musica Weekend, il sabato e la domenica. Ora Musica Weekend vi fa riascoltare tutte le novità presentate nel corso della settimana da Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente. Oh, un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre tra poco. Prima, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.
2: What will people say?

Band Music Play Shannon, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo inizia da arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, arrivata col 2026 è proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultima canzone, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi per... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Gruppo negli anni 90.
0: Esatto, che avevi fondato, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché
1: esatto,
0: nel 2023,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi, se vuoi, ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile. E dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo, che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, quindi non amo raccontare.
0: Quindi noi sì. Adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che dà il sapore molto estivo, ma prima di mettere sì. Il brano ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica. Adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di Contotto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori. You gotta see.

0: Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, ha 26 anni e L'incontro è il singolo al primo ascolto oggi qui a Ora Musica. Parte finale con tre novità al primo ascolto. La prima era questa, la seconda invece è quella di Shazza, si intitola Brucia Piano.

Brucia Piano, il singolo di Sciazza. Lei arriva da Piano Gentile, provincia di Como. A chiudere ora musica, un'altra voce molto particolare, una delle voci più autentiche della nuova scena urban della musica italiana, quella di Ste. Il suo singolo si chiama Protagonista. Primo ascolto di ora musica.

0: protagonista. Questo è il singolo di Ste, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica, un'altra puntata ricca di novità al primo ascolto, tante ne ho da proporre anche domani, quindi ci sentiamo alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 13.30. In occasione del 35esimo anniversario della guerra d'indipendenza slovena è stato solennemente inaugurato il rinnovato parco commemorativo di Medvedek nel comune di Trebnje, un sito storico in cui le unità della difesa territoriale bloccarono l'avanzata della colonna corazzata dell'Armata Popolare Jugoslava verso Lubiana. Alla cerimonia è intervenuta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Nel suo discorso, la Capa di Stato ha reso omaggio ai veterani e ai cittadini che diedero la propria vita per la libertà, sottolineando che, sebbene oggi gli alleati internazionali siano pronti a offrire sostegno in caso di minaccia, la responsabilità primaria della difesa nazionale rimane un dovere indivisibile del Paese. Il monumento, restaurato, è stato infine definito come un perenne e tragico monito contro i conflitti armati a favore dei valori della pace e della cooperazione. Il maltempo che ieri ha colpito duramente le aree settentrionali e centrali della Slovenia, in particolare la zona di Lubiana, ha causato oltre 180 interventi di emergenza per allagamenti di edifici, blackout e alberi abbattuti dal vento. La protezione civile e 66 unità dei vigili del fuoco sono state mobilitate per gestire i danni, che fortunatamente non hanno causato feriti. I violenti nubifragi si sono estesi anche alla vicina Carinzia austriaca, provocando estese interruzioni elettriche per circa 2.000 famiglie e l'allagamento di seminterrati e strade. Per la giornata odierna l'Agenzia per l'Ambiente ha confermato l'allerta meteo dopo una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio sono attesi nuove raffiche di vento e temporali che potrebbero far innalzare rapidamente i torrenti nelle regioni settentrionali, orientali e centrali. L'acqua è una risorsa fondamentale, ma in Slovenia la sua qualità non è sempre soddisfacente, come emerso in un recente convegno dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, ARSO, che evidenzia un buono stato chimico complessivo, ma criticità diffuse nello stato ecologico. Il 68% dei corpi idrici non raggiunge infatti un buon stato ecologico, soprattutto a causa di alterazioni idromorfologiche dei corsi d'acqua e dell'eccesso di nutrienti nei bacini stagnanti, con effetti negativi sugli ecosistemi e fenomeni come fioriture di cianobatteri e morie di pesci, mentre sul piano chimico 11 dei 82 corpi analizzati presentano ancora contaminazioni da metalli pesanti e sostanze persistenti. Le acque di balneazione risultano invece complessivamente di alta qualità, con tutte le aree marine e la maggior parte di laghi e fiumi conformi agli standard, pur restando necessaria cautela per la possibile presenza di microrganismi patogeni e il rischio di indigestione durante il bagno. L'opinione pubblica israeliana esprime un giudizio fortemente critico sia sulla guerra contro l'Iran sia sull'accordo promosso dagli Stati Uniti che ha posto fine alle ostilità. Secondo un sondaggio condotto dall'Università Ebraica di Gerusalemme, il 92% degli intervistati ritiene che sia stata Teheran a uscire vincitrice dal conflitto. I risultati dell'indagine evidenziano inoltre una diffusa percezione di insicurezza. Quasi l'83% dei partecipanti considera che la guerra abbia compromesso la sicurezza di Israele nel lungo periodo, mentre l'86% valuta negativamente l'attuale situazione del paese. I dati riflettono un diffuso malcontento riguardo agli esiti del conflitto e alle sue conseguenze strategiche, nonché a una scarsa fiducia nella capacità dell'accordo di garantire una stabilità duratura nella regione. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria, oggi domenica alle 15.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Ricordiamo che sulla 28 Portogruaro-Conegliano, dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo, a causa di lavori. Nei medesimi orari verranno chiusi gli accessi intermedi degli svincoli di Porcia in entrambe le direzioni di marcia. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Quando sei in forma, scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice?

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come vai nel mondo?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, un buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova per lavori. Si verificano ancora rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Poi vi ricordiamo che sul passante di Mestre dalle 21.30 di domenica 21 giugno alle 5.30 di lunedì 22 giugno verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la 4 passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Le informazioni sulla via di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrada.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

Azione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vediamo le notizie delle 15.30. Nella settimana entrante il Parlamento e il Consiglio di Stato saranno impegnati principalmente nelle celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Mercoledì, vigilia della festa nazionale, entrambe le istituzioni terranno due distinte sessioni solenni alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar e il Premier Janez Janša. I festeggiamenti proseguiranno con un ricevimento presidenziale per i familiari delle vittime della guerra d'indipendenza e si concluderanno in serata con la cerimonia ufficiale in piazza della Repubblica. In precedenza, martedì, la Camera di Stato si riunirà per discutere con procedura d'urgenza l'attuazione del regolamento UE sul sistema biometrico Eurodac per l'asilo, votare la procedura abbreviata sulla riforma della legge veterinaria e ratificare la nomina di 4 nuovi vicepresidenti delle commissioni parlamentari. Hanno preso il via in Svizzera i colloqui tra i rappresentanti di Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale duraturo. Il negoziato segue l'intesa raggiunta in settimana per porre fine al conflitto scoppiato a febbraio. Nei prossimi 60 giorni le parti dovranno definire l'attuazione e i dettagli del trattato finale. Nonostante il presidente iraniano Masoud Pezeshkian abbia garantito l'impegno a non produrre ordigni atomici, pur rivendicando il diritto all'arricchimento dell'uranio, il processo resta in stabile. Le trattative dovranno infatti superare le tensioni causate dal proseguimento dei raid israeliani in Libano e definire nodi cruciali come lo status del programma nucleare, lo sblocco dei fondi congelati e le autorizzazioni per l'esportazione del petrolio iraniano. Secondo la stampa britannica, il primo ministro Keir Starmer potrebbe annunciare le dimissioni già domani, cedendo alle crescenti pressioni del partito laburista, crollato nei sondaggi a vantaggio di Reform UK. A confermare il momento critico e l'indiscrezione del ministro del commercio Peter Kyle alla BBC, secondo cui Starmer sta riflettendo sulla realtà del nuovo quadro politico determinato dalle elezioni in Parlamento di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente dell'ala sinistra moderata, ora in grado di sfidarlo formalmente per la guida del governo. Sebbene Downing Street dichiari che il premier intenda restare in carica per affrontare la sfida, l'eventuale passo indietro porterebbe la Gran Bretagna ad avere il suo 7° primo ministro in un decennio. Papa Leone XIV, durante l'Angelus di questa mattina in piazza San Pietro, ha esortato i fedeli a rispondere all'odio e alla prepotenza con l'amore e la mitezza, ricordando che il Vangelo va annunciato apertamente e che le persecuzioni contro i cristiani continuano ancora oggi. Ricordando poi la giornata mondiale del rifugiato, celebrata ieri nel 75esimo anniversario della Convenzione sul loro status, il Pontefice ha lanciato un forte appello affinché nessuno si volti dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione, esortando i leader delle nazioni ad accogliere con dignità e speranza le vittime di oppressione costrette a fuggire dalla propria terra. E con questa notizia per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione è fissato alle 17.30 sempre sulle onde di Radio Capodistria. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Più tardi.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco.
5: Benvenuti a Classic Rock On Air, benvenuti a questa nuova puntata e benvenuti da Renato Marengo.
6: E benvenuti da Marco Testoni, ciao Renato, ciao a tutti.
5: Bene, allora, in edicola, il giornale, il nostro mensile di riferimento, Classic Rock, ha i Genesis. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, abbiamo parlato proprio di questa bellissima copertina con i Genesis giovanissimi. Dai Genesis, come tutti sanno, come tutti i libri di storia, come chi segue il rock sa, diciamo il frontman, il cantante Peter Gabriel, si staccò dopo un certo numero di dischi e cominciò la sua carriera solista, mentre i Genesis continuarono, e tra l'altro continuarono, l'abbiamo anche sottolineato, con grandissimo successo la loro carriera. Peter Gabriel si era allontanato anche per motivi personali, l'abbiamo già detto, per seguire la figlia che non stava bene, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma lui da solo ha fatto grandi cose. Ricercatore, interessatissimo anche alla musica popolare nostra, italiana, quella un po' di tutto il mondo, quindi lui le tradizioni, i punti di partenza, la cultura l'ha sempre considerata fondamentale. Poi si è dedicato a tante attività, fra cui anche quella di produzione discografica, diciamo un grande maestro della nostra tecnologia discografica, e lui, grande personaggio, compositore. Adesso, negli ultimi anni, ha preso un'abitudine, no? Diciamo, il suo ultimo disco, ne abbiamo parlato già, risale a 3 anni fa, mi pare.
6: Che si chiamava Io, che in sardo vuol dire andiamo, ma non è
5: Io.
6: Ma non alludeva a quello, Peter Gabriel, comunque.
5: E comunque invece adesso esce con un secondo album, con un album che ha un nome inverso e si chiama Oiai, in italiano Oi, ecco. E qual è la caratteristica comunque di questo disco? Molto particolare, che insomma tipico di un genio che si occupa anche di attività che riguardano il pianeta, che riguardano il cervello, che riguardano la vita. Ecco, racconta come mai e in che periodi lui fa uscire questi singoli tratti da questo nuovo album.
6: Ma guarda, è una tecnica che si è inventato appunto col precedente disco I.O., cioè di far uscire un singolo ogni luna piena. Quindi ha un senso dal punto di vista artistico, filosofico, ma anche un senso che ha a che fare con quello che oggi è diventata la musica, cioè oggi l'uscita del disco, il CD fisico non si usa più, ci sono le uscite appunto digitali, lui ne fa uscire una al mese in realtà, fino a che appunto tutto il disco è stato completato. Poi escono i CD, escono i dischi, escono i vinili, però diciamo in un secondo momento, ecco.
5: Cioè, probabilmente è una tecnica insomma da imitare, intelligente, perché così c'è un mese intero per assorbire, per godere, per ascoltare o per trasmettere o per comprare. Su Classic Rock si parla, no, di questo singolo?
6: Allora, si parla del disco in generale. Ecco, una cosa importante è che Gabriel ha dichiarato che diverse canzoni di questo disco sono collegate a un progetto sul cervello e all'esplorazione delle neuroscienze e della mente. Questo è quello, diciamo così, il focus principale. Ma in realtà poi lui, nei suoi brani c'è dentro tanta attualità, tanta geopolitica e riflessioni personali.
5: Bene, allora con molto piacere che annuncio Peter Gabriel,
6: Till Your Mind Is Shining.

0: E adesso al Classic Rock on Air è il momento del futuro, di quegli artisti impegnati, di quegli artisti insomma di cui i grandi media si occupano di meno. Noi con Nando Misuraca non perdiamo il vizio, no? Dedicare questo spazio a un artista che ci propone il MEI. A proposito del MEI, di cui Nando tu sei rappresentante per la campagna, quindi doppio interesse in questo lancio. Ecco, il MEI insieme all'altoparlante ci segnalano un po' queste nuove tendenze, questi nuovi artisti, e noi molto volentieri con la partenza dedicata ai grandi big del rock classico diamo spazio alla musica che noi diciamo del futuro. Ecco, come di chi parliamo, chi ci ha inviato il MEI come artista?
1: Ciao Renato, innanzitutto il brano di oggi si intitola Confini, che è poi il titolo dell'omonimo EP di Isabella Del Faggio, cantautrice di Faenza, prodotta dal MEI, quindi da Giordano San Giorgi, con un album realizzato dal punto di vista tecnico da Gianluca Lopresti. Il singolo in questione, appunto Confini, è un brano minimalista suonato completamente in acustico, con questa chitarra e questa batteria suonata solamente con accenni ritmici, ed è un brano nel solco del cantautorato italiano, proprio perfetto.
0: Sì, io ho riconosciuto un ritorno a quell'impegno che caratterizzava un po' la musica fra gli anni 70 e 80, ci ricorda le atmosfere della grande Giovanna Marini, insomma delle cantatrici, certo. Etno rock, etno pop, e comunque sicuramente è benvenuto il pensiero, cioè le riflessioni, non soltanto quindi canzoni d'amore o d'evasione, e quindi questo è molto interessante.
1: Sì, Isabella poi è una cantautrice molto sensibile anche nella sua vita quotidiana, perché ha studi di musicoterapia ed è entrata nelle grazie di un grande autore che è Carlo Marrale, che è storico cantautore, sì, storico producer dei Mattia Bazar, che le ha permesso appunto di aprire svariati concerti che Carlo Marrale fa con Silvia Mezzanotte, altra grande voce della musica italiana.
0: Bene, ci è venuta la curiosità, e anche i nostri ascoltatori, di ascoltare il brano, quindi Isabella Del Faggio,
1: Confini.

0: che cos'è?
1: E allora adesso a Classic Rock con Air ci occupiamo anche di cinema, di immagini, quindi è il momento della tua rubrica di Soundtrack City che curi con Massimo Privitera e che in video è possibile vederla, come tante altre puntate, nel web. Noi mandiamo in onda, come di consueto, uno stralcio delle interviste che fate, così insomma Classic Rock on Air spazia anche nel mondo delle immagini, del cinema, eccetera. Stavolta avete intervistato un compositore italiano, Massimiliano Lazzaretti, che è l'autore della colonna sonora di un film interpretato dal mio amico Nino Frassica, grandissimo interprete di questo film, insomma un po' tragicomico, che è Arrivederci Tristezza, che però è diretto da...
2: Allora, è un film del 2025 diretto da Giovanni Virgilio sul fenomeno del ghosting. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: Sì, sì, che ha a che fare appunto con le sparizioni drammatiche di persone, di famiglia, di cui si perdono tracce. Vabbè, insomma, la colonna sonora che Massimiliano Lazzaretti ha scritto è stata molto apprezzata. Il film, insomma, ha anche visto una nomination di uno dei brani scelti. Spieghiamo questa cosa, tu che fai music supervisor. Allora, uno fa la colonna sonora, poi all'interno dei film ci sono anche altri brani.
2: Eh sì, anche altri brani che magari non sono originali ma già editi, già sono stati pubblicati dal disco. Ecco, il brano Arrivederci Tristezza di Bruno Risas era già stato pubblicato, quindi in un primo tempo è stato in nomination e poi invece è stato tolto proprio perché non era un brano originale del film ma un brano contenuto in un suo disco già uscito.
1: Nomination, diciamolo, del Davide di Donatello, naturalmente. Sì,
2: nomination del sì, esatto, sì, sì, esatto. Vabbè.
1: Comunque ci incuriosisce adesso sentire il brano che ha scelto lo stesso Massimiliano, che è un brano composto da lui e interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Giaco, che sentiremo in chiusura di questa chiacchierata.
2: Sì, il brano si intitola Voice of My True ed è un pezzo appunto originale, questo sì, contenuto nel film ma composto da Massimiliano Lazzaretti.
1: Allora, Soundtrack City.
2: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti, eccolo qui. Ciao Massimiliano.
3: Ciao Marco caro, come stai?
2: Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro, stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là, quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti io ti ho detto che questo film, che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassi.
3: Sì, allora, come hai anticipato tu, hai introdotto tu, Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale, che è quella del ghosting. E per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, e questa persona non si fa trovare più da nessuna parte e blocca qualsiasi canale comunicativo. Soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti, questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento.
2: Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà da quanto ho capito è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora.
3: Sì, allora, il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura. E io soprattutto amo davvero partire e dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato. Come tu hai anticipato, è una colonna sonora anche questa veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, un pochino più classica e quindi orchestrale, per sottolineare i momenti più intimi e anche un pochino più comici, perché ovviamente è una commedia, quindi si ride e si piange. E poi c'è una terza atmosfera che è quella delle canzoni, e che abbiamo voluto inserire per dare innanzitutto un elemento pop, ma poi c'è un altro motivo, perché tutti e tre i protagonisti hanno la passione della musica e sono tre musicisti.
2: Notevole lavoro. Ti ci sei ritrovato particolarmente in questo mondo, immagino.
3: Sì, poi tu mi conosci, Marco, quindi... E praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo dal lato più profondo, no, dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? Fino ad arrivare ad un genere più pop, che nonostante io abbia, insomma, il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io, insomma, all'interno della società.
2: Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora.
3: Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth, e praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Axaco.
2: Ciao Massimiliano, alla prossima.
3: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone La Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale, dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare, La Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice. E me ne va-

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. Sì. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausto Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera. Ah!

Vanno a morire i marrucchi. E marrucchi non si fotte mai là. E signorina che panza là. Ah, American Express. Rambo dollaro che paga i prezzi. Si no, Rambo dollaro che paga i prezzi. Si no, me la pulisse.

0: Un grandissimo applauso a Peppe Barra!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori sono segnalati rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste invece vi informiamo che dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle 5 di martedì 23 giugno per lavori verranno chiuse le rampe in uscita e in entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
7: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
6: Fino al 27 giugno.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.
8: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio sulla A4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Situazione regolare lungo il resto delle autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo poi che questa notte, tra le 21.30 e le 5.30, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova provenendo da Trieste, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Aira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30 da Radio Capodistria, in studio Corrado Cimadori. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha espresso l'auspicio che i colloqui con l'Iran segnino un punto di svolta per il Medio Oriente, qualificandoli come un confronto tecnico e utile a chiarire le priorità reciproche e a superare i contrasti con i primi segnali positivi già registrati. Dall'altra parte, Donald Trump ha mostrato massima intransigenza ai microfoni di Fox. Se non si giunge un'intesa entro i 60 giorni stabiliti, il presidente ha paventato un intervento militare per assumere il controllo dello stretto di Hormuz con l'obiettivo di applicare pedaggi e trattenere il 20% del greggio in transito. Trump ha infine dichiarato di aver avvertito Teheran di evitare blocchi marittimi, minacciando pesanti ripercussioni sulla sovranità nazionale iraniana in caso di mancata cooperazione. L'Europa occidentale è colpita da una nuova ondata di caldo che interessa diversi paesi con temperature eccezionalmente elevate. Nel Regno Unito è stata emessa un'allerta meteo arancione per varie regioni dove i valori potranno raggiungere 35 gradi centigradi nei prossimi giorni. In Francia è stato dichiarato il livello rosso di allerta in numerosi dipartimenti con punte che potrebbero superare i 40 gradi e misure di emergenza già attivate. Anche in altri paesi europei si registrano condizioni di caldo intenso con temperature elevate diffuse. In Spagna e Italia, in particolare, sono previste massime fino a 39 gradi a Madrid e 37 a Roma. Un fine settimana denso di eventi di cronaca ha impegnato le forze dell'ordine nel litorale, costringendole a intervenire su più fronti. Sul piano della sicurezza stradale, due giovani di 18-19 anni sono stati intercettati sull'autostrada A1 mentre sfrecciavano rispettivamente a 173 e 193 km orari, subendo l'immediato ritiro della patente e una sanzione. Grave poi un altro episodio avvenuto a Capodistria, dove un 65enne è stato vittima di rapina nel seminterrato di un condominio. Due malviventi lo hanno minacciato con una pistola, bendato, aggredito e derubato. Infine, a Pivuca, San Pietro del Carso, un 49enne ha seminato il panico minacciando i clienti di un locale con un coltello per poi fuggire in auto. Bloccato dalla polizia dopo un inseguimento, l'uomo, risultato privo di patente, ha rifiutato l'alcol test e ha danneggiato a calci l'autovettura di servizio, venendo arrestato. Ancora sport, ciclismo. Florian Lipovic ha vinto la 32esima edizione del Giro di Slovenia. Il corridore tedesco della Red Bull Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo a braccia al cielo anche sotto lo striscione della quinta e ultima frazione a Novo Mesto, dopo aver lasciato il segno nella frazione Regina di sabato nell'ascesa del passo del Versic. Decisivo l'attacco sull'ultima salita di giornata, dove Lipovic ha fatto la differenza staccando tutti gli avversari e proseguendo poi in solitaria fino all'arrivo. Il tedesco ha chiuso con un vantaggio di 24 secondi sui primi seguitori, regolati allo sprint dal compagno di squadra, il neozelandese Lawrence Pitti. Nella classifica generale, Lipovic ha preceduto un altro compagno di squadra, l'italiano Giulio Pellizzari. Terzo posto per il talento di casa, Jakob Omrzel, che si è anche fregiato della maglia bianca di miglior giovane. Moto mondiale, lo spagnolo della Ducati ufficiale Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Cechia a Brno, ottenendo il secondo successo consecutivo dopo quello in Ungheria una settimana fa e la 101esima vittoria in carriera, la 75esima nella classe regina. Con il leader del mondiale Marco Bazzecchi squalificato, ma comunque rimasto al comando della classifica generale, la gara si è disputata sotto un caldo intenso ed è stata animata sin dalle prime battute dagli altri due protagonisti del podio di Brno. Il poleman giapponese Ai Ogura su Aprilia, giunto secondo, e l'italiano Pecco Bagnaia in sella all'altra Ducati ufficiale di Borgo Panigale, classificatosi terzo. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: si terrà per la prima volta a Udine il meeting annuale del gruppo italiano di paleopatologia, che terrà l'undicesima edizione all'Ateneo Friulano venerdì 19 giugno. La paleopatologia è la scienza che studia i resti umani del passato, come mummie e resti scheletrici, per ricostruire stili di vita, stato di salute dei singoli individui e gruppi umani, ma anche la storia delle malattie e dei medicamenti. I lavori coinvolgeranno una cinquantina di studiosi da tutta Italia. Fra i casi regionali oggetto di studio ci saranno i contributi sulle mummie di Venzone e sul beato Odorico da Pordenone. Sabato 20 giugno dalle 10:30 gli studiosi visiteranno il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il meeting è organizzato dai dipartimenti di medicina e di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Ateneo.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando un incidente avvenuto poco fa sull'A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra il bivio per l'A34 Villesse-Gorizia e Re di Puglia. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Sull'A28 Porto Groaro-Conegliano si registrano invece code per traffico intenso alla barriera di Porto Groaro in direzione Conegliano. A causa di lavori segnaliamo invece sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code di circa 7 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Arriva ogni domenica in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19, replica notturna alle 2 del mattino e in seconda battuta il martedì sera alle 21. Album charts, classifiche internazionali degli album naturalmente e l'assaggio, l'anticipazione del featured album di Radio Capodistria. Tutto questo con il sottoscritto Andrea F. qui con voi sui 1170 leggendari e mitici in onda media di Radio Capodistria in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6 in radio digitale DAB Capodistria, nome della località e quindi nome della nostra emittente, e in streaming completamente gratuito, in chiaro, perfettamente ascoltabile con tutta la perfezione del suono digitale dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. E come dico sempre, non c'è bisogno di aprire account, di registrarvi, non vogliamo i vostri dati, non vogliamo spiare la vostra privacy, i vostri, che ne so, carte di credito, codici fiscali, no, niente di tutto ciò, basta cliccare, ci potete ascoltare chiaramente mentre state bighellonando o lavorando al computer, come sempre si fa anche d'estate, anche di domenica, anche in questo 2026. Partiamo subito con la chart britannica, la prima delle classifiche che noi vediamo, naturalmente una classifica che praticamente ci porta a esplorare il meglio della musica, non solo made in UK, ma anche a vedere qualcosa dalla zona bassa, perché come sapete noi non ci accontentiamo delle prime 10 posizioni, quindi di 3 brani in rappresentanza di 3 album, di 3 artisti nella top 10, ma andiamo a curiosare anche nella zona bassa. Zona bassa che ci dà sempre modo di ascoltare grande musica dal passato. Faccio un esempio subito. Numero 100, Ariana Grande, Dangerous Woman alla numero 100. Numero 99, però c'è The Definitive Collection di Stevie Wonder. Sono 21 brani, secondo me, essenziali da avere della storia della musica. Da Sir Duke a bellissime canzoni come Hey Love, come I Was Made to Love Her. Brani come My Sharia Moore, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Canzoni come Part Time Lover, per esempio. O come tutte le sue tipiche, I Just Called to Say I Love You, eccetera, eccetera. Ma c'era una canzone in particolare che mi viene in mente in questi giorni. C'era un album bellissimo di Stevie Wonder nel 1980, si chiamava Hotter Than July, cioè più caldo di luglio, e mi sembra che noi qui in questo giugno ci siamo, e da Hotter Than July il singolo era la bellissima Master Blaster Jammin'.

Jamming Until the Break of Dawn, molti significati e molte le metafore all'interno di questo brano di Stevie Wonder, Master Blaster 1980, il disco era Hotter Than July, e quando ci sono questi suoni reggae si sa subito, c'è questo gusto di estate, di spiaggia, di caldo, di tropici. Abbiamo aperto alla grande la nostra album charts, Stevie Wonder, la sua compilation al numero 99 della chart britannica. Entriamo nella top 10, numero 10 The Highlights firmato The Weeknd compilation, numero 9 compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, la musica americana con The Great Divide di Noah Kahan, alla numero 8 Michael Jackson, che continua a avere due dischi nella top 10, inizia la sua presenza alla numero 7 con Thriller, Drake con Iceman scende alla numero 6 e la prima nuova entrata la incontriamo alla numero 5, loro si chiamano Embrace, Avalanche il titolo del loro nuovo album, uno dei singoli lanciati da questo disco si intitola Road to Nowhere, non necessariamente quella omonima dei Talking Heads.

Road to Nowhere, uno dei singoli degli Embrace dal nuovo album intitolato Avalanche, che significa valanga, e naturalmente è arrivato a valanga la numero 5 della classifica britannica, band che è in circolazione mi sembra dal 1990, esistono oramai già da un bel po', arrivano dal West Yorkshire in Gran Bretagna. Numero 4 in Inghilterra, subito sopra Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 3 c'è Harry Styles, Kiss All The Times, Disco Occasionally. Siamo d'accordo anche quando va a caccia di American Girls, che è uno dei suoi singoli che lanciava questo album e lo portava verso una direzione un po' meno elettronica degli esordi, alla quale invece è ritornato con il terzo singolo dal disco. Questo ne era il secondo.

American Girls, Harry Styles, i suoi amici tutti innamorati di ragazze americane. Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 3 nella chart britannica. Numero 2, Michael Jackson, che continua a trionfare con The Essential, mai in testa la numero 1. Nuova entrata, Olivia Rodrigo con il suo nuovo disco, che ha un titolo veramente ironico. Lei sull'altalena, vestita un po' da bambina, anche se con i tacchi alti, che fa un po' di volteggia contro il cielo, ecco, diciamo così. È un disco, che il suo terzo album in studio, e si intitola You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, cioè sembri abbastanza triste per una ragazza che dice di essere talmente innamorata. Forse anche per queste contraddizioni ha scritto una stupid song.

0: Stupid Song, lei Olivia Rodrigo dalla classifica britannica, dal vertice della classifica britannica con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, titolo direi decisamente ironico e contraddittorio. Andiamo con la classifica americana, la top 200 di Billboard, seconda delle chart che noi vediamo. 200ª posizione, questa volta come sempre ve lo dico per a titolo di informazione, Cat's Eye con Sis, Soft is Strong, che non è neanche un album ma è un EP, e noi per stare un po' alla pari con le altre classifiche andiamo a curiosare verso la numero 100, visto che le altre sono delle top 100. Alla numero 100 troveremmo Chris Stapleton con Traveler, ma una di sotto, 101, c'è The Greatest Hits, anzi Their Greatest Hits, 1971-1975 degli Eagles. E di questi tempi di caldo estivo, di tramonti sul mare, di gente che sorseggia un cocktailino cercando un po' di refrigerio, ci sta benissimo la mitica Tequila Sunrise. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Tequila Sunrise, Eagles, brano immortale, molto leggero, molto estivo anche questo, ci sta benissimo. Alla numero 101 nella chart americana, la compilation dei loro successi 71-75. Entriamo nella top 10, Olivia Dean, The Art of Loving alla numero 10, Morgan Wallen, One Thing at a Time alla numero 8, Michael Jackson anche qui presente con ben due album in classifica, il primo di questi diversi rispetto a quelli nella classifica britannica, però number one qui sta alla numero 8. In mezzo, numero 7, nuova entrata per questo signore che dall'Irlanda sta conquistando anche l'America. Niall Horan, Dinner Party è il titolo dell'album, uno degli ultimi singoli. Dice che siamo alla fine di un'era, di un'epoca. Ogni anno sembra così, caro Niall, che siamo arrivati to the end of an era.

Bisogna dirlo, è bravetto il nostro Niall Horan. Dinner Party, direi alla numero 7 della classifica americana, con un certo motivo, con una certa ragione. Numero 6 c'è Thriller di Michael Jackson, vedete due album in classifica. Numero 5, nuova entrata per Malcolm Todd con Do That Again. Numero 4, un nome fisso della scena statunitense che trovavamo anche nella classifica britannica, quindi andiamo a omaggiarlo. Lui è Noah Kahan, il disco si intitola The Great Divide. L'ultimo singolo in ordine di tempo da questo album parla di porte, non della band, anche se si intitola Doors.

Doors Noah Kahan, porte che si aprono per lui nelle classifiche mondiali. The Great Divide alla numero 4 in America. Numero 3 c'è I'm the Problem di Morgan Wallen. In testa in America ancora Iceman di Drake. Sapete che questo disco non è che mi faccia impazzire, per cui mi fermo piuttosto alla numero 2. C'è la bella e brava Ella Langley dal mondo della musica country con il suo soffione, cioè Dandelion, il titolo di questa canzone che è anche il titolo del suo album. Numero 2 nella classifica ufficiale di Billboard.

0: Dandelion, lei è Ella Langley, title track del suo disco numero 2 nella classifica ufficiale di Billboard. Con questa abbiamo concluso con la chart americana, ci spostiamo a quella italiana, che sarebbe poi la top 100 della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama Top of the Music, nonostante il nome inglese, chiaramente. È una chart tutta made in Italy. Anche qui vediamo e curiosiamo. Numero 100 c'è Fra Quintale con Regardez-moi. Io però mi fermo più su oggi, mi fermo alla posizione numero 88 e vi spiego anche perché. Perché alla numero 88 c'è un'artista molto brava che ultimamente sta facendo delle interviste, devo dire, intelligentissime, in cui sta dimostrando un certo sense of humor, sta dimostrando anche una conoscenza di altri generi musicali, di artisti dal passato che non mi aspettavo da lei. Parlo di Dito nella Piaga, l'ho vista fare anche una bella cover di Ivan Graziani, per esempio, di parlare di musica internazionale, discutere di Led Zeppelin addirittura, e non soltanto delle sue relazioni personali, anche quelle in maniera sempre molto ironica e convinta. Miss Italia è il titolo del suo album, contestata a quanto pare dall'organizzazione del concorso di Miss Italia, ma poi alla fine hanno dato ragione a Dito nella Piaga, che può usare questo nome perché non sta parlando male, anzi secondo me sta facendo della buona pubblicità, magari ci fosse più ironia del suo tipo e più anche splendore del suo calibro all'interno del concorso di Miss Italia. Nel Festival di Sanremo di quest'anno Dito nella Piaga ci ha un po' sorpresi tutti con una canzone per il suo andamento ritmico e anche per il testo, ma tutto sommato ci ha anche un po' fatti tutti riconoscere questo suo testo molto giusto di questi tempi, che diceva che fastidio. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, certamente non matta, ma molto brava, su questo non ci piove. Numero 88 nella classifica italiana Miss Italia, il suo album. Entriamo nella top 10 dopo aver curiosato nella zona bassa. Numero 10, Joliet con Dio lo Sato, secondo. Lui ha due album in classifica, però troviamo più su con Tutto è possibile alla numero 3, ma a quello ci arriviamo ancora. Numero 9, Samurai J con Amatore. Numero 8, Hey, Bad Bunny, The Beatty Ramas Photos. Astro, nuova entrata alla numero 7 con War. Numero 6, c'è Olly con Tutta vita sempre ancora, effetto festival di Sanremo. Subito sopra Olly, numero 6 nella classifica italiana. La numero 5 c'è uno degli artisti che Sanremo appunto ci ha rivelato in una dimensione forse aggiuntiva che non ci aspettavamo, e gli ha fatto fare un bel tour molto caratterizzato dall'elemento mare. D'altra parte il disco si intitolava Mediterraneo, sto parlando di Brash. Il disco nuovo è Mediterraneo dopo il mare, in ascolto c'è anche Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile bel testo questo di Bresh, dalla classifica italiana e dal suo album Mediterraneo dopo il mare alla numero 5, Shiva con Vangelo alla numero 4, Joliet, eccolo qua, tutto è possibile, terza posizione. Numero 1 c'è Olivia Rodrigo, anche in Italia, nuova entrata direttamente al vertice con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Alla numero 2, bisogna concludere con un po' di musica italiana, la chart italiana, c'è lui, Achille Lauro, sempre qui a soffrire con Comuni Immortali, quello che contiene anche l'oramai conosciutissima Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Amor, Achille Lauro, siamo in fondo alla zona classifiche di Album Charts. L'appello manca solo e soltanto ancora quello che è il nostro featured album. Che cos'è? Per quei due o tre che non lo sapessero, è l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, un disco che ogni volta esploriamo insieme nel nostro pomeriggio per ben mezz'ora di presentazione e recensione. Recensione significa anche ascolto, esplorazione, tutte cose che facciamo insieme. Nell'ambito di Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4, che va in onda dalle 16 alle 18 tutti i giorni. Io sono con voi il lunedì, in replica la notte, dalla mezzanotte alle 2, e nella terza mezz'ora, dalle 17 alle 17.30, o la notte dall'1 alle 1 e mezza del mattino, c'è mezz'ora ogni volta per ascoltare un disco nuovo, il nostro featured album. E questa volta devo dirvi che il nostro disco nuovo non è un disco nuovo. Direte, ma ti sei bevuto il cervello? Non esattamente così, perché i Placebo hanno scelto per quello che è praticamente l'anniversario oramai, no? Il 30° anniversario del loro storico album del 1996, che si chiamava semplicemente Placebo, di dargli una bella rinnovata. Non l'hanno soltanto ripubblicato, non l'hanno soltanto rimasterizzato, in alcuni casi hanno remixato proprio i brani, in altri casi sono andati a risuonare delle cose e ci hanno aggiunto anche una B-side che all'epoca era stata molto apprezzata su uno dei singoli ancora in vinile, e ci hanno aggiunto anche qualcosa dal vivo, per cui è diventato veramente un disco nuovo praticamente speciale. In altri termini, non erano molto contenti con il suono dell'album di allora, perché hanno detto: abbiamo cercato anche di portare il disco sonicamente nel nuovo millennio, in questo nuovo periodo, e riavvicinarlo ai nostri fan. Secondo me hanno fatto bene, perché su quel disco ci sono molti brani validi che così abbiamo l'occasione di riascoltare, soprattutto di sentirli in questa nuova livrea, e i fan dei Placebo saranno contenti. Si intitola questo album semplicemente Placebo, quel singolo che ci fa da sigla di coda oggi, è uno dei primissimi singoli da questo disco, che in origine era stato pubblicato assieme a una band chiamata Soup nel 1995, precedeva anche l'uscita del disco. Si intitolava Bruce Pristine, nella sua nuova versione sentirete come suona. L'album lo ascoltate con me il lunedì. Nel frattempo, grazie a tutti voi per l'ascolto, un grazie al nostro staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio a tutti voi da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Placebo Recreate, della ricreazione, il rinnovamento del primo disco dei Placebo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campania e Sirmione causati da lavori. Sulle altre autostrade del Nord-Est il traffico è invece regolare. A proposito di lavori sulla nostra rete, vi anticipiamo che dalle 21 di domani alle 5 del mattino di martedì lo svincolo di Meolo Roncade della A4 Venezia-Trieste sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, un fronte freddo si sta spostando sull'Europa settentrionale e in parte su quella orientale. Venti dai quadranti meridionali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e leggermente più umida. Previsioni: in serata e nella notte previsti acquazzoni locali, seguiranno schiarite. Domani, lunedì, soleggiato e molto caldo, soffierà vento dai quadranti orientali. Nel pomeriggio precipitazioni soprattutto sull'arco alpino. Temperature minime da 14 a 24 gradi, massime da 29 a 36. Martedì e mercoledì cielo sereno, nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche temporale, debole bora sulla costa. Giovedì sereno. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana in più tratti in ambo le direzioni. Segnalate code sulla regionale Dragonia, Monte di Capodistria, Smarie e Capodistria. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Bentrovati con il giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata domenica 21 giugno. Questi i titoli. Capodistria celebra San Nazario, patrono della città, processione con le reliquie, messa solenne officiata dal vescovo Stumpf. Medvedev inaugurato il rinnovato Parco della Memoria, Pierce Musa richiama la difesa nazionale a Trebnje. Eurobarometro, gli adolescenti sloveni giudicano positivi social network, dato superiore alla media UE. Iran USA, negoziati in Svizzera tra tensioni e minacce, Trump alza il tono, Teheran protesta. Sicurezza in mare, la capitaneria di porto dell'Istria rafforza i controlli. Sport, Tadej Pogacar trionfa al Giro di Svizzera, vittoria anche nell'ultima tappa in solitaria. Buonasera da Corrado Cimador. Capodistria celebra San Nazario, patrono della città. Stamane la processione con le reliquie del santo da Piazza Gortan alla Cattedrale dell'Assunto, dove è stata officiata la messa solenne dal vescovo di Capodistria, Monsignor Peter Stumpf. Al corteo, accompagnato dall'orchestra di fiati cittadina, tanti fedeli, le savrine nei costumi tipici, gli scout, le autorità religiose della diocesi e della parrocchia, autorità comunali, nonché una nutrita presenza di connazionali che non hanno fatto mancare la loro presenza, con loro anche la console generale d'Italia Simona Ciuffoni. In piazza anche la fiera di San Nazario con la bancherella della comunità degli italiani Santorio Santorio e del centro italiano Carlo Combi. Sentiamo alcune considerazioni su questa giornata di festa raccolte da Lara Drcic.
2: San Nazario, santo locale proveniente da Boste, viene celebrato il 19 giugno e storicamente unisce la città e il suo retroterra e figura particolarmente cara agli italiani rimasti, che hanno dato un contributo significativo al ripristino del culto di San Nazario, oggetto di una devozione secolare. La catechista Ondina Gregorici di Abatè:
3: penso che quei pochi italiani rimasti, se non avessero ripreso queste abitudini, e poi anche grazie al parroco che è stato, diciamo, molto vicino a noi, è ripresa questa tradizione. Speriamo che duri anche in avanti, ma vedremo.
2: Qual è il legame di Capodistria, dei capodistriani, con il patrono San Nazario?
3: Ma penso che tutti si rivolgano a lui, non solo in questo giorno, poi io ho anche mio fratello che è nato proprio il giorno di San Nazario. Quindi è un giorno particolare per la nostra famiglia. E anche gli istriani, tutte le altre città venivano a Capodistria. Mia mamma, io ero troppo piccola, però si ricorda che dalle finestre mettevano i tappeti, ornavano quel giorno, no? Era un'altra cosa. Lavanda e i tappeti.
2: E sentiamo le considerazioni del vice sindaco italiano Mario Steffè.
4: I festeggiamenti legati quindi alla figura del Santo Patrono culminano ovviamente nella processione, forse quest'anno meno partecipata rispetto ai 1500 anni, quindi c'è stata sicuramente all'epoca la curiosità di questa innovazione, reintroduzione. Comunque ecco, fa piacere che ci si possa continuare a riconoscerci nelle tradizioni, in questi valori comuni che sono condivisi da tutti i capodistriani o perlomeno insomma dalla maggioranza dei capodistriani.
2: David Tomowski, membro del comitato organizzatore della parrocchia per la festa di San Nazario.
5: Devo dire che la processione ha un grande importanza per noi. Siamo molto contenti che 2 anni fa abbiamo fatto la processione in grande, come si è fatta una volta. È una festa che riconcilia tutta la città. È una festa che nel simbolo della gente è una processione molto molto interessante, molto bella. La prima si è tenuta nel 1422 ed è durata fino al 1955. Non possiamo dire che è una leggenda, che è una cosa diciamo passante, è una cosa radicata qua nel territorio.
2: Alla bancarella della comunità degli italiani del centro Combi, Maximilian e Giva della prima del ginnasio Carli di Capodistria. Sentiamo Maximilian.
6: Distribuiamo questi dépliant riguardo San Nazario, abbiamo anche i libri che parlano in maniera più approfondita della sua vita e anche un dépliant riguardo alle processioni come avvenivano in passato.
1: In occasione del 35esimo anniversario della guerra d'indipendenza slovena è stato solennemente inaugurato il rinnovato parco commemorativo di Medvedjek nel comune di Trebinje, sito storico in cui la difesa territoriale bloccò l'avanzata dei mezzi corazzati dell'armata popolare jugoslava verso Lubiana. Durante la cerimonia la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha evidenziato la necessità di disporre di forze armate efficienti, sottolineando che sebbene il paese possa contare sul supporto degli alleati in caso di minaccia, la responsabilità primaria della sicurezza e della difesa nazionale rimane propria della Slovenia. Sentiamo Alessia Mitar.
7: Il sito, istituito originariamente nel 1993 per ricordare il cruciale scontro in cui le unità della difesa territoriale bloccarono la marcia della colonna corazzata dell'armata popolare jugoslava diretta a Lubiana, è stato recentemente rinnovato dall'Associazione Territoriale dei Veterani di Trebinje con un investimento complessivo di 90.000 euro, finanziato dal comune per 50.000 euro, dalle municipalità vicine, oltre che dalla Direzione per i Veterani e da donazioni private. In occasione della cerimonia, la presenza di centinaia di persone, presidente dei veterani Anton Marolt ha ribadito il dovere morale di tramandare dignitosamente la memoria della guerra d'indipendenza alle future generazioni, mentre la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha deposto una corona di fiori definendo il parco un simbolo eterno di sacrificio e determinazione per la sovranità nazionale. Nel suo discorso la capa di Stato ha reso omaggio alle vittime, ai loro familiari e a tutte le categorie, dalla difesa territoriale e la polizia fino al personale sanitario, tecnico e ai comuni cittadini che si opposero fermamente all'aggressione. Pirc-Musar ha evidenziato come i fatti del passato dimostrino che la salvaguardia dello Stato richieda una solida sinergia tra civili e forze armate. Rivolgendosi direttamente ai veterani, li ha ringraziati per aver garantito il futuro del paese a rischio della propria vita, indicando il loro esempio come guida per le attuali strutture di sicurezza e ammonendo a non sottovalutare mai le capacità di difesa nazionali, poiché la responsabilità della tutela territoriale rimane indivisibile e prioritariamente in capo alla Slovenia, pur nel quadro degli aiuti internazionali. Infine, Pirc-Musar ha invitato a considerare il sito anche come un tragico monito contro l'assurdità dei conflitti e l'uso della forza, esortando a proteggere con senso di responsabilità i valori del dialogo, della tolleranza e della cooperazione internazionale.
1: Più della metà degli adolescenti sloveni ha dichiarato che i social network hanno un effetto positivo su di loro, molto più della media dei coetanei dell'Unione Europea. Lo studio è stato pubblicato da Eurobarometro in occasione dell'ultimo incontro di esperti sulla sicurezza dei bambini online, che presenterà le proprie conclusioni alla Commissione Europea il 13 luglio. Sentiamo i particolari da Delio Del Sardo.
8: L'Eurobarometro ha confermato in una nuova ricerca l'importante impatto sulla salute mentale e fisica dei giovani a causa dell'eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi o sui social network. La ricerca mostra che i giovani europei in media trascorrono quotidianamente 4 ore e mezza online nei giorni di scuola e oltre 6 ore nel weekend. In Slovenia il 42% degli adolescenti ha detto di trascorrere troppo tempo davanti agli schermi, mentre il 48% ritiene di passarvi il tempo giusto. Alla domanda se i social influenzano influenzano positivamente o negativamente il loro benessere, il 26% dei giovani in Slovenia ha risposto con molto positivamente, il 32% abbastanza positivamente. Questo è ben al di sopra della media dell'Unione Europea, dove solo il 16% dei partecipanti allo studio ha risposto che i social li influenzano molto positivamente e il 7% abbastanza positivamente. Secondo Eurobarometro, i giovani indicano come principali motivi per l'influenza positiva dei social il senso di connessione con gli altri, il divertimento o il contatto con amici e familiari. Allo stesso tempo, quasi un adolescente su tre ha valutato che i social causano stress, lo fanno sentire triste o socialmente escluso. L'indagine ha coinvolto oltre 26.000 giovani fra i 13 e i 18 anni provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea, di cui poco più di 1.000 dalla Slovenia. I risultati verranno presentati il prossimo 13 luglio alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con le raccomandazioni su come rafforzare ulteriormente il quadro dell'Unione Europea per la protezione dei minori online.
1: Nella settimana entrante il Parlamento e il Consiglio di Stato saranno impegnati soprattutto nelle celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Mercoledì è la vigilia della festa nazionale, si terranno due sessioni solenni con la partecipazione delle massime cariche dello Stato, tra cui la Presidente Natasha Pirc-Musar e il Premier Janez Janša. Le celebrazioni proseguiranno con un ricevimento presidenziale dedicato ai familiari delle vittime della guerra d'indipendenza e si concluderanno in serata con la cerimonia ufficiale in Piazza della Repubblica. In precedenza, martedì, la Camera di Stato discuterà in procedura d'urgenza l'attuazione del regolamento UE sul sistema biometrico Eurodac per l'asilo, la procedura abbreviata della riforma della legge veterinaria e la ratifica di 4 nuovi vicepresidenti delle commissioni parlamentari. Il primo round negoziale in Svizzera tra le delegazioni di Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan si è concluso poco dopo le 17. Secondo la televisione di Stato iraniana, l'incontro sarebbe stato preceduto da una bilaterale tra Iran e Qatar. La stessa fonte riferisce che Teheran ha presentato una protesta formale agli Stati Uniti e sta valutando le prossime mosse dopo le minacce di Donald Trump. Il presidente americano, tramite il suo social network, ha intimato all'Iran di fermare i propri proxy, in particolare Hezbollah in Libano, avvertendo che in caso contrario potrebbero esserci nuovi attacchi. Alla vigilia, il vicepresidente J.D. Vance aveva espresso ottimismo, definendo i colloqui un confronto tecnico potenzialmente utile e a una svolta per il Medio Oriente e rilevando i primi segnali positivi. Trump ha invece mantenuto la linea più dura, dichiarando in un'intervista a Fox che senza un accordo entro 60 giorni potrebbe valutare anche un'opzione militare legata al controllo dello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di influenzare il transito petrolifero e introdurre meccanismi di prelievo. Ha inoltre messo in guardia Teheran contro eventuali blocchi marittimi, minacciando conseguenze severe in caso di mancata cooperazione. Secondo un sondaggio dell'Università Ebraica di Gerusalemme, l'opinione pubblica israeliana esprime una forte critica sia alla guerra contro l'Iran sia all'accordo promosso dagli Stati Uniti che ha posto fine alle ostilità. Il 92% degli intervistati ritiene che sia stata Teheran a vincere il conflitto, inoltre quasi l'83% considera che la guerra abbia compromesso la sicurezza di Israele nel lungo periodo e l'86% giudica negativamente la situazione del paese. I risultati evidenziano un diffuso malcontento per gli esiti del conflitto, le sue conseguenze strategiche e la capacità dell'accordo di garantire una stabilità duratura nella regione. Secondo la stampa britannica, il primo ministro Keir Starmer potrebbe annunciare le dimissioni già domani, cedendo alle crescenti pressioni del partito laburista. Crollano nei sondaggi a vantaggio di Reform UK. A confermare il momento critico e l'indiscrezione del ministro del commercio Peter Kyle alla BBC, secondo cui Starmer sta riflettendo sulla realtà del nuovo quadro politico determinato dall'elezione in Parlamento di Andy Barnham, ex sindaco di Manchester ed esponente dell'ala sinistra moderata, ora in grado di sfidarlo formalmente per la guida del governo, sebbene Downing Street dichiari che il premier intenda restare in carica per affrontare la sfida, l'eventuale passo indietro porterebbe la Gran Bretagna ad avere il suo settimo primo ministro in un decennio. Papa Leone XIV, durante l'Angelus di questa mattina in piazza San Pietro, ha esortato i fedeli a rispondere all'odio e alla prepotenza con l'amore e la mitezza, ricordando che il Vangelo va annunciato apertamente e che le persecuzioni contro i cristiani continuano ancora oggi. Ricordando poi la giornata mondiale del rifugiato, celebrata sabato nel 75° anniversario della Convenzione sul loro status, il Pontefice ha lanciato un forte appello affinché nessuno si volti dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione, esortando i leader delle nazioni ad accogliere con dignità e speranza le vittime di oppressione costrette a fuggire dalla propria terra.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un recente convegno dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente ARSO ha evidenziato che la qualità delle risorse idriche in Slovenia presenta criticità diffuse malgrado un buono stato chimico complessivo. Nello specifico, il 68% dei corpi idrici non raggiunge un livello ecologico soddisfacente a causa di alterazioni idromorfologiche e dell'eccesso di nutrienti nei bacini stagnanti. Inoltre, l'analisi chimica rileva contaminazione da metalli pesanti e sostanze persistenti in 11 degli 82 bacini monitorati, con conseguenti danni agli ecosistemi locali. Al contrario, le acque di balneazione mantengono standard elevati in quasi tutte le aree marine, lacustri e fluviali, sebbene permangano rischi legati a microrganismi patogeni. L'Europa occidentale è colpita da una nuova ondata di caldo che interessa diversi paesi con temperature eccezionalmente elevate. Nel Regno Unito è stata emessa un'allerta meteo arancione per varie regioni dove i valori potranno raggiungere 35 gradi centigradi nei prossimi giorni. In Francia è stato dichiarato il livello rosso di allerta in numerosi dipartimenti, con punte che potrebbero superare i 40 gradi e misure di emergenza già attivate. Anche in altri paesi europei si registrano condizioni di caldo intenso con temperature elevate diffuse. In Spagna e Italia, in particolare, sono previste massime fino a 39 gradi a Madrid e 37 a Roma. In seguito ai numerosi incidenti in mare con conseguenze a volte mortali, la Capitaneria di Porto in Istria annuncia controlli intensificati e ammende pecuniarie piuttosto pesanti per gli autori di infrazioni. Il tutto ovviamente a titolo di prevenzione e di maggiore sicurezza dei bagnanti e dei diportisti. I particolari da Valmer Kusma.
9: In base alla normativa vigente, motoscafi, scooter d'acqua e altre imbarcazioni che navigano in regime di planata possono farlo esclusivamente a una distanza superiore ai 300 metri dalla costa e soltanto nelle aree in cui tale attività non sia espressamente vietata. Per raggiungere la zona in cui è consentito planare, le imbarcazioni devono procedere alla minima velocità possibile, senza sollevarsi sull'acqua. La normativa prevede inoltre che entro i 150 metri dalla costa la velocità massima consentita sia di 5 nodi, mentre nella fascia compresa tra i 150 e i 300 metri il limite sale a 8 nodi. Le violazioni di queste disposizioni comportano sanzioni pecuniarie che vanno da 405 fino a 6.600 euro, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze in cui viene commessa. Le violazioni più frequenti durante la stagione turistica, precisa la Capitaneria di Porto, sono ancora legate alla navigazione in planata, mentre in generale il maggior numero di infrazioni delle regole della navigazione si registra abitualmente nel mare di Capo Coversada e nel canale di Leme. L'avvertimento non riguarda soltanto i conducenti delle imbarcazioni, ma anche i bagnanti. Le norme di sicurezza in mare stabiliscono infatti che i nuotatori non dovrebbero allontanarsi oltre i 100 metri dalla costa attrezzata, salvo che siano dotati di adeguati dispositivi di segnalazione della propria posizione in mare. Dunque la normativa c'è, la novità è che saranno più intensi i controlli per farla rispettare.
1: Uno studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale ha rivelato che lo scioglimento dei ghiacci nel circolo polare artico sta creando nuovi ecosistemi sui fondali marini. Gli iceberg che si staccano dai ghiacciai portano al largo rocce e masse che si posano sul fondo, creando nuovi ambienti per la vita animale. Servizio di Alessandro Martegani.
10: Molti più iceberg, maggiore erosione delle coste da parte dei ghiacciai, ma anche nuovi ecosistemi marini. È lo scenario osservato nell'Artico dal gruppo di ricerca internazionale guidato da Thomas Krumpen e dell'istituto tedesco Alfred Wegener, recentemente pubblicato sulla rivista Nature. Il cambiamento climatico, che ha accelerato lo scioglimento dei ghiacci, ha fatto aumentare progressivamente il numero di iceberg nell'oceano Artico, ma lo scivolamento progressivo dei ghiacciai sta anche erodendo le montagne, causando la presenza sempre più frequente di rocce intrappolate nei ghiacci che galleggiano sull'oceano. Gli scienziati hanno osservato negli anni un crescente numero di iceberg anomali a causa della quantità insolitamente elevata di detriti, con tonnellate di roccia che galleggiano a centinaia di chilometri da qualsiasi ghiacciaio. Con lo scioglimento del ghiaccio però le rocce si liberano e cadono sul fondale, creando nuovi ecosistemi marini. La ricerca rivela che nei fondali dell'Oceano Artico, anche a 2500 metri di profondità, ci sono rocce che modificano il paesaggio sottomarino, creando cumuli che favoriscono la proliferazione di spugne, anemoni e altri animali che fanno aumentare la biodiversità negli abissi marini.
1: L'editoria scientifica attraversa una fase critica che rischia di compromettere la qualità della ricerca e di conseguenza anche le decisioni in settori strategici come la tutela dell'ambiente. Sentiamo Davide Fifacco.
11: A lanciare l'allarme sulla situazione critica dell'editoria scientifica è un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall'italiano Paolo Guidetti della stazione zoologica Anton Dorn, che sulla rivista Research Integrity and Peer Review propone una profonda riforma del sistema. Secondo lo studio, negli ultimi anni il numero delle riviste scientifiche è cresciuto in modo esponenziale, mentre gli scienziati continuano a svolgere gratuitamente il lavoro di revisori e redattori, sostenendo al tempo stesso costi di pubblicazione e abbonamento sempre più elevati. Una situazione che rende difficile trovare esperti qualificati per la revisione degli articoli e finisce per indebolire il sistema del peer review, il controllo tra pari, che rappresenta uno dei pilastri del metodo scientifico. Le conseguenze, avvertono gli autori, sono un aumento del rischio di errori, frodi e pubblicazioni con scarso valore innovativo. A questo si aggiunge il fenomeno delle cosiddette riviste predatorie, che promettono pubblicazioni rapide senza adeguate verifiche scientifiche. Per invertire la rotta, i ricercatori chiedono di modificare i criteri con cui viene valutata la carriera degli scienziati, premiando la qualità degli studi anziché il semplice numero di pubblicazioni. Propongono inoltre la creazione di un organismo pubblico indipendente che accrediti le riviste sulla base di rigorosi criteri scientifici ed etici. Le logiche commerciali e gli indicatori quantitativi, sottolinea Guidetti, non possono prevalere sulla qualità della ricerca. Occorre riportare al centro il valore della conoscenza, con un sistema editoriale più trasparente e orientato all'interesse collettivo.
1: Un fine settimana denso di eventi di cronaca ha impegnato le forze dell'ordine nel litorale, costringendole a intervenire su più fronti sul piano della sicurezza stradale. Due giovani di 18 e 19 anni sono stati intercettati sull'autostrada A1 mentre sfrecciavano rispettivamente a 173 e 193 km orari, subendo l'immediato ritiro dalla patente e una sanzione. Grave poi un altro episodio avvenuto a Capodistria, dove un 65enne è stato vittima di rapina nel seminterrato di un condominio. Due malviventi lo hanno minacciato con una pistola, bendato, aggredito e derubato. Infine a Piuca, San Pietro del Carso, un 49enne ha seminato il panico minacciando i clienti di un locale con un coltello per poi fuggire in auto. Bloccato dalla polizia dopo un inseguimento, l'uomo, risultato privo di patente, ha rifiutato l'alcotest e ha danneggiato a calci l'autovettura di servizio, venendo poi arrestato.
0: Lo sport.
1: Apriamo con il ciclismo. Lo sloveno Tadej Pogačar chiude il Giro di Svizzera 2026 dominando anche la quinta e ultima tappa. Arriva in solitaria a Villaroso-Olon dopo aver ripreso tutti i fuggitivi sull'ascesa finale e conquista così la seconda vittoria consecutiva, la 121esima di giornata in carriera, la 13esima in soli 16 giorni di gare quest'anno. Alle sue spalle il francese Lenny Martinez, protagonista di una lunga fuga, e poi superato dallo sloveno a meno di un chilometro dal traguardo, chiude secondo. Terzo posto di giornata per l'olandese Bart Lehmann. Nella classifica generale, il 27enne campione del mondo in carica della UAE Team Emirates ha chiuso con un ampio margine sulla concorrenza. L'ecuadoregno Richard Carapaz termina secondo a oltre 6 minuti, così pure il ceco Matthias Vacek. Florian Lipovic ha vinto la 32esima edizione del Giro di Slovenia di ciclismo. Il corridore tedesco della Red Bull Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo a braccia al cielo anche sotto lo striscione della quinta e ultima frazione a Novo Mesto, dopo aver lasciato il segno nella tappa regina di sabato nell'ascesa del passo del Versice. Decisivo l'attacco sull'ultima salita di giornata, dove Lipovic ha fatto la differenza staccando tutti gli avversari e proseguendo poi in solitaria fino all'arrivo. Il tedesco ha chiuso con un vantaggio di 24 secondi sui primi seguitori regolati allo sprint dal compagno di squadra, il neozelandese Lawrence Pitti. Nella classifica generale Lipovic ha preceduto un altro compagno di squadra, l'italiano Giulio Pellizzari. Terzo posto per il talento di casa, Jakob Omrzel, che si è anche fregiato della maglia bianca di giovane. Moto mondiale, lo spagnolo della Ducati ufficiale Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Cechia a Brno, ottenendo il secondo successo consecutivo dopo quello in Ungheria una settimana fa e la 101esima vittoria in carriera, la 75esima nella classe regina. Con il leader del mondiale Marco Bezzecchi squalificato ma comunque rimasto al comando della classifica generale, la gara si è disputata sotto un caldo intenso ed è stata animata sin dalle prime battute dagli altri due protagonisti del podio di Brno. Il poleman giapponese Ai Ogura su Aprilia, giunto secondo, e l'italiano Pecco Bagnaia in sella all'altra Ducati ufficiale di Borgo Panigale, classificatosi terzo. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mittar, tecnico in regia Mattia Jaubi. Sono le 19:54 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio Arden Stancic. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will search you out. Ogni sabato sera, 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi ricordiamo poi che questa notte, tra le 21.30 e le 5.30, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova provenendo da Trieste, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Padova Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

Undicesimo giorno dei mondiali di calcio con altre quattro partite in programma nella seconda giornata dei gironi G ed H, dove nei primi 90 minuti non si sono registrate vittorie. Dalle 18 ad Atlanta sono in campo Spagna ed Arabia Saudita con le Furie Rosse che devono finire quanto prima l'astinenza da gol mondiale, è arrivata a quota 289 minuti. Record negativo storico per la squadra del CT, Luis de la Fuente. Alle 21 sarà poi il turno di Belgio-Iran, gara del gruppo G, che si giocherà al Los Angeles Stadium. A mezzanotte toccherà Uruguay-Capoverde, sfida invece valida per il gruppo H, e quando a casa nostra saranno le 3 del mattino chiuderà la giornata Vancouver-Nuova Zelanda-Egitto. Intanto la Germania è il primo campione del mondo promosso ai sedicesimi di finale dopo due giornate e altrettante vittorie, ma quanta fatica per piegare per 2-1 la Costa d'Avorio, che nella sfida di Toronto passa per prima in vantaggio alla mezz'ora di gioco con l'ex Milan che rovina la festa di Neuer, che scendendo in campo porta 21 il record di presenze per un portiere nei mondiali, superando il francese Lloris. Gli ivoriani per un'ora di gioco creano e sciupano contro una Germania costretta ad agire di rimessa, ma il triplo cambio di Nagelsmann con gli inserimenti di Leveling, Amiri e Undav capovolge l'inerzia del match. I tedeschi prendono in mano le operazioni e già al 68esimo trovano il pareggio confezionato dai panchinari con il perfetto traversone di Amiri, che pesca sul secondo palo Undav. All'88esimo minuto il 2-1 per la Costa d'Avorio sembra cosa fatta dopo un micidiale contropiede, ma Adingra si addormenta nel momento in cui avrebbe dovuto tirare di prima intenzione. Poi sul ribaltamento di fronte Fofana è decisivo sulla conclusione di Brown e Amiri, ma al quarto dei 6 minuti di recupero nulla può sulla conclusione di Undav, che non sbaglia i tempi per non finire in fuorigioco. Terzo gol mondiale come Messi e David per la riserva di lusso di Nagelsmann, che il suo mondiale lo ha già vinto, considerando che i tedeschi nelle ultime due edizioni erano usciti al primo turno ed ora non solo sono qualificati, ma lo sono da primi, visto che nell'altro confronto giocato nella notte a Kansas City, Ecuador Curazao si chiude sullo 0-0 col portiere dei Caraibici, il 37enne Eloy Rom, che milita nel Miami, che entra nella leggenda visto che ferma ben 15 conclusioni, un numero mai raggiunto da un estremo difensore ai mondiali in 1000 partite giocate. L'Ecuador di Becacece, dopo aver chiuso le qualificazioni sudamericane al secondo posto con ben 8 pareggi per 0-0 e 9 partite in cui non è andato a segno, a questo punto, dopo il KO con la Costa d'Avorio per 1-0 e il non essere riusciti a trafiggere Curazao, che all'esordio aveva perso per 7-1 coi tedeschi, mette con le spalle al muro Valencia e compagni, che il 25 giugno dovranno non solo far risultato con la Germania, e più che il pareggio bisognerà vincere. Compito difficile sulla carta, ma non impossibile, visto che i tedeschi giocheranno per l'onore, essendo già sicuri del primo posto. E in questo contesto di calcoli si inserisce anche Curazao, che al contrario di Haiti, Turchia e Tunisia, negli ultimi 90 minuti, vincendo lo scontro diretto con la Costa d'Avorio, festeggerebbe il passaggio del turno, e se ciò dovesse avvenire, chissà quante saranno le lacrime versate dal CT Advocat, che nelle prime due partite non si è tirato indietro nell'esternare tutta l'emozione, questa volta sotto gli occhi di Re Guglielmo e della regina Maxima, che poche ore prima avevano assistito anche al trionfo dei Paesi Bassi. Nel girone F, in quel di Houston, la Svezia dal 5-1 alla Tunisia passa all'1-5 con i Paesi Bassi, con la acuta intuizione di Mr. Ronald Koeman, ripagata a pieno dalla scelta di liberare un posto per Brouwer al centro dell'attacco, sì, perché è stato proprio la punta del Sunderland a spianare la strada ai suoi con una doppietta lampo tra il quinto minuto e il 17esimo. La Svezia di Potter solo nel finale del primo tempo è andata vicino al gol, ma rientro dagli spogliatoi ci ha pensato Gakpo a chiudere ogni tipo di discorso. Prima con una rete in fotocopia, chiudere ogni tipo di discorso. Prima con una rete in fotocopia rispetto alle due precedenti, cross teso.

con 3 punti, una differenza reti di 6-6, in questo momento è la miglior terza e considerando che saranno 8 su 12 le ripescate, gli svedesi il 26 giugno nell'ultimo impegno col Giappone dovranno evitare comunque un'imbarcata come quella vista ieri. Intanto il Giappone questa mattina ha risposto ai Paesi Bassi travolgendo per 4-0 la Tunisia. A Monterrey il calendario ha voluto che andasse in scena alle 6 del mattino di casa nostra la partita numero 1000 del mondiale che ha visto la nazionale nipponica per la prima volta segnare in un incontro di Coppa del Mondo 4 reti. Il cambio del CT Hervé Renard al posto di Sabri Lamouchi è stato disastroso a tal punto che i tunisini già dopo 4 minuti come abbiamo visto erano sotto nel punteggio dopo la rete di Daichi Kamada. Al 31esimo minuto il raddoppio di Ueda attaccante che nell'ultima stagione col Feyenoord ha segnato 25 reti e che ha firmato la doppietta personale all'83esimo minuto dopo che Ito, 14 minuti prima, aveva trafitto Dahmen per il 3-0. Passiamo ai motori. È stata una notte insonne in quel di Brno per il leader della MotoGP Marco Bezzecchi che oggi non ha preso il via nel Gran Premio della Cechia, non appuntamento del Mondiale, in seguito alla sanzione della Federazione Internazionale che lo ha escluso dalla gara dopo lo scatto d'ira con tanto di 2 schiaffi a un commissario di pista che stava cercando di rialzare la sua moto dopo la sua caduta nella gara sprint del sabato. Al 27enne Emiliano, che nel frattempo oggi si è scusato per il folle gesto, non è rimasto altro che seguire la gara lunga che ha visto imporsi per la seconda volta consecutiva Marc Márquez, il pilota della Ducati al 75esimo successo in carriera, il 5° a Brno, eguagliato il record di Valentino Rossi, ha preceduto il giapponese dell'Aprilia Ai Ogura e il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che a sua volta ha preceduto l'altro italiano della Ducati, Fabio Di Gianantonio, mentre non è andato oltre il 9° posto Jorge Martin dopo aver scontato i 2 long lap penalty, fatto questo che non gli ha permesso di recuperare i 15 punti di distacco che aveva da Bezzecchi, che in vista dell'appuntamento dei Paesi Bassi ad Assen dal 26 al 28 giugno avrà ancora 8 punti di margine sullo spagnolo, 23 su Di Gianantonio e 40 sul rinato Marc Márquez. E passiamo al Gran Premio d'Italia, non appuntamento del mondiale MXGP di motocross che a 20 anni di distanza ha fatto nuovamente tappa sul tracciato di Montevarchi in Miravalle. Dopo che nelle qualifiche di ieri, documentate dalle nostre immagini, si è registrata una storica doppietta per la Slovenia con Team Geyser su Yamaha che ha preceduto il connazionale Jan Panza su KTM e il compagno di scuderia l'italiano Andrea Adamo, oggi Geyser nella prima manche causa un guaio tecnico alla moto non è andato oltre il 21esimo posto mentre Panza ha conquistato l'8° posto nella gara vinta da Jeffrey Herlings, il portacolori della Honda che conduce una gara perfetta dal primo all'ultimo giro, vincendo meritatamente davanti al francese Maxime Renault della Yamaha con 3ª piazza per il leader del mondiale il belga della KTM Lucas Koenen. Nella seconda manche Geyser si rifà con gli interessi conquistando il 48esimo successo nella classe regina precedendo l'olandese Herling che così fa suo il Grand Prix e riduce le distanze nella generale da Koenen, il 4° della stagione successo per Herlings con Panzer che eguaglia con il 7° posto il miglior piazzamento stagionale. E chiudiamo col ciclismo. La 32esima edizione del Tour della Slovenia parla tedesco con il 26enne Florian Lipovic che a distanza di 32 anni imita il connazionale Tobias Steinhauser che nel 1994 aveva preceduto lo sloveno Boris Premušić che aveva vinto la prima edizione. Dopo aver conquistato 24 ore prima la maglia verde, oggi il corridore del team Red Bull Bora Hansgrohe è stato protagonista del lungo decisivo a 9 km dal traguardo quando sullo strappo di Tirschagora ha staccato in maniera netta la concorrenza conquistando anche la maglia di miglior scalatore andando poi a concedere in solitaria un convincente bis dopo il successo conseguito al fianco di Giulio Pellizzari nella tappa regina di ieri a Kranjska Gora mettendo così fine alle critiche dopo che non era stato in grado di ripetere le prestazioni che gli avevano permesso di chiudere al 3° posto il Tour de France 2025. Oggi al termine della 5ª tappa la Litia Novo Mesto di 169 km la consacrazione con la Red Bull Bora Hansgrohe che chiude questa edizione con un bottino di 4 vittorie equamente suddivise col neozelandese Lawrence Pitti, mattatore della classifica punti, è andato a regolare con un gap di 24 secondi il gruppo dei migliori precedendo l'italiano Alessandro Fancellu. Nella classifica generale

0: Lipovic precede il compagno di squadra, l'italiano Giulio Pellizzari di 42 secondi e lo sloveno Jakob Omerzel della Bahrain Victorious che chiude a 2 minuti e 6 secondi facendo sua la maglia bianca di miglior giovane, mentre la maglia della classifica punti è ad appannaggio del neozelandese Lawrence Pitti che oltre ai due successi vanta anche 2 piazze d'onore. Tadej Pogačar, il secondo sloveno a conquistare successo al Tour di Svizzera dopo la doppietta di Simon Špilak, vincitore nel 2015-2017. All'esordio il corridore della UAE Emirates ha messo il sigillo sull'89esima edizione, facendo la differenza subito nella prima tappa alla Sondrio-Sondrio, quando ha inferto quasi 2 minuti e mezzo al gruppo. Poi ha amministrato la situazione con ciliegina sulla torta il successo di ieri nella crona di Aarburg con 31 centesimi di margine sull'olandese Mathieu van der Poel. È un vantaggio di 4 minuti 50 sul primo inseguitore, l'ecuadoregno Richard Carapaz, prima dell'ultima quinta frazione con partenza e arrivo a Villars-sur-Rollon, per un totale di 151 km su un percorso durissimo con ben 3 passaggi sul Col de la Croix, in cui lo sloveno ha controllato la situazione sino agli 8 km dalla fine, quando è scattato all'inseguimento dei 3 battistrada Lehmann, Quintana e Martinez, con il francese l'ultimo a cedere a meno di 1 km dal traguardo, quando lo sloveno ha completato la rimonta e conquistato il terzo successo con un margine di 7 secondi al termine di una frazione con un dislivello totale di 4.226 metri che certifica la preparazione per il Tour de France che scatta il prossimo 4 luglio, in cui Pogačar andrà alla caccia del 5° successo, il 3° consecutivo. In campo femminile invece, per il 2° anno consecutivo, il 3° in totale nelle ultime 4 edizioni, il successo è d'appannaggio della svizzera Marlene Reusser che si impone sul traguardo di Villars-sur-Rollon con 7 secondi di margine sulla francese Cédrine Kerbaol e la polacca Kasia Niewiadowa-Finney, che la seguono pure nell'ordine sul podio finale rispettivamente con 1 minuto e 31 secondi di ritardo e 2 minuti e 2 secondi con l'italiana Elisa Longo-Borghini che nell'ultima ascesa crolla e alla fine chiude nona nella generale a 10 minuti e 16 secondi dopo che stamattina partiva con un gap di solo 10 secondi. E per non farci mancare nulla diciamo ancora che il 19enne genovese Lorenzo Marc Finney, rookie della Red Bull Bora Hansgrohe, dopo il capolavoro sul Monte Livata l'altro ieri si è aggiudicato il Giro Next Gen vincendo anche la cronometro finale di poco più di 22 km ondulata da Villa Sant'Angelo all'Aquila con 16 secondi di vantaggio sull'irlandese Adam Rafferty. Nella generale Finn precede di ben 2 minuti e 10 secondi l'ecuadoregno Matteo Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z. Da quando il Giro dei Giovani è risorto nel 2017, nessun italiano l'aveva ancora vinto. Per trovare l'Italia vincente nell'Albo d'Oro prima di oggi dobbiamo risalire al 2011, quando si chiamava Giro Bio e a trionfare fu Mattia Cattaneo.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Ben trovati a tutti per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, che non farà rumore, contrariamente a quanto ci ha appena detto appunto il buon Diodato, di lui che parleremo, con la canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto Fai rumore. Abbiamo deciso di cominciare con questo brano che forse è uno dei suoi più noti, non fosse altro per il fatto che ha vinto anche un festival di Sanremo, esattamente nell'edizione del 2020, dove lui partecipava per la terza volta. Ma mettiamo un pochettino di ordine, perché parliamo di Diodato? Tra l'altro il suo vero nome è Antonio Diodato, cantautore appunto italiano, considerato tra i più intensi ed eleganti della, diciamo fra virgolette, nuova scena, fra le voci forse più amate dell'attuale panorama musicale e fra gli artisti più premiati anche della storia della musica italiana. Diciamo che in un mix tra rock, musica popolare, influenze anche derivanti dalla grande tradizione del cantautorato italiano, ma anche da quella della musica per film, ha negli anni consolidato una propria intenzione e cifra stilistica, riconosciute fra le più autentiche, profonde e raffinate. Dicevo, perché parliamo di lui? Quindi, anche se ci ascoltate in qualche replica, come dico spesso, a volte noi leghiamo le nostre puntate a eventi particolari, compleanni, anniversari, ma anche se ci ascoltate in una replica dove, diciamo, tutto questo non è contemplato, però ascoltate comunque una puntata che è dedicata a un particolare artista, nella fattispecie Diodato. Perché sarà uno degli eventi di punta della 57esima edizione della Barcolana di Trieste, quindi per chi non la conoscesse è la regata velica più grande del mondo. E dicevo, Diodato terrà un concerto speciale in programma, quindi sabato 4 ottobre, ripeto appunto se siete in una replica non tenete conto di tutto questo, quindi sabato 4 ottobre inizio alle ore 21 a Trieste, appunto in piazza Ponte Rosso, e sarà appunto uno degli eventi di punta di questa manifestazione. Abbiamo incominciato appunto con Fai rumore, perché è la canzone più nota, quella che gli ha spalancato praticamente le porte del successo, anche se comunque già alcuni premi li aveva già vinti, si era già fatto comunque conoscere. Beh, diciamo ancora che il testo di questa canzone che avete ascoltato, secondo quanto spiegato dall'artista stesso, è un invito, come dire, a far sentire la propria umanità. Vi riporto appunto le sue testuali parole. Dice: mi è capitato di allontanarmi da un'altra persona e si creano dei silenzi che amplificano le distanze. È un invito quindi a far sentire la propria umanità, è un rumore dolce, può essere anche manifestare il proprio disappunto, ma l'importante è farsi sentire, altrimenti quei silenzi rischiano di amplificare anche delle considerazioni errate. Nel mondo di oggi c'è anche una parte composta da persone che cercano di imporre la loro idea e non vogliono ascoltare nessun altro, senza stare attenti all'utilizzo delle parole, e l'altra parte, che contro questi urlatori, talvolta rimane troppo in silenzio. È un invito anche a loro di far sentire il proprio dissenso. Ma mettiamo un pochettino di ordine e andiamo un po' indietro nel tempo, esattamente al 2007, quando pubblica un EP autoprodotto che viene poi presentato al May di Faenza. Nel 2010 ha inciso il singolo Ancora un brivido, poi tramite il produttore Daniele Tortora, che avrebbe collaborato con lui per diverso tempo e che ha collaborato a sua volta con gli After Hours, Roberto Angelini, Niccolò Fabi e altri, ha ricevuto la prima offerta discografica e incide il disco

E forse sono pazzo, nell'aprile del 2013, che è stato poi recensito positivamente dalle più importanti riviste italiane. Il video musicale del singolo, che è stato poi estratto, Ubriaco, che è la canzone che ascolteremo tra poco, fra l'altro è stato poi selezionato da MTV, sarebbe meglio dire New Generation. E allora ci ascoltiamo intanto questa canzone per fare un po' di cronistoria anche. Quindi, dopo Fai Rumore, questa Ubriaco di Diodato.

Rimaniamo ancora in quell'anno, quindi di uscita del suo primo album, esattamente il primo maggio del 2013, quando Diodato si esibisce al concerto appunto del primo maggio di Taranto a sostegno del risanamento ambientale, mentre nel settembre seguente ha partecipato alla colonna sonora del film Anni Felici di Daniele Lucchetti, con una reinterpretazione di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André, il brano che ascolteremo tra poco, che uscì, diciamo così, in un singolo che aveva sul lato A Jordi. Amore che viene, amore che va, in realtà era il lato B. Spesso ci sono stati tantissimi, insomma, casi di lati B che sono diventati addirittura più famosi dei lati A. Fu pubblicato in Italia nel 1966. Diciamo che l'incertezza dell'amore è sicuramente era uno dei soggetti più cari a De André, e lo si può trovare in varie forme, per citare alcune canzoni celebri, nella canzone di Marinella, dove la passione appena giunta muore insieme alla protagonista, nella bellissima La canzone dell'amore perduto, è già qui fin dal titolo, dove la fiamma accesa da tempo lentamente e inevitabilmente si spegne. E in questo brano De André utilizza, quindi in Amore che vieni, amore che vai, De André utilizza esclusivamente un linguaggio denotativo, cioè esplicito e di immediata comprensione. Tra l'altro ha ispirato anche un altro film del 2008, in realtà, Amore che vieni, amore che vai, era proprio questo il titolo anche del film, diretto da Daniele Costantini. Ascoltiamo quindi anche questo lato di Diodato, quindi come interprete, e anche lì ci torneremo, perché ha avuto modo di sfoggiare anche lì molta sensibilità e estro creativo. Quindi Amore che vieni, amore che vai, nella interpretazione di Diodato.

Rimaniamo ancora in quell'anno, esattamente nel dicembre del 2013, quando viene selezionato per partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, però dell'anno dopo, del 2014, nella sezione Nuove Proposte, col brano Babilonia. Quindi in febbraio, come spesso capita con i festival di Sanremo, calca appunto il palco del Teatro Ariston per la kermesse canora in cui arriva, si classifica bene, quindi al secondo posto nella classifica finale della sezione, dietro Rocco Hunt, e in cui ha ricevuto poi anche il premio della giuria di qualità presieduta da Paolo Birzì. Il brano in questione, Babilonia, esce naturalmente anche come singolo, sempre in quell'anno 2014, e così spiega Diodato il brano, anche in questo caso vi riporto le sue testuali parole. In Babilonia, così come nel mio primo disco E forse sono pazzo, c'è un mix di influenze che abbraccia il rock e pop di matrice inglese e la scuola cantautorale italiana. Poi lo abbiamo arrangiato con la consapevolezza che ci sarebbe stata l'orchestra, un lavoro realizzato da Rodrigo D'Erasmo degli After Hours, un musicista che stimo molto. Ogni volta che scrivo le musiche sono abbastanza orientato verso le sonorità internazionali, anche se il risultato finale è sempre molto italiano. Ascoltiamola quindi, questa Babilonia, sempre Diodato.

A proposito di cover, andiamo al secondo album in studio di Diodato, A ritrovar bellezza. È un bellissimo titolo e devo dirvi anche un bellissimo album, che fu pubblicato nel 2014. È, diciamo così, un disco che raccoglie delle canzoni, ecco, degli anni 60, fra le più belle ovviamente secondo lui, ma io sono assolutamente d'accordo sulla scelta. Magari chissà, farà uscire qualche altro volume dedicato a questo, e io me lo auguro. Come primo singolo esce Eternità, che, come mi ha spiegato lo stesso Diodato, è un brano dei Camaleonti che ho scoperto grazie a un film di Paolo Virzì, La prima cosa bella. Sin dal primo ascolto ho pensato che mi sarebbe piaciuto realizzarne una mia versione, e questo disco è stata l'occasione giusta per farlo. E quindi noi ci godiamo questa Eternità, almeno in canzone, almeno qui ce la possiamo godere, un pizzico di Eternità, naturalmente nella interpretazione di Diodato. Stare

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Abbiamo aperto con un altro bellissimo brano e ormai siamo entrati dentro proprio alla poetica e lo stile anche di Diodato, e di lui che ci stiamo occupando. E qui anche fin dal titolo mi si scioglie la bocca, già qui incuriosisce un po' il titolo, una delle canzoni più note, più particolari anche dobbiamo dire di Diodato. È uscito nel 2016 come singolo, primo estratto dal suo terzo disco, Cosa siamo diventati. Un disco che già fin dalla prima canzone denota un po' i suoi intenti, insomma. Cioè un suono molto potente, molto, molto curato, delle parole appunto che sembrano uscire fuori da un diario personale, senza filtri. Esce anche in questo caso per l'etichetta Carosello, che era già un casa di realtà del cantautorato italiano, come per esempio Levante dei giornalisti e Bugo, e ci presenta un disco, diciamo, pensato come strumento di autoanalisi, come una fotografia del vissuto di Diodato e della sua attuale visione musicale. Una fotografia nitida che lascia intravedere molto del mood di Diodato e appunto dei suoi pensieri. Un disco quindi autobiografico che vede il cantautore mettersi al nudo, raccontare la rabbia, la sofferenza, la voglia di rivalsa. E diciamo, prima ho usato il termine senza filtri anche il suono. Gran parte dei brani è stata registrata in alcune sessioni live e la produzione, curata come per i precedenti dischi da Daniele Tortora, vi ricordate, lo abbiamo citato nella prima parte, ha cercato di mantenere questa coesione, questa alchimia, ecco, valorizzando il dialogo fra gli strumenti e i musicisti senza eccessive sovraincisioni. Adesso passiamo invece, facciamo un bel balzo al 2023, quando esce l'album di inediti Così Speciale, che viene anche poi promosso da una tournée europea che si svolge appunto nel medesimo anno. Il disco ha ricevuto anche il premio di miglior album italiano di quell'anno, ovviamente da parte della redazione di Rock Hall. Durante un'intervista Diodato ha raccontato un po' la nascita dell'album e ha detto: la musica ti dà l'opportunità di mettere le mani in quella materia un po' più delicata, ma anche di giocarci. Ho sempre visto la musica come una specie di ponte verso qualcun altro. È anche un modo per parlare di solitudine senza sentirsi veramente soli. È quello che mi è successo con questi grandi della musica, si riferisce a artisti come gli Oasis, gli U2, Blur, Radiohead, Pink Floyd. In qualche modo sentivo che mi parlavano, che mi comunicavano qualcosa, continua l'artista. Mi piace pensare alla mia musica come una possibilità di attraversare anche parti più oscure per arrivare alla luce non in solitudine ma in condivisione. C'è anche una bellissima copertina che è stata realizzata da Paolo De Francesco, già autore anche del precedente album Che vita meravigliosa. Non l'abbiamo voluto saltare, ci torneremo a quell'album e poi vi spiegherò anche il perché. Ma andiamo al singolo che viene estratto da questo album, che porta poi anche il titolo stesso del disco, Così Speciale. Come è stato con Fai Rumore, anche in questo caso Diodato si affida nuovamente a una ballata per aprire, come dire, la narrazione di questo suo quinto album in studio. Una canzone che realizza la sua magia in un crescendo emozionale, ricreato dall'arrangiamento che parte un po' sommesso, leggero, con un giro di pianoforte, poi si arricchisce seguendo il percorso interiore del cantautore. Quindi un viaggio che ripercorre le emozioni di una grande storia d'amore finita per approdare poi alla consapevolezza che quanto vissuto e condiviso era in effetti così speciale. Diodato.
1: Ora che stare insieme è reato,

E andiamo ancora a un altro festival di Sanremo, ci avviciniamo ai giorni nostri, esattamente l'edizione del Festival di Sanremo del 2024. Diodato si presenta con il brano Ti muovi, che si è classificato non benissimo, diciamo al 13° posto, ma se pensiamo agli artisti che hanno vinto, non voglio fare assolutamente commenti, ma semplicemente ve li cito: Angelina Mango, che vinse il festival, Geolier al 2° posto, scusate per la risata, ma è scappata, e Annalisa al 3°. Mi fermo qui. E sempre in quell'anno, nel 2024, esce anche il 6° album di Diodato dal titolo Ho acceso un fuoco, che presentava appunto al suo interno il brano Ti muovi del festival che ascolteremo tra poco. È un progetto molto particolare che Diodato ha condiviso anche con Tommaso Colliva, con questo terzo progetto che vede la collaborazione fra i due artisti. È un album che presenta alcuni brani già editi nella discografia del cantante, a parte appunto questa Ti muovi, che però vengono registrati e riarrangiati live presso lo studio Officine Meccaniche di Milano. Il cantante ha raccontato un po' il processo di scrittura e registrazione dell'album. Dice: ho voluto fare un'esperienza inversa, riportando in studio di registrazione ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso, provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo, proprio come faccio nei live, ma questa volta all'interno di uno studio di registrazione. Ho accettato l'imprevedibile, l'imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo, con 10 musicisti e strumenti che suonavano insieme e vibravano nell'aria e nel corpo. Provare a cogliere un momento unico, irripetibile, il movimento di un corpo vivo, fino a sentire il suono e il calore del suo cuore infuocato. E appunto, Ti muovi, Diodato. Cosa c'è?

E procediamo un pochettino a salti in questa seconda parte di Melodi Italia per ascoltare adesso ancora un singolo dal titolo Ci vorrebbe un miracolo, è uscito nel 2023 come quarto estratto dal quinto album in studio Così speciale. E sui social Diodato ha parlato così di questo singolo, anche in questo caso vi riporto le sue parole: ogni canzone è un ponte verso qualcuno, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, scoprirsi simili, e in questo giorno speciale volevo essere con tutti voi. Siamo noi l'unico miracolo possibile. Quindi il brano è stato scritto, arrangiato, artisticamente diretto proprio da Diodato. Il senso diventa chiaro poi ascoltando un po' tutta la canzone, quindi ci vorrebbe un miracolo per colmare lo strazio di questi tempi caotici, impossibili da capire, urlanti di imperante populismo, indifferenti, ma in cui ognuno sente di essere protagonista e di dover esprimere necessariamente la propria opinione. In una situazione in cui sembra mancare l'ossigeno e che ci costringe ad una condizione di apnea. Tempi in cui non può che mancare lucidità, forse anche nella disperata ricerca di un simile. E quindi ci vorrebbe un miracolo, ma noi, se ci crediamo, forse uno di quei casi in cui il miracolo può anche accadere. Diodato.

Vi dicevo prima che non avevo saltato appositamente, o almeno lo avevo saltato appositamente, ma per un mio pensiero, il quarto album. Siamo passati dal terzo al quinto, perché in realtà il quarto album in studio si intitolava Che vita meravigliosa, un album che conteneva fra le varie tracce anche la famosissima Fai rumore, con cui abbiamo aperto questa puntata di Melody Italia, e conteneva anche il bellissimo brano Che vita meravigliosa, uscito naturalmente anche come singolo. È un brano che anche in questo caso racconta un poco dell'esperienza di Diodato, un po' totalizzante, che comprende un po' di tutto, un'apertura un po' al pop, ma sempre fatta con una certa classe, con una certa raffinatezza. Quindi mi sembrava giusto concludere questa puntata con un messaggio di questo tipo: che vita meravigliosa. E io con questo brano di Diodato vi saluto, vi do l'appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E il calendario mente, come sempre, dice estate, ma qui dentro è sempre notte, le finestre sono chiuse, le tende abbassate, le orecchie ben aperte, perché c'è musica, cari amici, che non sopporta la luce del giorno, musica che ha bisogno dell'oscurità per respirare. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, prima italiana e poi giapponese, un viaggio tra due mondi che non si toccano ma che parlano la stessa lingua, quella dell'emozione pura, senza filtri, senza compromessi. Due album che sono due ritorni, 10 anni di silenzio per uno, una carriera intera per l'altro, ma entrambi hanno una cosa in comune, sanno che la musica vera non ha fretta. Prima fermata, Roma, quartiere, non importa. I Klimt 1918 sono tornati, cari amici, dopo 10 anni, 10 anni di silenzio, di assenza, di attesa, e tornano con Amor, un titolo che è una dichiarazione, amore, ma scritto con l'accento sulla A, come volerlo rendere più dolce, più sospeso, forse più doloroso. I Klimt 1918 non sono mai stati una band facile, ma questo lo sappiamo, e questo è anche sempre stato il loro punto di forza. 4 dischi prima del silenzio, caratterizzati da una commistione tra wave, goth e post-rock, che li ha resi un unicum nel panorama italiano. E ora si gettano a capofitto nello shoegaze, un genere che già avevano sfiorato in Sentimentale Jugend, ma che qui si prende tutto lo spazio, tutto e non è poco. 11 canzoni, tutte piuttosto lunghe e non presentano molte variazioni al loro interno, ma questo non è un difetto, è una scelta piuttosto, perché i Klimt non cercano la canzone perfetta da 3 minuti, cercano piuttosto l'atmosfera, quella cosa che ti avvolge, ti culla, ti fa prendere la cognizione del tempo, ecco, diciamo così, e ci riescono pure. Ogni possibile declinazione dello shoegaze viene qui esplorata, da quella con la melodia in primo piano a quella puramente atmosferica, quella epica da cavalcata interminabile, quella basata sui voluti disallineamenti tra linee vocali e sezione ritmica, quella basata sui voluti disallineamenti tra linee vocali e sezione ritmica. È quindi un disco che non ti lascia respirare, ma nel

in arsi ammirati di fronte alla superiorità di questa band, superiorità che non cerca di dimostrare nulla ma che si limita ad esserci, a suonare, a farci sentire vivi, anche quando tutto intorno sembra crollare. Rilascia i Klimt 1918 in questa prima parte di Late Night Grooves. Buon ascolto.

E mentre abbiamo sentito le chitarre di Klimt che si spengono lentamente mentre l'eco di Roma si allontana, attraversiamo l'oceano in volo verso un altro continente, verso un altro modo di sentire, di soffrire e di sperare. Tokyo, il trio dei Mono. Beh, insomma, se i Klimt sono il ritorno di chi aveva smesso, i Mono sono la presenza costante, quella che non si è mai fermata, che non smette mai di scavare nell'anima. Snowdrop è l'ultimo lavoro, l'ultima fatica. Dopo 20 anni di carriera, il trio giapponese si è ormai consolidato come una delle forze più coinvolgenti ed emotivamente devastanti della musica moderna. Non è una definizione, ma è un dato di fatto, e se non mi credete, ascoltate. I Mono creano musica in cui le anime ferite, cari amici, possono rifugiarsi, musica per crogiolarsi in infinite risonanze e molto probabilmente per lasciarsi andare a qualche lacrima. Non c'è vergogna in questo, è piuttosto una forma di catarsi. La cosa più geniale di quest'album è come la band riesca a continuare a sfumare i confini tra sconforto e fervore speranzoso. Ecco, prendete Winter Daphne, per esempio, che è una canzone che allo stesso tempo connubia malinconia e benessere. È la consapevolezza della tristezza, ma anche la volontà di andare avanti. E il tutto è la guarigione nello stesso respiro. Il disco è capace di scavare nell'anima, tra tumulti e riflessioni, 49 minuti che scorrono leggeri e spensierati. E non ditemi, cari amici, che è un paradosso, perché appunto lo è. Vabbè, insomma, perché quando i suoni sono cupi, quando le chitarre diventano muri di feedback, quando ecco le percussioni sembrano quasi colpi di cuore impazziti, beh, in quei momenti, cari amici, si prova una sorta di pace interiore, come se il caos esterno e quello interno in qualche modo si fondessero in un'unica eterna risonanza. I Mono hanno sempre avuto questa capacità, trasformare il dolore in bellezza, e in Snowdrop lo fanno con la maestria di chi ha passato 2 decenni a perfezionare l'arte di farti piangere senza che tu nemmeno capisca perché. E così, cari amici, questa notte di giugno si chiude su 2 ritratti, i Klimt 1918 e i Mono, mai andati via, sempre lì a testimoniare che la musica strumentale può essere più potente di 1000 parole. 2 mondi diversi, 2 lingue diverse, ma un'unica identica vocazione, l'emozione. Late Night Grooves finisce qui, la notte è piena di cattedrali di suoni e di lacrime che non chiedono il permesso. Buon ascolto e buonanotte.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Nottetempo.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.